0: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono Paveline.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 2:44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:17.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 3:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta

0: Sono le 4 e 33 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 50 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: storie.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 13 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 7:45.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 8.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: È una storia di lucida follia, maturata nella solitudine di una vita normale.
4: Siamo in conclusione, siamo veramente fuori tempo massimo. Volevo dare un attimo la parola ancora al dottor Perugini, che è il dirigente della squadra antimostro. Io so, e ce l'ha detto prima, che lei non dà la caccia a mostri qualsiasi per tranquillizzare le coscienze. Lei non cerca un falso mostro, ma cerca il vero killer, che probabilmente ci sta ascoltando e ci sta guardando. Che cosa gli vuole dire al mostro di Firenze?
5: Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta, la gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva, ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Lo so che il passato gli ha insegnato il sospetto, la diffidenza. Ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò neanche dopo, se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò.
3: Sedici delitti in 18 anni. Una scia di morte che ha terrorizzato Firenze e provincia tra il 1968 e il 1985. 16 delitti commessi intorno alla mezzanotte, nelle notti d'estate che spesso precedono un giorno non lavorativo. Il killer compare dal nulla, colpisce in silenzio, poi torna nella sua quieta vita. E sono i luoghi, i viottoli appartati, lontani da occhi indiscreti, che mettono ancora più paura. Il nostro racconto, al lato oscuro della verità, parte da una data precisa. È il 21 agosto 1968. La notte di mercoledì 21 agosto del 68, all'interno di un Alfa Romeo Giulietta bianca posteggiata presso una strada sterrata vicino al cimitero di Signa, vengono assassinati Antoniolo Bianco, muratore originario di Palermo di 29 anni, sposato e padre di tre figli, e Barbara Locci, casalinga di 32 anni, originaria di Vissalto in provincia di Cagliari. Entrambi sono residenti all'asta e Signa. I due sono amanti. Dopo una serata al cinema si sono appartati in macchina. Vengono recuperati 5 bossoli di cartucce calibro 22 Winchester con la lettera H punzonata sul fondello. Le prime indagini conducono al marito della donna, Stefano Mele, sospettato di aver commesso il delitto per gelosia. Prima Stefano Mele nega ogni addebito, poi accusa gli amanti della moglie, Salvatore e Francesco Vinci. Infine li scagiona e si assume la responsabilità del duplice delitto. Durante il sopralluogo effettuato quello stesso giorno, l'uomo risulta però totalmente incapace di maneggiare un'arma e confonde il finestrino dal cui esterno sono partiti i colpi. Tuttavia dimostra di conoscere tre particolari importanti dell'omicidio: il numero di colpi sparati, 8, l'indicatore di direzione ancora acceso della vettura, la mancanza della scarpa sinistra dal piede di Lo Bianco. Nel 1970 Mele viene condannato a 14 anni di carcere. La pena tiene conto del fatto che l'uomo viene riconosciuto parzialmente incapace di intendere e di volere. Si arriva fino al 1982. Non vi sono collegamenti tra questo delitto e quelli che dal 1974 saranno attribuiti invece al mostro di Firenze. È sabato 14 settembre 1974. Pasquale Gentilcore, 19 anni, di Arezzo e residente a Pontassieve, e Stefania Pettini, 18 anni, di Vicchio, segretaria d'azienda, vengono uccisi nella località Fontanine di Rabatta, nel paese di Sagginale, una piccola frazione del comune di Borgo San Lorenzo. Si trovano fermi in auto lungo una strada sterrata. Lui viene ucciso con 5 colpi di pistola, mentre lei, dopo aver ricevuto 3 colpi, ancora viva, è portata fuori dall'auto e accoltellata decine di volte, infine mutilata. Sul luogo del delitto vengono ritrovati dai carabinieri 5 bossoli calibro 22 long rifle. Così Carlo Lucarelli racconta questo duplice omicidio del mostro di Firenze in una celebre puntata del suo Blu Notte sulla Rai.
0: Questa è la storia più spaventosa che si possa immaginare. Una di quelle storie che fanno da confine, da linea di demarcazione tra un prima e un dopo. Prima che accadesse si poteva dire che certe cose non succedono, non da noi, non qui. Dopo no, certe cose succedono anche da noi, anche qui, e sono anche peggio. Ma una delle cose più incredibili, tra le tante che accadono in questa storia, è proprio il luogo in cui queste cose succedono. Un luogo in cui non penseresti mai che certe cose possono accadere. In Toscana e vicino a Firenze. Questa storia è così spaventosa che, per quanto non si usi più nei casi di cronaca la parola mostro, qui ci sentiamo ancora di usarla. Questa è una storia di mostri. Questa è la storia dei delitti del mostro di Firenze. Inizia il 17 settembre 1974, a Borgo San Lorenzo, 49 chilometri a nord di Firenze. È notte ed è molto buio perché c'è appena stato un temporale e la luna c'è ed è anche piena, ma è coperta dalle nuvole. Vicino al fiume Sieve c'è uno spiazzo nascosto circondato da rovi, cipressi e viti. E lì c'è una 127, ferma, con 2 persone a bordo. Un ragazzo e una ragazza, Pasquale e Stefania. Due ragazzi giovani, 19 e 18 anni. Sabato sera, sono le 9:30. Pasquale ha accompagnato la sorella in discoteca e le ha detto che sarebbe tornato a riprenderla verso mezzanotte. Poi è andato a prendere Stefania e assieme sono andati in quello spiazzo, le Fontanelle si chiama, appartato, nascosto, intimo. Nel mangianastre della 127 c'è una cassetta che suona a volume basso. Poi, all'improvviso, verso mezzanotte, un'ombra alla sinistra dell'auto, davanti al finestrino. Cinque proiettili calibro 22 colpiscono Pasquale e lo inchiodano al sedile, uccidendolo sul colpo. Stefania non ha il tempo di fare nulla. Altri 3 colpi arrivano dal finestrino e la feriscono al braccio destro. Poi qualcuno la afferra, la tira fuori dall'auto, la trascina nell'erba e la colpisce furiosamente, soprattutto al petto, fermandosi solo quando è morta. Allora ricomincia, ma con meno violenza, colpendola all'addome e soprattutto al pube. In tutto 96 pugnalate. Prima di andarsene, fruga nella borsa di Stefania e ne sparge gli oggetti per terra. E poi colpisce con il coltello anche Pasquale, che è già morto. Stefania la lascia lì, sull'erba, massacrata in quel modo. E poi, se possibile, fa ancora di peggio. Una cosa spaventosa. Un omicidio di una ferocia impensabile, come mai ne erano accaduti da quelle parti, ma anche in Italia, non qui, non da noi. Stefania e Pasquale vengono scoperti da un contadino che abita in quella zona e che si trova a passare da quelle parti. Arrivano i carabinieri della stazione di Borgo San Lorenzo, che soltanto il giorno dopo, con un altro sopralluogo, troveranno la borsetta di Stefania, segnalata da una telefonata anonima, e 5 bossoli, calibro 22 long rifle, marca Winchester, con la lettera che indica la serie, una H, impressa sul fondello. Partono le indagini. Vengono ricostruite le vite dei due ragazzi e anche le loro ultime giornate, ma non emerge niente di strano. E allora? Chi ha ucciso Pasquale e Stefania? Chi li ha massacrati in quel modo, come una belva feroce, come un lupo mannaro, come un mostro? Non si sa. Il delitto viene attribuito ad un ignoto maniaco sessuale e le indagini si fermano lì. Per 7 anni. Perché dopo 7 anni succede qualcosa.
3: Nel 1981 vengono commessi altri 2 duplici omicidi. Il primo avviene nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno 1981, nei pressi di Mosciano di Scandicci. Le vittime sono Carmela Denuccio, pellettiera di 21 anni, originaria di Nardò, in provincia di Lecce, ma residente a Scandicci, e il suo ragazzo Giovanni Foggi, 30 anni, di Pontassieve, dipendente dell'Enel. Si conoscono da pochi mesi, ma hanno già programmato di sposarsi.
6: Cercavano un po' di intimità tra gli ulivi. Sono stati uccisi questa notte in modo atroce alla periferia di Firenze.
7: Il 6 giugno dell'81 io ero di turno alla Procura della Repubblica di Firenze e mi dissero che era stato trovato 2 cadaveri in località di Scandicci.
3: Arriviamo giovedì 22 ottobre 1981, 4 mesi dopo il precedente omicidio, a Travalle di Calenzano, vicino a Prato, in località Le Bartoline, lungo una strada sterrata che attraversa un campo, a poca distanza da un casolare abbandonato. Vengono assassinati Stefano Baldi, di 26 anni, operaio tessile di Prato, e Susanna Cambi, impiegata di 24 anni, di Firenze. La lunga scia di sangue prosegue la notte di sabato 19 giugno 1982 a Baccaiano di Montespertoli. Vengono a quel punto colpiti a morte Paolo Mainardi, meccanico di 22 anni, nato a Empoli ma residente a Montespertoli, e Antonella Migliorini, di 19 anni, anche lei di Montespertoli, dipendenti di una ditta di confezioni. I due si trovavano a bordo di un'auto Fiat 147 parcheggiata in uno slargo lungo la strada provinciale in località Baccaiano, frazione di Montespertoli. È il venerdì 9 settembre 1983 a Giogoli. Vengono assassinati con 7 colpi di pistola 2 ragazzi tedeschi, Hans Uwe Rusch, Horst Wilhelm Mayer, entrambi di 24 anni, studenti presso l'Università di Münster, che stazionano a bordo di un furgone Volkswagen, forse scambiati per una coppia. Le indagini stabiliscono che i colpi sono sparati da un'altezza di almeno 1,30 m da terra. Gli investigatori pensano dunque ad un killer alto almeno 1,80 m. Le vittime del penultimo delitto sono Pia Gilda Rontini, ragazza di 18 anni, poco tempo impiegata in un bar di Vicchio, e Claudio Stefanacci, studente universitario di 21 anni. I due ragazzi sono in un'auto parcheggiata in fondo ad una strada sterrata trasversale della via provinciale nei pressi di Vicchio, quando vengono aggrediti a colpi di pistola. L'ultimo duplice delitto è anche quello su cui si hanno più particolari e riscontri investigativi. Si sviluppa in località Scopeti, nella campagna di San Casciano in Val di Pesa. Le vittime sono 2 giovani francesi, Jean-Michel Cravecchili, 25 anni, pugile di origine georgiana, e Nadine Moriot, 36 anni, titolare di un negozio di calzature, entrambi provenienti da Audincourt, in Francia. Si trovano accampati in una tenda dove vengono colpiti la notte dell'8 settembre dell'85. Dopo i primi spari il ragazzo cerca di fuggire, ma viene raggiunto da altri colpi di pistola, mentre la ragazza viene assassinata all'interno della tenda e anche in questo caso mutilata in maniera analoga ai casi precedenti.
8: Delitto a Firenze, probabilmente il mostro è tornato a colpire di nuovo. Avvalora la tesi del mostro il fatto che le vittime sono una giovane coppia che sono stati assassinati con una beretta calibro 22, stesso tipo usato dal cosiddetto mostro di Firenze nei precedenti delitti, e che l'assassino ha tentato anche questa volta di infierire sul corpo della ragazza. Secondo i primi accertamenti sarebbero stati uccisi un paio di giorni fa. La ragazza sarebbe stata trovata morta dentro una tenda, mentre il giovane è riuscito a fuggire, ma è stato raggiunto ed ucciso poco dopo. Con questo delitto diventano 8 le coppie uccise dal mostro a partire dal 1968. L'ultimo delitto risale a luglio dello scorso anno, quando furono uccisi due fidanzatini di 18 anni. Circa un mese fa i giudici avevano lanciato un appello ai giovani fiorentini perché non si appartassero in posti isolati.
3: Il mostro di Firenze non colpisce dunque nello stesso luogo. Utilizza sempre la stessa arma, che è una beretta calibro 22, modello Long Rifle serie H. Spara in tutto 66 proiettili, tutti di marca Winchester, provenienti da due diverse scatole. In una vecchia puntata di Telefono Giallo del lontano 1987, Corrado Augias, a quel punto, mette in fila i fatti.
9: Il delitto che abbiamo ricostruito in questo filmato è questo qui. 6 giugno 1981, Giovanni Foggi e Carmela Di Nuccio, 30 e 21 anni. Quella sera del 6 giugno in cui vennero uccisi era la sera del loro fidanzamento ufficiale. Si sarebbero sposati di lì a poco. In questa piantina che vedete, ricostruita topograficamente dal settimanale Panorama che ce l'ha messa a disposizione, ci sono i volti di tutte le vittime, volti di ragazzi intorno ai 20 anni che vivevano una storia d'amore senza pensare che quella storia avrebbe avuto una fine epica, una fine tragica. E quando prima, all'inizio di trasmissione, parlavo del far scandalo, del toccare nervi scoperti della collettività, come sicuramente si fa in questo caso, vorrei che esaminaste insieme a me per un secondo questa fotografia. Questa fotografia è stata scattata nel settembre dell'85, la domenica successiva all'ultimo delitto compiuto dal mostro. Una folla di gitanti, molti bambini tra di loro, tutti a vedere il luogo dell'omicidio. E sotto il corpo di una delle vittime. Una posizione atroce, una fine sulla quale indugiamo appena il tempo di leggerla, per sapere bene di che cosa stiamo parlando. Siamo partiti in questa trasmissione dal terzo caso perché è dal terzo caso che gli inquirenti cominciano a rendersi conto di trovarsi davanti non a delitti isolati, ma ad una catena di omicidi che rispondono ad una loro folle logica. In quel terzo caso, infatti, siamo nell'81, a quel terzo caso vengono collegati sia quello accaduto nel 68, sia il secondo accaduto nel 64. Seguiranno gli altri al termine dei quali i magistrati e la polizia si renderanno conto che il mostro, l'uomo chiamato mostro, agisce secondo una sua procedura, che ci sono delle ricorrenze cronistiche, se non scientifiche, che possono essere sottolineate. La luna manca quando lui uccide o è al suo ultimo quarto, cioè la notte è buia. C'è sempre, accanto ai luoghi dell'omicidio, una pozza d'acqua, la presenza di acqua, un fontanile, un ruscello. C'è sempre una fonte di rumore, si tratta di una discoteca, come avete visto nel film che abbiamo ricostruito, dove questo elemento era stato opportunamente sottolineato, o anche del rumore prodotto da una macchina agricola. Quasi sempre i delitti avvengono il giorno dopo che un altro delitto è stato commesso, quasi che il mostro sospettasse o si aspettasse che la polizia era impegnata in altre indagini. Ma in quel terzo caso c'è anche un altro elemento che va sottolineato, il mondo dei guardoni. Il mondo dei guardoni o voyeur entra in questo delitto, uno di loro viene fermato, sarà poi rilasciato e fa venire allo scoperto per la prima volta in forma massiccia sulla stampa un mondo e delle procedure particolari, un mondo di gente che spia altra gente che fa l'amore, che si attrezza, che ricorre a strumenti anche della tecnologia poliziotti che poi, di cui vedete la testimonianza qui in diretta in studio, ci hanno detto che perfino microfoni a ventosa, microfoni ad amo, vengono gettati dentro le macchine, vicino alle macchine, allo scopo di cogliere sussurri, effusioni, scambi di affettuosità, una intrusione nella depravata, nell'intimità altrui. In questo mondo dei guardoni si appunta l'attenzione degli inquirenti.
3: Fin qui la descrizione dei delitti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio di Peter Bescapè alla regia e al montaggio, ripercorriamo la lunga e intricata inchiesta sui crimini del mostro di Firenze.
10: Il lato oscuro della verità.
11: Sono le 8:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
12: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
3: L'inchiesta è lunga e tormentata, piena di sorprese e di buchi neri. Una prima lettera viene recapitata presso la Procura della Repubblica di Firenze il 10 settembre 1985, indirizzata alla procuratrice Silvia Della Monica, che dai primi mesi dell'84 aveva delegato le indagini ai colleghi per occuparsi di altri casi. Sul fronte della busta regolarmente affrancata si legge il recapito composto da ritagli di giornale. È il numero 51 del 21 dicembre dell'84 del periodico Gente. Il 1 ottobre 1985 vengono recapitate due buste anonime indirizzate ai due sostituti procuratori Paolo Canessa e Francesco Florì, che contengono la fotocopia di un articolo di Mario Spezzi della Nazione del 29 settembre 1985, dal titolo Altro errore del mostro e sottotitolo La notte del delitto tutte le strade erano controllate e la sua auto potrebbe essere stata segnalata da un casellante. Sul bordo della fotocopia vi è il seguente testo scritto con macchina da scrivere: uno a testa vi basta. All'interno della busta, infatti, oltre all'articolo di giornale, vi è un foglio di carta sul quale è stato pinzato un dito di guanto di tipo chirurgico contenente una cartuccia marca Winchester calibro 22 con H impressa sul fondello. Il 5 ottobre 1985 giunge in procura un'altra lettera, questa volta indirizzata al sostituto procuratore della Repubblica di Firenze, Piero Luigi Vigne, e contenente anche qui dei guanti di tipo chirurgico, un dito di guanto contenente una cartuccia marca Winchester calibro 22 con H impressa sul fondello del borsolo. L'11 settembre dell'85, cioè tre giorni dopo l'ultimo delitto, un anonimo scrive ai carabinieri per la prima volta ed emerge il nome di Pietro Pacciani. Il 30 ottobre del 1991 i PM Piero Luigi Vigne e Paolo Canessa inviano a Pacciani in carcere nel maggio dell'87 per violenze sulle figlie un avviso di garanzia per i delitti del mostro di Firenze. Nell'aprile-maggio 92 per 12 giorni vengono perquisite a Mercatale la casa e l'orto di Pacciani, uscito dal carcere il 6 dicembre del 91. Il 16 gennaio del 93 Pacciani viene arrestato con l'accusa di essere lui il mostro. Ecco la dichiarazione di Pietro Pacciani nel processo di primo grado aperto il 19 aprile 1994.

0: Non ho il tempo nemmeno di legarsi le scarpe. Come dai, che devo fare? Io ho detto tutta la verità.
1: Ma Pietro Pacciani, secondo i tribunali, non agisce da solo. Nell'inchiesta entreranno nei mesi successivi i cosiddetti compagni di merende Giancarlo Lotti e Mario Vanni, qui ripreso in una drammatica deposizione al processo di secondo grado.
2: Signor Vanni, che sì? Lavoro fa lei?
3: Io sono stato a fare delle merende con i Pacciani.
2: No, scusi un attimo. No. Allora, vedo che qualcuno le ha già detto cosa poco. Deve dire. Mi fa
4: guardi,
2: piacere.
4: Lei comincia male. Sa perché? Lei comincia male perché sembra che venga a recitarci una lezioncina e si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande, a quello che le viene chiesto.
2: Lei ha conosciuto Pietro Pacciani?
3: Sì, l'ho conosciuto.
2: Siete diventati amici?
3: Sì, a volte siamo andati a fare qualche merenda così, vero, ma o a bere un caffè insieme. Poi io altre cose, signor giudice, non ho fatto.
2: Qualche volta si univano amici diversi o andavate solo voi due?
3: Noi due siamo andati. Si trovava.
2: Vi trovava?
3: Paese. Dopo desinare così a fare una merenda, poi io altre cose non...
2: Ecco. È mai venuto il Pacciani con lei, come dice, da qualche donna?
3: No, io insieme alle donne con Pacciani non sono mai stato. Io le vado ad andare a fare qualche merenda.
2: Sì, abbiamo già capito, signor Vanni. Qualche bicchiere, via, insomma, sì, questo lo possiamo dire.
1: Ma chi sono i cosiddetti compagni di merende? L'ex sindaco di San Casciano, Pietro Roselli, traccia il loro profilo.
5: Il carattere di queste persone che erano emarginate alla comunità e quindi si muovevano per conto proprio, si coglie anche dai loro soprannomi, che erano persone diverse, escluse e per molti aspetti i grulli del paese. Appunto i soprannomi sono eclatanti. Pacciani è soprannominato il Vamp perché in una delle tante occasioni di feste paesane, per dimostrare la sua forza, il suo coraggio, dopo aver bevuto un po' di benzina, si metteva a fare il mangiafuoco, naturalmente non essendo un mangiatore di fuoco e non essendo un circense, si bruciò tutto il viso e da lì il soprannome del Vampa, avvampato da questa fiammata di benzina sul viso. Gli altri, come dire, per lo stesso tenore. I soprannomi non sono mai casuali. Katanga è il soprannome per dimostrare questo uomo, come dire, forse forte, ma con pochissimo cervello, quindi uno violento che non guarda, che non ragiona sulle cose, che si muove d'impeto, che è facilmente anche strumentalizzabile. Poi c'era il postino detto Torsolo. Torsolo è, come dire, il resto del frutto inutile, insignificante, che si getta e che non si considera.
1: Michele Giuttari, ex capo della squadra mobile di Firenze, nel maggio del 2003 coordina una task force speciale antimostro. Si tratta allora di 11 uomini affiatati da anni di lavoro spalla a spalla in un bunker ricavato in due piani in un albergo di Firenze, riprendono in mano il dossier sul mostro. 36 anni di indagini incominciate dai delitti commessi dal 21 agosto del 68 all'8 settembre del 1985.
6: In primo grado era stato condannato perché ritenuto responsabile degli ultimi 7 duplici omicidi, era stato assolto solo per il delitto del 68. In appello era stato assolto, quindi primo grado 94 condannato, 96 febbraio 96, 13 febbraio 96 assolto. Nel frattempo si sviluppa l'inchiesta sui cosiddetti compagni di merenda e sulla base degli elementi che si sono raccolti con questa nuova inchiesta, la Cassazione nel dicembre del 96, il 12 dicembre 96 se non ricordo male, aveva annullato l'assoluzione di Pacciani, quindi il Pacciani aveva in quel preciso momento

0: momento riacquistato la qualità di imputato in un procedimento di appello nuovo che si sarebbe dovuto svolgere nell'autunno del 98 e che non si è svolto perché il Pacciani nel febbraio 98 è deceduto. Se si legge però la sentenza di condanna Vanni Mario e Lotti Giancarlo, colpevoli ormai definitivamente degli ultimi quattro duplici omicidi come esecutori, nelle prime pagine è possibile leggere che i giudici scrivono quello che i giudici scrivono, e cioè che Vanni Mario e Lotti Giancarlo sono stati ritenuti colpevoli.
1: Nell'estate del 2000 viene avviata una terza inchiesta. Gli inquirenti prendono in considerazione un'ipotesi e alcuni omicidi non risolti possono essere collegati alle azioni della banda del mostro di Firenze. Francesco Vinci viene trovato carbonizzato con Angelo Vargio nell'agosto del 93. Poi ci sono gli omicidi di Milva Malatesta e del suo bambino di 3 anni, della prostituta Milvia Mattei uccisa a Signa nel maggio del 94, sotto la lente di ingrandimento degli investigatori c'è anche la morte di Renato Malatesta, marito di Maria Sperduto, la donna di cui avevano abusato Pacciani e Vanni e padre di Milva Malatesta. L'uomo fu trovato impiccato nella sua stalla il 24 dicembre dell'80. Tutti avevano avuto rapporti diretti o indiretti con gli imputati dei duplici delitti. Michele Giuttari si è fatto allora un'idea precisa. Esiste un secondo livello occulto dietro agli omicidi del mostro di Firenze. Non solo gli esecutori materiali di quei delitti, anche i mandanti.
0: Questa indagine prende le mosse dalla sentenza di condanna di cui prima ho fatto cenno, I giudici che hanno condannato Vanni Mario e Lotti Giancarlo hanno scritto nella motivazione che dalle risultanze dibattimentali di quel processo erano emersi elementi interessanti che portavano alla presenza, molto verosimile per loro, di un mandante che commissionava i delitti. Da lì è partito un nuovo procedimento penale, doverosamente un atto dovuto della Procura della Repubblica. Si sta lavorando e si è lavorato con grande riservatezza, con la discrezione che deve avere un'indagine investigativa, soprattutto quando si tratta di un'indagine così tormentata negli anni. È venuta fuori questa novità investigativa che ha segnato un momento dell'inchiesta scelto dalla Procura della Repubblica, un momento fisiologico dell'inchiesta, lo definirei proprio così, che ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica, dei mass media. Mi auguro che si esaurisca quanto prima questa attenzione per consentire sia ristabilita quella serenità che è necessaria per continuare ad indagare e riuscire a mettere finalmente fine a questa storia che in parte è stata chiarita, ripeto, definitivamente, perché c'è la certezza giurisprudenziale su alcuni delitti e su alcuni colpevoli, ma su altre parti ancora non è stata chiarita.
1: Ma un giallo, per essere raccontato, ha bisogno di un elemento che scompare proprio come un soffio di vento e poi riappare. Alla fine si trasforma forse nella probabile soluzione del caso. Fissate bene nella memoria questa data, 22 febbraio 1998. Pietro Pacciani, l'uomo che i tribunali considerano uno della banda dei killer responsabili degli omicidi efferati, viene trovato morto nella sua casa di Mercatale, Val di Pesa, apparentemente per un infarto. Passano 3 anni, nel marzo 2001 però la Procura di Firenze apre un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio. Attraverso le intuizioni del super poliziotto Michele Giuttari, le indagini sul mostro di Firenze riprendono vigore. Indagando tra misteri, sette esoteriche, gli investigatori incrociano una morte rimasta oscura, quella di Francesco Narducci, gastroenterologo di Foligno. Da pista investigativa porta allora ad una villa alle porte di Perugia, dove Francesco Narducci, il medico di Perugia annegato nel lago Trasimeno nell'85, avrebbe custodito i macabri reperti di alcune vittime. Narducci, secondo la tesi del poliziotto e scrittore Michele Giuttari, sarebbe stato uno dei capi della misteriosa setta che avrebbe commissionato gli omicidi. Ma anche questa ipotesi non trova riscontri e l'inchiesta giudiziaria sui presunti mandanti del mostro di Firenze e anche quella sulla morte di Francesco Narducci si conclude con un nulla di fatto. L'ipotesi del coinvolgimento di Narducci viene poi ripresa a seguito di quanto affermato durante un interrogatorio del 2016 dal criminale pluriomicida Angelo Izzo, quello della villa del Circeo, il quale afferma di conoscere Narducci e che a suo dire sembra informato sul delitto di una coppia uccisa nel 1974 in Toscana. La pista occulta, in particolare il coinvolgimento diretto di Narducci nella vicenda del mostro di Firenze, sono stati affermati nella bozza finale della relazione della Commissione parlamentare bicamerale antimafia, che aveva indagato sulla sparizione della giovane Rossella Corazzin, scomparsa e mai ritrovata nel bellunese nel lontano 1975. La vicenda trae origine ad alcune dichiarazioni di Angelo Izzo. La commissione, sulla base di elementi che non hanno trovato smentita e che non possono essere liquidati come non credibili, ha ipotizzato un coinvolgimento del mostro di Firenze nella vicenda e in particolare della pista investigativa che collegherebbe gli omicidi seriali al medico perugino Francesco Narducci. Giorgio Sgherri, giornalista specializzato per anni nella cronaca nera fiorentina, ha seguito tutte le vicende dei delitti del mostro fin dal primo duplice omicidio del 1968.
2: Sicuramente i mandanti esistono, anche se per il momento polizia e magistratura stentano a trovare una soluzione a questo problema che li assilla ormai dal 2001. È una vicenda che strana, una vicenda che presenta veramente delle storiacce più che storie, perché guarda caso soltanto adesso si viene a sapere che il medico di Perugia, dato per morto per disgrazia, sarebbe stato invece ucciso, ma inoltre si viene a sapere che è sospettato di essere stato uno dei mandanti e addirittura uno degli esecutori dei delitti. Perché? Perché gli investigatori hanno stabilito che tra i due delitti dell'81, quello di Calenzano e Scandicci, sono stati commessi sulle donne dei tagli diversi da quelli commessi sugli altri omicidi avvenuti nell'84. Quindi, secondo gli investigatori, ci sarebbero due mani diverse, una esperta nel 1981 e l'altra, quella nell'84, molto, molto più approssimativa.

0: Un'altra pista porta a San Casciano. Nel 1988 Mariella Ciulli, ex moglie di Francesco Calamandrei, farmacista di San Casciano, si reca dai carabinieri e riferisce che alcuni anni prima, quando era ancora sposata con l'uomo, aveva trovato in casa una pistola, una beretta calibro 22 e nel frigorifero alcuni macabri feticci, a sua detta, provenienti dalle vittime femminili del mostro di Firenze. I carabinieri effettuano una perquisizione in casa di Calamandrei, senza però trovare nulla di insolito. Nel 91 la donna si presenta ancora dai carabinieri per fornire nuove informazioni. Il 16 gennaio 2004 il capo della squadra mobile di Firenze, Michele Giuter, incaricato di ristudiare il caso del mostro, chiede al pubblico ministero Paolo Canessa il mandato per perquisire la casa dell'ex farmacista. Nel gennaio 2004 viene notificato un primo avviso di garanzia a Francesco Calamandrei e poi nel giugno 2005 un'informazione di garanzia per concorso di omicidio di Francesco Narducci. Il 21 maggio 2008, al termine di un processo con rito abbreviato iniziato nel settembre 2007, Calamandrei però viene assolto dalle accuse, in quanto il fatto non sussiste. Sempre nello stesso anno, il giudice delle udienze preliminari di Perugia archivia il fascicolo che vede Calamandrei indagato insieme con il giornalista Mario Spezzi nell'inchiesta sulla morte di Francesco Narducci. Francesco Calamandrei muore il 1 maggio 2012 per un malore che lo colpisce nell'androne della propria abitazione a 71 anni. L'inchiesta sui delitti del mostro di Firenze prende il via anche da un interrogatorio dell'avvocato Pietro Fioravanti, legale di Pietro Pacciani. Racconta la sua versione e dice che poco prima di morire Pacciani gli aveva parlato di un medico e di un farmacista come i veri colpevoli degli omicidi del mostro. Dopo quell'interrogatorio l'avvocato Pietro Fioravanti allarga il tiro e dice: intorno ai delitti del cosiddetto mostro di Firenze, o meglio dei cosiddetti mostri di Firenze, ci sono tanti morti di cui potrei fare i nomi, 15 dei quali sono morti ammazzati. Poi rivela: i mandanti sono gli stessi esecutori. Chi voleva uccidere non ha dato l'incarico a terze persone, ma ha ucciso. Ma il punto centrale del racconto dell'avvocato Pietro Fioravanti resta una convinzione maturata nel tempo. Pietro Pacciani non è morto di infarto, ma ucciso dagli stessi mandanti. Misteri contengono altri misteri, tutti inquietanti, come il dossier preparato nel 1984 dal criminologo Francesco Bruno per conto del capo della polizia di allora, Vincenzo Parisi, un fascicolo mai più ritrovato che conteneva già alcune indicazioni precise.
1: Ne nacque un dossier in cui naturalmente il primo punto fondamentale era l'interpretazione di questi delitti, e l'interpretazione era un'interpretazione inevitabilmente mistico-esoterica, in cui interpretavano i delitti come atti seriali rispetto ad un progetto delirante che era impresso nella mente del killer, e si individuava un primo profilo psicologico di questo individuo, una persona intelligente, capace di autocontrollo, con una buona cultura e con dei gravi traumi familiari. Questo dossier venne molto gradito dall'allora prefetto Parisi, il quale decise che questo doveva essere mandato agli organi investigativi che agivano sul campo a Firenze, e per quello che mi risulta dal SISDE questo rapporto andò a Firenze. Però quello che mi pare sia stato accertato nell'inchiesta tuttora in corso è che gli investigatori che direttamente agivano non ebbero modo di leggere questo rapporto, quindi questo rapporto in qualche modo si è perduto. Che questo sia avvenuto con dolo o senza dolo io ovviamente non lo so.
0: Sul mostro di Firenze si sono fatte un numero impressionante di ipotesi alternative a quelle dimostrate nelle aule processuali contro Pacciani e i cosiddetti compagni di merende. dalla cosiddetta pista sarda al caso Narducci, al coinvolgimento di Francesco Calamandrei, dell'ex legionario Giampiero Vigilanti, all'ipotesi dell'assassino seriale solitario legato alla pista sarda, a quella dell'assassino in divisa a Giobbe Vilacqua alla pista del Rosso del Mugello e anche a idee alternative di stampo settario, cospirazionista. Il compianto Andrea Purgatori aveva intervistato alcuni anni fa Carlo Lucarelli, giallista e scrittore che ipotizza da sempre un livello più alto dei mandanti del mostro di Firenze.
2: Beh, intanto penso che sì, non è chiusa, perché in effetti ci sono ancora tantissimi dubbi, tantissimi punti interrogativi, e dobbiamo chiederci perché certe cose non le abbiamo scoperte prima, perché le abbiamo scoperte dopo. Sono stati chiamati in causa tantissimi personaggi che appartengono a tantissime categorie, alcune anche insomma particolarmente note in quelli che chiamiamo i misteri d'Italia, e tu lo sai meglio di me, quando una vicenda, anche se apparentemente di cronaca come questa, di morti ammazzati, di un serial killer insomma, e una vicenda quando si porta dietro tutta una serie di punti interrogativi, è quello che noi chiamiamo a torto o a ragione un mistero italiano. Io mi sono fatto l'idea che ci sia un altro livello, che penso che Pacciani, Vanni e Lotti siano i compagni di merende. Ci sono tantissimi indizi, tantissime prove, tantissime testimonianze a carico loro. Però che solo queste tre persone abbiano ammazzato così, perché gli girava in una maniera particolare, perché erano solo dei serial killer, tutta quella gente io non ci credo. Anch'io penso che ci possa essere un secondo livello, una setta esoterica, qualche cosa, che abbia in qualche maniera governato i compagni di merende e che abbia goduto magari di certe protezioni, o perlomeno sia stata così brava e così intelligente da stornare, da depistare anche le indagini. Insomma, forse è più giusto dire non il mostro di Firenze, ma i mostri di Firenze.
3: Senti Carlo, in effetti così abbiamo detto, e secondo me abbiamo ragione, sul fatto che questa storia fa parte a pieno titolo dei grandi misteri italiani, perché se mettiamo insieme i vari filoni di inchiesta che hanno intersecato, diciamo, quello principale dell'indagine che poi portò all'arresto di Pacciani, Lotti eccetera, beh insomma incrociamo i servizi segreti, incrociamo la massoneria e soprattutto dobbiamo tenere conto di quelli che si chiamano i cosiddetti danni collaterali, che ammontano addirittura ad almeno una dozzina di altri morti, oltre ai 16 che sono stati attribuiti al mostro di Firenze. E questo fa venire alla mente appunto le inchieste inquinate di Ustica, di Bologna, della strage di Piazza Fontana, cioè il livello dei veri mandanti, no? C'è qualcosa, cioè non è soltanto un problema di coprire un livello superiore, diciamo così, sociale, ma c'è qualcosa di più, ci sono delle mani anche forse istituzionali o paraistituzionali che sono entrate in questa storia.
2: Beh, possono esserci tante cose, naturalmente, sono tutte indagini, sono tutte ipotesi. È vero che ci sono un sacco di morti attorno alla storia dei compagni di merende, ci sono persone che li conoscevano, ci sono prostitute che agivano in quella zona, ci sono altri personaggi. È vero che questa è una storia che si intreccia anche con un ambiente molto violento, come era quello della criminalità che si muoveva attorno a quei luoghi in quel periodo, no? Dalle parti di Firenze. Quindi è vero che certa gente può essere stata uccisa per tutt'altri motivi, però anche è vero che questi misteri ci sono, c'è tanta gente che è morta in maniera strana, anche qui assistiamo a quegli strani suicidi appunto che abbiamo visto a Ustica o in altre situazioni, in cui c'è qualcuno che si è impiccato toccando per terra, insomma. Non so cosa ci possa essere dietro, naturalmente, però viene da pensare male, e come diceva uno che se ne intendeva parecchio, a pensare male ci si azzecca quasi sempre.
0: Sulla stessa idea di Lucarelli si muove l'impressione di un cronista di razza come Massimo Lugli, un giornalista già a Paese Sera, Il Messaggero e La Repubblica.
4: La mia personalissima idea è che Pacciani e i due compagni di merenda che furono condannati, Vanni e Lotti, forse ricorderete, fossero effettivamente colpevoli, ma non fossero i soli. La mia, ripeto, personalissima pista è che ci fosse un secondo livello che commissionava questi omicidi. La spiegazione del patrimonio di Pacciani, che forse ricorderete, quando è morto gli hanno trovati 150 e passa milioni, pari a 900.000 euro di oggi, si spiega solamente così.
5: Sonori di archivio, interviste all'autore.
6: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: sono le 9.
1: Radio Podcast, il meteo.
0: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: meglio.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 9:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me il professore Iuri Aparo. Buonasera professore.
3: Buonasera.
2: E buonasera e benvenuto a Don Antonio Loi.
4: Buonasera.
2: Allora, vi presento Don Antonio. È nato a Genova nel 1956, figlio di emigranti, secondo di quattro fratelli, di cui tre preti e un medico. Un fratello prete è deceduto nel 2025. Ha 70 anni, nel 76 ha fatto il servizio militare come agente di custodia presso il carcere di Marassi. Il suo sogno era diventare architetto, ma a 23 anni è entrato in seminario. Dunque prete da oltre 40 anni, dal 2003 al 2018 è stato cappellano al carcere di Opera. E poi, dove peraltro oggi fa ancora volontariato, ed è attualmente parroco a Carpiano, a sud di Milano. Allora, parto subito con le domande, Don Antonio. Innanzitutto, la sua esperienza in carcere, quando è iniziata e perché, e cosa l'aveva motivata a intraprenderla?
4: Allora, parlando col senno di poi, ho intercettato due momenti nella mia vita. Uno, avevo 17 anni quando vennero arrestati due miei cugini che spacciavano droga. E quella fu una cosa devastante, insomma, Genova. Poi c'era un mio zio, fratello di mia madre, che aveva lo stesso cognome di uno di questi cugini. E quindi, insomma, giornali, stampa, quella roba lì.
2: Secondo momento... Noi della stampa ogni volta riusciamo sempre a creare quel danno aggiuntivo che si aggiunge appunto al dolore per essere colpiti.
4: Tanto per la persona, ma insomma perché sta intorno, ecco. Però la seconda volta è quando dovevo fare il servizio militare. Io mi ero diplomato e da 13 a 23 anni ho frequentato una palestra dei Vigili del Fuoco, facevo lotta libera. E un mio amico mi dice: guarda, vai negli agenti di custodia che cercano personale, e garantivano a quel tempo il servizio militare svolto nella regione oppure nella città. E quindi io sono partito dopo il diploma a settembre, ho fatto il corso di addestramento e da novembre 2076 a settembre 77 ho fatto il servizio
2: militare.
4: Ho fatto il servizio militare.
2: Donna, senta, però mi colpisce moltissimo. Non è la prima volta che mi capita, però è la prima volta che incontro un prete che ha fatto lotta libera. Ho incontrato preti che hanno fatto judo, karate, ma lotta libera no. Tra l'altro, ho avuto amici che hanno fatto lotta libera. Perché l'ha fatta? Che cosa le ha dato la lotta libera?
4: Allora, nella parrocchia, nel quartiere dove ero a Genova, non c'erano molte opportunità. A Genova non c'era allora la tradizione come in Lombardia degli oratori, eccetera. Facevo parte della squadra di calcio del quartiere e la mia prima partita ufficiale è stato un buco nell'acqua, perché ho fatto due o tre gol e ho passato la palla a un avversario. Quindi mi hanno detto subito che era meglio cambiare posto, cambiare sport. Poi tramite amici avevano aperto vicino a casa nostra, c'era il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, e lì c'era possibilità di fare ginnastica artistica, pesistica, lotta libera e pallavolo, ed erano tutti atleti dei Vigili del Fuoco che erano stati olimpionici al Messico. Il mio allenatore, per esempio, è stato a 18 anni, era secondo campione mondiale di lotta. E siamo andati lì, abbiamo cominciato, ci è piaciuto. È uno sport che ti chiede tanto, dai un sacco di botte, ne prendi anche tante. Io mi sono fatto almeno 6 interventi chirurgici per lo sport, spaccato ossa, braccia, eccetera.
2: Mi piace questa intraprendenza di un parroco, che però, voglio dire, di un prete che insomma ha usato anche le mani quando è stato...
4: Però è stato bello, ecco, insomma. È una bella parte della mia giovinezza e dell'infanzia, insomma.
2: Professore, perché lei, che è ateo, che non crede, che ha sempre detto che insomma il suo modo, il suo approccio naturalmente ai detenuti è di natura sostanzialmente razionale, non è la prima volta che porta in studio qui e che invita un prete? Perché questo rapporto, come è nato questo rapporto con Don Antonio?
3: Per qualche ragione vado d'accordo con i preti che interpretano il loro mandato, il loro ruolo, in modo molto terreno, cioè diciamo lavorando sulla terra con gli uomini. Questa cosa porta le persone a credere che io in qualche modo sia cristiano, semplicemente perché mi muovo di fatto sulle coordinate sulle principali coordinate del cristianesimo, che sono quelle che sappiamo: ama il prossimo tuo, eccetera. Quindi è facilissimo andare d'accordo con i cristiani, e questa era la ragione per cui con Don Antonio ci conosciamo da oramai una 15 d'anni, se non di più, con stima reciproca. E devo dire che abbiamo anche fatto insieme cose terrene, in nome della positività del cristianesimo, ma cose originali, abbastanza indicibili.
2: Ok, non voglio sapere se vi siete picchiati o avete picchiato.
4: Cose buone.
2: Senta,
4: e poi l'ultimo pezzo è stato quando, dopo 17 anni che ero prete, ero in una parrocchia piccolina di 230 abitanti e mi è venuto in mente di fare un po' di volontariato in carcere. Ne parlai con un mio amico prete, mi disse: non lo chiedere, perché se poi ti trovi male metti in guai il vescovo. Dopo 6 mesi il vescovo, allora era il vicario generale Giudici, e mi chiamò e mi disse: te la senti di fare un part time al carcere di Opera? Gli ho detto subito di sì, e lui mi ha detto: pensaci. Vabbè, poi le cose sono andate lì. A settembre del 2003 ho cominciato.
2: E ci è rimasto 17 anni.
4: 15
2: anni. 15. Senta, Don Antonio, lei ha una lunga esperienza come cappellano del carcere di Opera, si è fatta un'idea del perché l'uomo sceglie il male, di che cosa può motivarlo a scegliere di uscirne o tentare di uscirne?
4: Io come esperienza, ci sono 15 anni, non sono tanti, ci sono dei miei confratelli che hanno fatto 40 anni in carcere, no? La cosa che mi porto dietro dopo tanto tempo è... penso alle persone che ho aiutato e che adesso sono libere.
2: Ecco, lo sa che io conosco diverse persone che, ascoltando questa trasmissione, mi dicono: è insopportabile l'idea che si possa mettere in libertà un ergastolano, per esempio. Ed è insopportabile il perdono. Cioè, tu hai ammazzato, devi morire in carcere perché sei un figlio di buona donna, quindi tu non devi uscire di lì. Invece ti fanno uscire perché siamo una società troppo buonista, e quindi voi siete complici di un meccanismo che porta le persone a poter uscire dal carcere anche dopo aver commesso reati gravissimi come l'omicidio. Lei, che prima che un parroco è un uomo, di fronte a questi ragionamenti, lei che cosa si sente dire? Perché immagino che ne avrà qualcuno tra i suoi tra le persone che frequenta la sua chiesa che magari la pensano in questo modo.
4: Sì, alcuni me l'hanno detto: cosa ci vai a fare lì in carcere?
2: È lei che gli risponde.
4: E io gli ho detto che il carcere è come il manicomio. Una volta ho visto su un manicomio, forse era un film, c'era scritto non tutti sono qui, e il carcere è uguale, non tutti sono lì. Per 60.000 detenuti, no, per sì, per 60.000 detenuti che sono in carcere ce ne sono 120.000 che sono fuori, mi diceva un avvocato. Quindi, e poi comunque al di là di quello, la prima cosa che ho pensato quando ho attraversato le porte del carcere, e mi viene sempre in mente quell'episodio del Vangelo di Luca, dove quello che chiamiamo il buon ladrone a Gesù gli dice, non gli chiede di essere liberato, di tornare libero, di essere tornare a fare quello che faceva prima, gli dice soltanto ricordati di me, e Gesù gli promette che sarà in paradiso. Quindi il primo che ci ha fregato è stato un ladro, si è fregato anche il paradiso. Però ecco, la percezione che ho avuto in questo era, anche quando sono poi partito, negli occhi, nei colloqui con le persone, era non ci dimenticare.
2: Ma che cos'è quindi il male? Perché l'uomo sceglie il male? È una, guarda, io sono cattolico, una delle domande che spesso mi pongo, e l'ho già fatta anche ad altri preti che sono venuti qua, vorrei anche la sua risposta. Cioè io mi interrogo, no, e dico, se io sono in qualche modo un riflesso di Dio, sono figlio di Dio, come faccio ad avere tratti di me che sono così... francamente ignobili quando ci penso, no? Ognuno di noi ha questi tratti. Com'è possibile che noi si sia anche questi, se siamo figli di Dio?
4: Ma intanto un uomo è un mistero, il male è un mistero, e così mi piace pensare raccontando un po' di fatti, ecco. Mi ricordo quando ero al 41 che ho parlato con un killer di mafia, era in isolamento perché era appena stato arrestato, e mi disse, dov'era lo Stato quando io cominciavo a delinquere? Penso che ci sono, non so, tante cose. Io devo ringraziare la mia famiglia, dove sono vissuto, il quartiere dove sono cresciuto, le conoscenze che ho avuto nella vita. Io mi ricordo che quando andavo in palestra, io a 16 anni andavo in palestra, e a 16 anni c'erano dei ragazzi che andavano al bar a giocare a boccette e si bevevano già il bianchino, eccetera. Oppure c'erano dei ragazzi che si drogavano. Non lo so, non ho mai avuto attrattiva per questo. Però ecco, ricordo una frase di Papa Francesco durante un'omelia, non so se era di Natale o una catechesi, diceva: Gesù si è fatto uomo, si è incarnato, Dio si è fatto uomo in Gesù, si è fatto carne per salvare anche il peggiore degli uomini. E in ogni persona c'è un fondo di bene. Ho letto a Natale di quest'anno, un po' dopo, ogni tanto vado in Calabria, dove sono le mie radici, e sono andato a trovare le suore di un monastero carmelitano, tra l'altro fondato, voluto anche da mio zio, che era vicario generale, e mi hanno regalato un libro di Francesco Carannante, che era manovalanza della Camorra, e lui racconta nella prima parte del libro la sua giovinezza, era ammirato, attratto da come queste persone ricevevano rispetto. Lui era figlio di una brava famiglia, di una buona famiglia, insomma entra in questo giro. Però ecco, io quando ho letto quel libro, racconta anche tutto il suo cammino in carcere, devo dire sinceramente che alla fine, quando ho concluso il libro, mi sono messo a piangere. Perché è vero che è stato un criminale, che ha fatto dei danni, eccetera, però ha ripercorso la sua strada, è andato a cercare quell'attimo in cui ha ucciso due persone innocenti, ha ripensato alla sua mamma, eccetera, ai suoi genitori. È un po' come la storia del figlio prodigo, no? Che quando è in mezzo ai maiali lì dice: ma mio padre al peggiore dei suoi servi lo fa stare meglio, no? Quindi c'è un po', credo che...
2: Aspetti un attimo, Don, perché in base a quello che ha detto voglio chiedere al professore. Professore, diceva Don Antonio, quando ha parlato con un capo mafia, un killer, ha detto: dov'era lo Stato quando io avevo bisogno, quando io ho cominciato a commettere reati? E a questa domanda, a cui le chiedo di rispondere, le chiedo anche: e a coloro i quali sostengono che dov'è lo Stato quando si permette ad un ergastolano di uscire e di ricostruirsi magari una famiglia, mentre nel frattempo ha ammazzato qualcuno che era a sua volta figlio di qualcun altro? Non c'è in questo un'ingiustizia? Non c'è in questo un elemento, che provoca rabbia in chi sente questo genere di notizie e che ha una reazione istintivamente negativa rispetto alla liberazione di un ergastolano, per esempio?
3: Certo che sì, però comunque dentro queste cose difficili io tutto sommato posso muovermi in modo, diciamo, relativamente più leggero rispetto a chi crede in Dio. Cioè, il mio problema non è quello di Ivan Karamazov che si chiede perché i bambini soffrono, Dio perché permetti che questo avvenga, oppure capita di andare al funerale di qualcuno o di ascoltare il prete che di fronte alla morte di un bambino ha difficoltà a parlare ai fedeli che sono a messa per il funerale. Io questo problema non ce l'ho, perché do per certo che i bambini muoiono o soffrono non per volontà di Dio, ma perché accade che si soffre. Allo stesso modo non ho nemmeno il problema di giustificare uno Stato o delle istituzioni che semplicemente sbagliano sulla base delle ideologie. Non ci sono dubbi dal mio punto di vista che la società non offre a tutti pari opportunità, e in conseguenza di questo non ho nemmeno dubbi che si arrivi al reato. Qualcuno ci arriva con una quota di scelta personale più consistente, e qualcun altro ci arriva semplicemente perché è nato in una situazione dove scivolare verso il reato è facilissimo. Questo non toglie che l'essere umano e anche la collettività hanno bisogno di un uomo che possa essere chiamato alle proprie responsabilità individuali. Cioè, se l'uomo, se il soggetto, se il cittadino non può essere chiamato alle proprie responsabilità individuali, tendenzialmente non siamo più in grado di muoverci in società. Per cui si arriva a una specie di assurdo che però ha un valore euristico, cioè ha un valore, che è quello di migliorare la situazione. Qual è questo assurdo? Che tutte le persone sono considerate responsabili, pur se non tutte le persone vengono nutrite in modo da raggiungere un analogo grado di responsabilità. Ecco, siamo nell'ingiustizia. Beh, se uno nasce in Bolivia in mezzo a gente che si ammazza, o nel Salvador, e io conosco tantissimi detenuti che vengono da quelle parti, queste persone non hanno la stessa probabilità di acquisire, di assorbire la morale, gli schemi di riferimento che hanno le persone più fortunate. Questo non toglie che lo Stato non è che può autorizzare le persone ad uccidere semplicemente perché sono nate nella merda, diciamo. È un problema. Abbiamo questo problema. Devo dire che quello che stiamo facendo con questa trasmissione, che si chiama Delitto e Castigo, parte da questo problema, cioè parte dalla consapevolezza del fatto che non abbiamo tutti equivalenti opportunità di raggiungere la maturità, e insieme ci chiediamo, caro dottor Rigano, insieme ci chiediamo cosa possiamo fare per aumentare le probabilità che le persone possano raggiungere
2: gradi di... È molto maturità. Ottimista, professore, molto ottimista secondo me, Don Antonio.
4: Dipende anche dalle circostanze.
2: No, ma dico che è molto ottimista perché in realtà molte persone non si interrogano. Molte persone dicono semplicemente: quello è un fituso, per usare una terminologia cara al professore, e deve stare in carcere, punto. Cioè, il perdono va bene nel Vangelo o in qualche film che viene mandato in onda, ma dopodiché, se tu hai sparato, hai ucciso, hai accoltellato, tu devi morire in carcere perché sei un fetente. Ora, lei, se non altro, Don Antonio, dice: ma esiste la possibilità di avere attraverso Dio e attraverso la sua reincarnazione in Cristo la possibilità di salvare l'uomo. Lui, il professore, invece dice: no, questa cosa al massimo si può affrontare in termini di coscienza, ma se guardiamo alla realtà, purtroppo ci sono realtà come in Bolivia, come in San Salvador, come in tante altre
4: come
2: parti
4: del
2: mondo, anche come in Italia, in cui invece queste ingiustizie si producono.
4: Allora, una persona che che paga la sua pena, che si fa il carcere, a me è capitato, per esempio, innanzitutto la cosa bella del carcere è che c'è una sinergia di intenti, ecco, abbiamo fatto degli anni molto belli col dottor Siciliano, col dottor Di Gregorio, anche con la polizia.
2: Dico a chi ci ascolta, il dottor Giacinto Siciliano e il dottor
3: Silvio
2: Di Gregorio sono stati due ex direttori del carcere di massima sicurezza di Opera.
4: Mi hanno chiesto anche a me di inserire dei detenuti che avevano fatto un percorso. Ecco, il carcere non ridà la vita a chi è morto. Io penso anche alle vittime. Quando entro in carcere penso ai detenuti che andrò a incontrare, quando entravo e quando uscivo pensavo alle vittime. Non è che tu vivi in un mondo asettico e che non hai dolore per questo. Però io dico, se è possibile riuscire a recuperare una persona, perché no? Io, uno dei detenuti che ho inserito, mi aveva chiamato la direzione, mi ha detto: guarda, trovo lavoro per questo perché ormai è maturo, eccetera. E ho trovato un imprenditore serio, sano di mente, con vedute molto ampie, anche una bella persona, anche di fede, e gli ho detto: senti, ci sarebbe una persona da inserire, un ex detenuto. Gli ho detto tutto perché sapevo vita, morte e miracoli di questo qua. E lui mi ha detto: va bene, ci penso, gli ho lasciato un po' di tempo. E a questo detenuto che è uscito dopo un anno e ha cominciato a lavorare, tuttora lavora e ha un lavoro dignitoso, e gli ho detto, visto che prima abbiamo fatto accenno ad alcuni rafforzativi anglosassoni, ho detto: guarda, io ci metto la faccia, tu non farmi fare una figura di merda.
2: Senta, donna, ma l'esperienza in carcere le ha insegnato qualcosa che non sapeva o le ha aperto orizzonti cui prima non pensava?
4: Beh, mi ha aperto tanto, perché tanto è un mondo che conoscevo un po' da poliziotto quando ho fatto servizio in carcere, però un anno così, poi non avevo contatto con i detenuti, il contratto che ho fatto prevedeva soltanto servizio di guardia, eccetera. Però allora c'erano delle condizioni davvero più... era molto più stretto il carcere, era molto... diciamo, era un po' disumano.
2: E, cioè, lo vede migliorato quindi oggi?
4: Certo,
2: rispetto...
4: certo. Sì, anche perché comunque io credo che uno che va in carcere a fare volontariato, a avere un incarico, a fare qualunque cosa, prima di tutto deve un pochettino liberarsi dalla sua coscienza, pregiudizi, eccetera.
2: Difficile, eh?
4: Però io ho chiesto...
3: No, prego,
4: finisco. Ho chiesto, per esempio, una volta a un tossicodipendente, gli ho detto: ma tu... perché vabbè, tocchi, mamma che si prostituiva, lui è nato da una violenza carnale, il papà che è alcolizzato, la società bella che abbiamo era questa qua. E gli ho detto: ma tu che cosa cerchi dalla vita? Proprio sincero. E lui mi ha detto: io sto cercando quel bambino che era dentro di me. E allora come puoi condannare una persona così? Poi è vero che sulla, per esempio sulla droga ci vuole una recidiva di del 98%, vuol dire che due si salvano e 80, e 98 tornano a drogarsi. Però se riesci a tirarne fuori anche uno solo, è già un risultato.
2: Sì. Prof, diceva
3: Sì, ma lo diremo dopo l'intervallo. Comunque il carcere, dal mio punto di vista, non si deve limitare a salvare le persone, ma deve essere un centro studi sul come si diventa delinquente. E, se poi mi consente, lo dirò dopo l'intervallo.
2: Pubblicità.

0: penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Bentornati, allora ci siamo inoltrati in un campo particolarmente complesso. Abbiamo concluso la prima parte con il professor Iulia Parra, che ha detto che il carcere dovrebbe diventare un centro studi per capire come nasce la devianza e come si accede alla devianza. Come, professore?
3: Allora, come dire, si costruisce, intanto che si costruisce si può anche fare qualche sbavatura, però in buona sostanza il carcere viene concepito da parte di chiunque, compreso chi l'ha costruito, chi l'ha inventato, viene concepito come un posto per punire nei secoli scorsi. Ma già Cesare Beccaria aveva pensato al carcere anche per recuperare la persona. Da parte mia il carcere avrebbe come ragionevole compito quello di contribuire a approfondire quali sono gli elementi, gli stimoli che portano l'essere umano alla mediocrità. Perché in definitiva la delinquenza è una mediocrità elevata al cubo, è una mediocrità che sommata a se stessa costruisce una piattaforma e una stratificazione di compromessi mediocri che portano al disconoscimento completo dell'altro e quindi all'abuso sull'altro. Ma questo abuso sull'altro non viene dal cielo, viene dal fatto che la persona incamera stimoli che gradualmente la inducono a scivolare verso un primo, un secondo, un terzo compromesso e via via fino al disconoscimento dell'altro. Per cui il carcere nel futuro, quando io sarò morto, potrebbe diventare non solo e non principalmente un luogo per punire o per recuperare il condannato, ma un luogo per conoscere l'uomo nella sua complessità.
2: Don Antonio, io continuo a credere che il professore sia particolarmente ottimista. Nel senso che noi abbiamo avuto Gengis Khan, abbiamo avuto Adolf Hitler, ma di nuovi dittatori che alla fine impongono conflitti e impongono l'omicidio come condizio sine qua non per affermare il proprio ego è presente alla storia. Quindi immaginare che si possa pensare di trasformare i luoghi di detenzione in centri di cultura... indica un ottimismo particolarmente pronunciato rispetto a quello che l'uomo è, che francamente ad oggi continua ad essere un soggetto su cui si potrebbero fare diverse riflessioni sulla propria incapacità di saper essere altruisti, capaci di entrare in relazione con l'altro da sé.
4: Allora, io penso che se non si è ottimisti in carcere è meglio non andarci, cioè se tu non credi nella persona è meglio che non vai, perché e non credi nella capacità che tu hai. E quando prima dicevo che bisogna entrare con libertà, senza giudicare, senza farsi prendere dall'ansia perché uno ti dice che ha ucciso 200 persone piuttosto che 250, però quello che ho imparato sbagliando anche a fare è aiutare le persone a prendere coscienza dei propri delitti, di quello che hanno commesso.

0: senso, insomma, no? C'è il perdono di Dio, ma c'è anche il perdono della società. Ecco, io ringrazio il Signore nella mia esperienza, avendo accolto anche dei detenuti e soprattutto inserito alcuni, e ho preparato anche la comunità a questo. Quindi c'è come...
1: Esiste un modo per parlare alla comunità?
0: Certo, certo. E anzi, la cosa bella della comunità dove ero prima è che mi sembra 2, 3, 4 persone sono entrate in carcere a fare catechismo, volontariato.
1: Mi piace il lapsus, sono entrate in catechismo perché sono entrate in qualche modo nella dimensione del...
0: Io quando penso a quello che ho fatto, penso sempre come a una restituzione di quello che ho ricevuto dalla vita, ecco. La vita mi ha dato tanto, ecco. Poi vengo da una famiglia modesta, ecco. Però se penso, ad esempio, quando parlavamo prima della società, se penso che come figlio di emigranti, quando mio papà si è trasferito dall'entroterra di Chiavari, un paesino Caperana bellissimo, a Genova, quando siamo andati a scuola, noi eravamo terroncelli, campagnoli, e la maestra era una maestra montessoriana, democratica e tutto. No. Poi l'anno dopo sono stato bocciato, mi hanno messo in classe differenziale con mio fratello, che era più piccolo di me di un anno. Lui si è laureato in 104 in chirurgia della mano, ortopedico. E allora, cioè, a volte, non lo so, ecco, a volte le cose vengono fabbricate anche dall'esterno. Però ecco, io credo che uno che va in carcere deve pensare che lì c'è qualche cosa di buono da fare.
1: Forse Cristo ci ha insegnato che è in ognuno l'umano.
0: Certo.
1: E che in ragione di ciò lo sforzo che dovrebbe fare ciascuno di noi è di riconoscere l'umano anche nella persona peggiore che può conoscere.
0: E poi l'ottica, secondo me, almeno evangelicamente, l'ottica è quella del seme. Cioè, io non credo di essere stato bravo a fare alcune cose. So benissimo che dei detenuti che ho incontrato e che con me si sono confessati hanno incontrato prima una suora, un prete, poi uno che ha 20 anni di carcere, 30 anni ne ha viste di persone. Tu sei un piccolo anello di una catena che in quel momento è servito a fare quella cosa. Poi di me ce n'è stato un altro, va bene?
1: Ma secondo lei è possibile una spiritualità in un'anima laica come quella del professore, il quale dice: io non mi pongo il tema o il problema di Dio? Cioè, lui si semplifica la vita, perché chi si confronta o sente dentro di sé presente Dio e ciò che esso rappresenta, ti complica la vita. Chi non ce l'ha vive più attraverso il logos. Allora, l'esperienza data dalla spiritualità la possiamo riconoscere anche in chi è laico, ateo, eretico, o è una cognizione che noi riconosciamo invece a chi ha uno spirito di natura cattolica, in questo caso, o comunque religiosa?
0: Beh, intanto il dottor Appara è uno psicologo, quindi lo psicologo è quello che studia e che analizza l'interiorità di una persona, quello che non si vede, non si tocca, e ti aiuta a...
1: Aspetti che lo faccio incazzare, è un po' come un prete.
0: No, è un'altra cosa. Beh, nei seminari adesso ci sono psicologi,
1: certo.
0: Quindi, cioè, per cui il fatto che lui conosca l'interiorità di una persona, i meccanismi delle scelte, i meccanismi per cui uno si deprime oppure si esalta, aiuta a guardarsi dentro, no? Cioè, credo in questo senso la psicologia tocca lo spirito umano, poi che uno ci creda o non ci creda, eccetera, un'altra cosa.
1: La psicologia tocca lo spirito umano. Don Aparo, lei come come replica quello che le ha detto Don Antonio?
2: Cioè, la mia posizione, che ho già detto diverse volte, è che, allora, se c'è Dio, colui che ha creato il mondo, va bene. Si confida che il Dio di cui parliamo non sia un Dio cattivo, non sia un Dio come quello, una divinità come quella dei greci, non so, Giove, che fa gli affari suoi, ma che semplicemente non muore. La nostra idea di Dio è di un Dio padre degli uomini che ama gli uomini e che vuole il loro bene. Ok? Perfetto. Visto che dal mio punto di vista le mie coordinate mi suggeriscono che l'essere umano possa crescere tanto più e tanto meglio quanto maggiormente riconosce di essere simile agli altri. Bene, dal momento che le mie coordinate sono queste, io mi dico così: io faccio il mio qui sulla terra con delinquenti, adolescenti, eccetera, e Dio poi, se vuole, giudicherà come lui riterrà opportuno il mio operato, se lo vuole giudicare, se no niente. Però voglio dire, dal mio punto di vista è una sfida quella di comportarsi in maniera compatibile con le coordinate che attribuiamo a Dio, senza pensare a Dio, anche perché dal mio punto di vista pensare a quello che deve fare Dio mi sembra un po' presuntuoso. Cioè, come dire, uno dice a Dio: per favore aiutami. Ma perché deve aiutare? Cioè, Dio avrà tanti problemi di cui occuparsi, per questo fatto che io gli vado a chiedere: per favore occupati di me, a me sembra presuntuoso.
1: È interessante, Don Antonio, cosa ne pensa di questa visione dell'uomo presuntuoso quando si rivolge a Dio in forma di aiuto?
2: In forma di richiesta.
0: Di richiesta.
1: Di richiesta, ma di una aiuto, richiesta d'aiuto.
0: Sì. Beh, il termine preghiera deriva dalla parola precarietà e la presa di coscienza della nostra pochezza e dei nostri limiti. Però ecco, io credo che il dottor Aparo, nella sua preparazione, che è tanta, nella sua intelligenza, ha aiutato le persone e aiuta ad entrare dentro, a cercare di capire dov'è che hai sbagliato e a dire: ho sbagliato. Allora, perché finché uno non fa quel passo lì non salta fuori niente.
1: Scaviamo ancora a questo punto, cioè ho preparato questa domanda: che cos'è secondo lei la libertà? Che uso dovrebbe farne la persona, l'essere umano? E a chi è dato in appalto il disporre della libertà? Alla disposizione divina o alla discrezionalità umana?
0: Allora, l'uomo è libero. Io penso... Allora, rispondo filosoficamente. La libertà è preceduta da un atto di ragione che cerca il bene. Quindi è una cosa seria. Il Signore ci ha messo in questo mondo, ci ha lasciati liberi di fare e di sbagliare. Quel brano, quel racconto della creazione di Adamo ed Eva, in fondo quella proibizione di andare lì è una prova d'amore. Dio ha bisogno di persone intelligenti, non di gente che fa... Per esempio quella frase, che secondo me è stupida: la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro. Se io sono 140 kg a un mitra e tu non hai niente, la tua libertà finisce presto. Invece la libertà è proprio la capacità di percepire i propri doni, capire che cosa devo fare, farlo, dove è il bene, mi oriento di là. Il mistero ci dice che ci sono persone che la usano in modo diverso.
2: Ecco, è un punto in cui sono moltissimo d'accordo con Don Antonio. Cioè, la frase che va anche sui Baci Perugina: la libertà mia finisce dove comincia quella dell'altro, una fesseria. La libertà mia comincia quando io sono capace, sono in grado di contribuire alla libertà dell'altro. Insomma, la mia libertà si esprime nella costruzione della nostra libertà. Noi siamo uomini, non siamo leoni che mangiano le gazzelle, e in quanto uomini la nostra libertà consiste nel far crescere gli altri intanto che cresciamo noi.
1: Non avete sentore che però l'essere umano abbia paura della libertà? Eric Fromm ha scritto un famoso libello su questo. che si chiama Fuga dalla libertà, dove la sintesi del suo pensiero è: guardate che l'essere umano, quando scopre la propria libertà, la teme e ha bisogno di dipendere da qualcosa, certo, perché non sa esercitare la propria libertà. Allora la domanda è: forse la libertà è qualcosa di talmente forte, di talmente potente, che l'uomo lo teme al punto di doversi legare al gruppo, all'idea di un'appartenenza, perché non riesce ad appartenersi lui da solo con la propria libertà, perché la teme.
2: La libertà, caro dottore, la libertà comprende dentro comprende responsabilità e coscienza. Quindi l'essere umano ha paura della libertà perché non sempre si sente all'altezza di fare i conti con la sua responsabilità verso il prossimo e la coscienza. Così me la penso. Adesso vediamo.
0: Ma la penso anch'io la stessa cosa. Se no dobbiamo andare a cercare, per esempio, Aristotele, che diceva che alcuni uomini sono schiavi, altri no, giustificando che chi è in grado di essere libero sa governare se stesso, chi non sa governare se stesso ci deve essere qualcuno che li governa. Però ecco, credo che la scuola, la parrocchia, tutto quello che facciamo dovrebbe essere, tutto quello che serve per educare un figlio, la famiglia dovrebbe tendere a fare della propria vita un dono per gli altri. La libertà è questo, no? Cioè, io penso, lui dice, insieme vediamo, eccetera, siamo liberi quando tutti insieme andiamo in quella direzione lì. Poi io, personalmente, penso per me, mi sento un gregario, non mi sentirei mai in grado di guidare, comandare, fare, dire si fa così, si fa cos'ha. Sono più contento quando c'è qualcuno che mi dà un pezzo da fare, anche perché poi diventa impegnativo per il mio tipo di carattere. Però ecco, io penso che è proprio questo, aiutare le persone, tanto per stare sul carcere, a capire che la libertà che hanno vissuto prima non era quella che era giusta, adesso è la libertà giusta. Quando certi ex detenuti mi vengono a trovare e mi dicono, gli chiedo come stanno, mi dice guarda, lavoro, eccetera, adesso però ho una fatica, arrivo tardi a casa, i bambini, eccetera, dico guarda, è il prezzo della libertà, prendersi delle responsabilità.
2: Senta, dottor Rigalo, ma una domanda piccola gliela posso fare?
1: E come no?
2: E grazie, la ringrazio molto. Allora, la domanda è la seguente: se io non posso candidare come ipotesi da coltivare l'idea che il carcere possa essere utile a studiare la complessità dell'uomo per poi restituirla alla collettività, se lei mi dice che quando io penso questo sono eccessivamente ottimista, virgola, le chiedo, ma lei perché mi ha coinvolto in questa trasmissione che, oltre a chiamarsi Delitto e Castigo, sostanzialmente ha come sottotitolo Percorsi della devianza e trame di libertà?
1: È molto semplice, lo dico perché sono un ottimista, ma ritengo che un ottimista sia un pessimista ben informato, e in ragione di ciò ritengo pertanto che noi affrontiamo tematiche che sono utopistiche, che comunque restituiscono il senso del proprio percorso individuale a ciascuno di noi, a me in modo particolare, ma con la coscienza, che il tema della coscienza di cui parlava lei prima, professore, mi indurrebbe a dire che c'è qualcuno in questo momento, ma non voglio fare nomi perché altrimenti poi nascerebbe un sacco, che ritiene che ci siano responsabilità tali per cui, siccome di là c'è il male, dove c'è il male vanno bombardati, anzi vanno proprio annichiliti, estinti se possibile, perché sto facendo il bene e ritengo che vadano eliminati completamente perché quelli sono il male e io invece sono il bene. Allora noi dovremmo affrontare, dentro il concetto della complessità, che cos'è la coscienza. Che cos'è la coscienza? Perché se la coscienza diventa la consapevolezza della propria onnipotenza, noi traduciamo l'idea del dare all'altro come un'idea in realtà in cui l'altruismo non è nient'altro che una forma di egoismo. E se allora diventa una forma di egoismo, noi forse ci dobbiamo fermare e ragionare su che cos'è l'altruismo. Perché Cristo ci ha dato un esempio dicendo: io mi immolo, ma vi do un esempio. Dare agli altri significa essere disposti a immolare se stessi, a perdere anche la vita per dare agli altri. Molti invece interpretano l'idea del dare agli altri in modo ego riferito, cioè io fittiziamente do agli altri, ma mentre sto dando agli altri in realtà sto prendendo io.
2: Bene,
1: ecco.
2: Bene, allora facciamo una cosa. Lei, dottor Rigano, faccia diventare per favore questa trasmissione una agorà dove si può dibattere in modo serio, organico e coscienzioso sulla problematica del male, del carcere, cosa serve il carcere, eccetera. Noi ne parliamo bene, in modo equilibrato, sia con le persone che la pensano in un modo, sia con quelle che la pensano in un altro, e in questo modo facciamo il nostro piccolo mestiere. Poi, quando moriremo, il carcere si evolverà indipendentemente dal nostro contributo.
1: È un tentativo di percorso che noi stiamo facendo in questo momento, se non altro perché abbiamo provato a portare la voce della Chiesa in qualche modo, forse un po' in modo sofisticato, la voce di Dio, in qualche modo considerando colui il quale ne sta parlando con noi adesso. Però volevo chiedere ancora una cosa a Don Antonio. Noi sappiamo che una delle massime del cristianesimo è ama il prossimo tuo, ma perché farlo? Cioè, questa indicazione vale la pena di seguirla in nome di Dio, o ci sono altre ragioni che a suo giudizio la rendono valida comunque?
0: Allora, veramente, quando ho visto quella domanda ho detto: qui manca un pezzo, perché ama il prossimo tuo come te stesso. Allora, il problema non è amare il prossimo, il problema è quanto io mi prendo cura di me stesso, quanto io mi voglio bene, quanto io sto attento alla mia persona cristianamente, quanto io mi metto nelle mani di Dio. Abbiamo letto nel Vangelo Ambrosiano domenica scorsa il cieco nato, no? Il Signore sputazza un po' sul fango, Giovanni c'ha in mente la creazione, come Dio ha plasmato l'uomo, Gesù sta plasmando il cuore di questa persona, no? E allora, se io amo gli altri nella misura in cui prendo cura di me stesso, faccio un esempio stupido. L'anno scorso ero in tangenziale, a un certo punto ho sentito un dolore nel petto e ho detto: qua c'è qualcosa che non va, vado al pronto soccorso, principio d'angina pectoris, eccetera. Poi mi mandano a casa il giorno dopo, vado da un cardiologo bravo, lui mi dà la terapia e poi mi dice: guardi, lei deve fare ogni giorno mezz'ora a piedi, o se no, un giorno sì, un giorno no, un'oretta di camminata. Allora, se io non mi prendo cura di questa cosa, il cuore sparte. Allora, amo il prossimo quanto io voglio bene a me stesso.
1: No, ma è bellissimo quello che sta dicendo, perché lei sta dicendo: amare il prossimo tuo significa innanzitutto imparare ad amare se stessi. Parti, perché se non sai amare te, non riesci neanche ad amare l'altro.
0: Che vuol dire anche accettarsi per quello che si è, no? Cioè, in fondo, quando qualche volta mi ha invitato il dottor Aparo, quando ero in carcere, a partecipare a questi incontri, no? E io vedo sempre un po', stavo sempre un po' indietro, perché a volte certi argomenti non riuscivo ad affrontarli, però mi piaceva vedere come, leggendo adesso questa cosa, come lui, pensando quando si è laureato, quando ha cominciato a lavorare, si è specializzato, eccetera, ora tutta questa roba che aveva in corpo, nel cervello, dov'è che la butto? Ha pensato di dedicarla ai carcerati, no? Cioè, quindi lui si è amato, si è preparato quando studiava.
1: Insomma, abbiamo la conferma, visto che abbiamo ultimato il nostro
0: senza
1: tempo,
0: cristianizzarlo
1: che
0: troppo, però.
1: Però per possiamo carità dire che la vocazione di Iuri Aparo potrebbe, del professor Aparo, potrebbe essere una opzione possibile. La vita no. Lascia
2: è la vocazione a nutrirmi di quello che le persone hanno nella testa, me compreso. Però voglio dire, quello che io ho studiato mi dice che l'essere umano è fatto per volare in alto, è una metafora, non Icaro, per volare, insomma, per fare grandi cose, per sì. fare l'artista. Però lo stesso essere umano è fortissimamente suscettibile alle seduzioni della mediocrità, anche Gesù Cristo nel deserto, perché io il catechismo ci sono
1: non
2: stato,
1: apriamo questa pagina, abbiamo meno di un minuto sulle tentazioni di Cristo, magari ci torniamo in un'altra puntata. Allora, grazie a Don Antonio Loi di essere stato qui oggi con noi, grazie al professor Aparo. Vi ricordo che questa trasmissione andrà in onda anche domani sera alle ore 20. Noi ci rivediamo la prossima settimana alle ore 19 sabato, e vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione li potete comunque risentire su www.giornaleradio.fm, e i contenuti invece del gruppo della traduzione professor Aparo lo trovate su www.vocidalponte.it. Grazie a tutti, buonasera.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Dal chilometro 7600 al chilometro 10100 della via litoranea tra Castel Porziano e Torvaianica, a sud della foce del Tevere, corre la spiaggia di Capocotta. Dune, sabbia e ancora dune, sabbia e tanto mare.

0: Da una parte c'è la macchia mediterranea, dall'altra il mare. Le abitazioni sono rade, poche case in costruzione, qualche circolo di caccia e ville lussuose fanno della zona il luogo di ritrovo dell'alta borghesia e dell'aristocrazia della capitale. Così si presenta Capocotta negli anni 50. Vilma Montesi nasce a Roma nel 1932. È una ragazza normale, conduce una vita alla luce del sole, ha molti amici, le piace divertirsi, è di origini modeste, figlia di un falegname, è fidanzata e in procinto di sposarsi con un agente di polizia in servizio a Potenza. Abita con la famiglia in un caseggiato popolare di via Tagliamento. È considerata molto bella, con qualche aspirazione a entrare nel mondo del cinema, prende parte ad alcuni film come comparsa in piccoli ruoli. Frequenta dunque il mondo di Cinecittà ed è da tutti i testimoni descritta come riservata e signorile, impegnata a mettere a punto il corredo in vista delle imminenti nozze programmate per il Natale successivo.
1: Brava ragazza, io non posso niente. Usciva sempre a chiamarmi la sorella.
2: Ho incontrato sempre questa famiglia completamente unita, sia con il fratello e sia con la sorella e la mamma. Qualche notte, pure verso mezzanotte, l'una, non so, ho incontrato la mamma e con la figliola.
0: È l'11 aprile 1953, un sabato mattina, livido e nuvoloso. Il corpo di Vilma Montesi viene trovato sulla spiaggia di Capocotta da un muratore, Fortunato Bettini, che sta facendo la colazione in spiaggia. Alle 9.30 i carabinieri di Pratica di Mare scrivono un verbale sul ritrovamento della donna. Vilma Montesi è riversa sulla battigia, le mani sotto il viso, lo smalto sulle unghie, indossa solo camicetta e mutandine, non indossa gonna e reggicase di raso nero. Il corpo appare riverso prono sulla battigia, immerso in acqua solo dalla parte della testa. La giovane donna è dunque parzialmente vestita e gli abiti sono zuppi d'acqua. Non ha più indosso scarpe, gonna, calze, reggicalze ed è sparita pure la sua borsa. Sul corpo non c'è nessun segno di violenza. Il dottor Di Giorgio stabilisce a quel punto la causa del decesso: annegamento. Alla notizia del ritrovamento i giornali dedicano subito ampi articoli, anche se gli inquirenti chiedono ed ottengono l'interdizione della stampa all'accesso alla camera mortuaria dove è conservato il corpo di Vilma Montesi. Tuttavia, con uno stratagemma, il cronista giudiziario del Messaggero, Fabrizio Minghini, riesce ad entrare nell'obitorio a vedere il corpo. I particolari forniti nel suo articolo permettono al padre della ragazza, Rodolfo Montesi, di presentarsi per il riconoscimento del cadavere. A quel punto inizia l'inchiesta. Il pomeriggio del 9 aprile del 53, verso le 17, Vilma Montesi si reca a Ostia, prende il treno. Alla sorella Wanda, giorno prima, chiede di accompagnarla ad Ostia per curare nell'acqua salata un arrossamento del calcagno dovuto ad un paio di scarpe nuove. La madre, insieme all'altra figlia Wanda, trascorre il pomeriggio al cinema, assistendo alla proiezione del film La carrozza d'oro. Vilma però declina l'invito perché non le piacciono i film con Anna Magnani e aggiunge che forse sarebbe uscita per una passeggiata. Al rientro le due donne accertano che Vilma è assente. Ha lasciato in casa i documenti, i gioielli di modesto valore dono del fidanzato. La portiera dello stabile in cui vivono i Montesi dice di averla vista uscire intorno alle 17.30 e di non averla più vista tornare. A casa, infatti, Vilma Montesi non tornerà mai più. Alcuni testimoni sostengono di averla vista sul treno da Roma a Ostia verso le 18, tra Ostia e Torvaianica ci sono una ventina di chilometri. Il titolare di un chiosco di cartoline situato nei pressi della spiaggia di Ostia sostiene di aver conversato con una giovane apparentemente somigliante alla Montesi che acquista una cartolina illustrata e intende spedirla al fidanzato a Potenza. Il 16 aprile del 53 il questore della capitale Saverio Polito inoltre alla magistratura il rapporto dei suoi funzionari della squadra mobile. Vilma Montesi ha avuto un malore durante il pediluvio, così è scritto. Il procuratore capo di Roma, Angelo Sigurani, archivia l'inchiesta come un incidente e da quel preciso momento la morte della donna diventa il caso di Vilma Montesi. Una combinazione di malcostume e di intrighi politici che provoca la più grave crisi politica della Prima Repubblica. Ma com'era l'Italia del 53? Maurizio De Luca, giornalista e scrittore scomparso 10 anni fa, mi aveva dato la sua testimonianza proprio sul caso Montesi.
3: L'Italia del 1953 era ancora un'Italia rurale che andava a letto presto, che seguiva le sue giornate sul nascere e tramontare del sole, un'Italia che non aveva la televisione in casa, che si informava quando si voleva informare, soprattutto sui giornali, che aveva grande slancio nella maggioranza dei suoi cittadini nei confronti di incontri religiosi, di grandi processioni, di miracoli. Ecco, questa era la platea davanti alla quale cominciarono a snodarsi le vicende sotterranee, certamente discutibili, però di grande attrazione del sottobosco politico romano.
0: Trascorrono alcuni mesi e la vicenda ormai sembra quasi dimenticata. Un piccolo settimanale scandalistico, Attualità, diretto da Silvano Muto, il 6 ottobre del 53 riporta a galla il caso di Vilma Montesi. Notizie vaghe, prive di riscontri oggettivi, ma piene di messaggi politici precisi. Il reportage scandalistico porta anche un titolo a 9 colonne, La verità sulla morte di Vilma Montesi. È una copertina dove una coppia è ripresa di spalle con le braccia alzate e illuminata dai fari di un'automobile. Il giornale accusa di aver lasciato morire la ragazza Piero Piccioni, figlio del ministro degli esteri Attilio Piccioni, probabile successore di Alcide De Gasperi. Secondo la ricostruzione dei fatti, Vilma Montesi si sarebbe sentita male per abuso di stupefacenti durante un festino nella riserva di caccia a Capocotta di Ugo Montagna, marchese, uomo da sempre vicino alla Democrazia Cristiana. Tutto ruota dunque intorno alla figura di Attilio Piccioni, uomo influente della geografia politica della Democrazia Cristiana, come conferma il giornalista e scrittore Maurizio De Luca.
3: Attilio Piccioni era una delle figure principali della più vecchia generazione democristiana ed era l'uomo che era stato indicato da Alcide De Gasperi come suo possibile successore alla guida della Democrazia Cristiana. E dire alla guida della Democrazia Cristiana significava anche indicarlo come uno degli uomini più potenti all'interno dello Stato. Attilio Piccioni era uomo di poche parole. Si racconta, e vi è conferma questo racconto, che una volta venne avvicinato da un cronista, il quale chiese una sua valutazione sulla situazione politica. E Piccioni rispose, ma, e se ne andò. Questo a testimonianza della prudenza estrema del personaggio che, sulla base proprio di queste sue caratteristiche, rappresentava l'antagonista nei confronti invece del vitalissimo Fanfani, irrefrenabile Fanfani, giovane Fanfani, che tentava, con successo poi avrebbe avuto, la scalata ai nuovi poteri all'interno della Democrazia Cristiana.
0: Il cosiddetto rapporto riservato dei carabinieri, voluto da Amintore Fanfani, allora ministro degli interni e rivale di Attilio Piccioni, scavalca di fatto l'inchiesta della polizia. I carabinieri scrivono: Ugo Montagna organizza festine orge con donne di dubbia moralità allo scopo di soddisfare i piaceri e i vizi di tante personalità del mondo politico. Bimba Montesi diventa così la ragazza del pediluvio, la vittima di uno scandalo che scuote l'Italia del dopoguerra, come ricorda Francesco Grignetti, giornalista e scrittore, autore del libro Il caso Montesi per i tipi di Marsilio Editore.
4: Ancora non era arrivata la dolce vita, non c'era stata la liberazione sessuale, non c'era stata la contestazione, e l'immaginare che una ragazza, quindi in quel contesto di 21 anni, potesse andare da sola al mare, sulla spiaggia, e lì misteriosamente morire, apriva squarci di fantasie le più impensate, e quindi l'intera società italiana saltò alle conclusioni. Le conclusioni non potevano essere che una: lì la ragazza c'era arrivata nell'ambito di qualcosa di peccaminoso.
0: Scrive nel suo libro Francesco Grignetti, un giornalista che ripercorre una vicenda di cronaca 50 anni di distanza dai fatti rispetto ai suoi predecessori, sa di avere un solo vantaggio: può andare a curiosare negli archivi della polizia, che sono conservati all'EUR a Roma, e lì all'archivio di Stato ho trovato una funzionaria che si è appassionata con me alla storia di Vilma. Alla fine, nel posto più impensato, e cioè fra tonnellate di autorizzazioni al porto d'armi, licenze per la vendita di alcol, rinnovi del passaporto, sono saltati fuori due faldoni di carte dell'epoca, centinaia di fogli rigorosamente con la stampigliatura a segreto, nascosti sapientemente al posto sbagliato, che raccontano di come il Ministero dell'Interno, ad un certo punto, perse la testa di fronte ad un'inchiesta che non sapeva più troncare o sopire, sotto l'incalzare dei giornali di un giudice che per la prima volta in Italia aveva scoperto il gusto di procedere controcorrente. Il caso Montesi appassiona l'opinione pubblica e travolge l'aristocrazia romana e il mondo della politica, come sostiene Francesco Grignetti.
4: Fu un grande scontro di potere all'interno del potere, ma fu una campagna in buona parte telecomandata da chi all'interno della DC o all'interno di alcuni apparati aveva interesse a demolire o comunque a intaccare il potere di altri apparati e di altre correnti. La corrente di Fanfani approfittò di questo scandalo per intaccare la forza della corrente antagonista, che era la corrente di Scelba, Piccioni, Spataro e, diciamo, i democristiani di destra, tra virgolette, in un aspro confronto per contendersi l'eredità dei Gasperiani.
0: Il giornalista Silvano Muto viene denunciato per aver pubblicato notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Prima ritratta dicendo che l'articolo è una personale ricostruzione fantasiosa, poi Silvano Muto conferma la prima ricostruzione dei fatti.
5: Quell'articolo nacque come nascono tutti gli articoli di giornale. Le voci innanzitutto, è la raccolta di voci che circolavano nell'ambiente politico, giornalistico romano. Altre voci e altri elementi giornalistici vennero presi dalla vicenda in se stessa. Alcuni poi furono degli articoli di giornale precedentemente al mio che uscirono fuori prima e dopo l'articolo firmato da me.

0: Al processo per diffamazione aggravata a mezzo stampa, Silvano Muto porta come testimoni della difesa l'elegantissima figlia di un notaio milanese, Anna Maria Moneta Caglio, soprannominata Cigno Nero, ex amante del marchese Ugo Montagna. La Caglio accusa Piero Piccioni di aver ucciso Vilma Montesi, di averla poi trasportata sulla spiaggia. Secondo la deposizione di Anna Maria Moneta Caglio, Piero Piccioni è amico intimo di Ugo Montagna e tutti i due hanno rapporti d'affari con il capo della polizia Tommaso Pavone. Tramite l'interessato aiuto del questore di Roma, Saverio Polito, sono riusciti ad occultare le prove del delitto. Ma chi è Anna Maria Moneta Caglio? Secondo il suo racconto è una donna ambiziosa che arriva a Roma per fare l'attrice.
1: Io arrivo a Roma perché volevo fare un film per sposarmi, perché mio padre non cacciava la dote, ecco, e noi avevamo bisogno di soldi per mettere su casa e insomma sembra che fossi una bella ragazza quando ero già andata a Roma precedentemente. Mi hanno detto, perché non fa un film così bello? E io ho detto, beh, adesso vado a Roma, faccio un film, così guadagno e mettiamo su casa, eccetera. E allora mio padre mi ha mandato una lettera per il ministro delle telecomunicazioni, Poste e Telecomunicazioni, che era Spataro, che in quel momento sostituiva Scelba al Viminale. Le altre due lettere erano una per la massoneria di Piazza del Gesù, perché mio papà era massone.
0: Un giornale satirico, il Merlo Giallo, pubblica in copertina una vignetta con un piccione che tiene nel becco una giarrettiera nera. La stampa amplifica sospetti e accuse, porta avanti inchieste, gonfia scoop scandalistici. L'Italia degli anni 50 non parla d'altro, secondo il giornalista e scrittore Francesco Grignetti.
2: C'è un paese che comincia a leggere, c'è un paese che comincia a frequentare con regolarità e con entusiasmo i cinematografi, c'è un paese che non legge più solo il quotidiano, ma che vede nascere i settimanali, i rotocalchi, illustrati, quindi naturalmente insomma c'è questo fatto anche proprio strutturale del sistema dei media che si sagoma in un paese dove si comincia a leggere, dove gli analfabeti stanno in calo sicuramente, dove la socialità, insomma c'è anche la televisione, anche insomma il 54, l'anno del caso Montesi, è anche l'anno dell'arrivo della televisione in Italia.
0: Chiara Ricci ha pubblicato nel 2023 un bel libro, si chiama Una storia sbagliata, per Golem Editrice.
3: Ancora ad oggi non c'è nessun colpevole ed è stato interessante vedere, come diceva anche lei, tutte le testimonianze, gli interrogatori, le dichiarazioni e poi anche le smentite, che ce ne sono state un'infinità, quindi anche processi collaterali di falsa testimonianza, calunnia, e c'era di mezzo di tutto, dal cinema alla politica, alla televisione, quindi si è alzato un polverone immenso e ancora oggi non c'è nessun colpevole noi.
4: Per chi non era neanche nato, diciamo, nel 1953, io per esempio non ero nato, neanche lei mi sembra di capire,
3: no.
4: O era nata, no, non era nata.
3: No.
4: Ecco, però lei mi sembra che sia una cronista e quindi diciamo, perché si è appassionata a questa storia che sembra veramente non aver mai fine in un'Italia che era l'Italia del 53, l'Italia che terminava gli anni della ricostruzione, si avviava ad una fase straordinaria del boom economico, una Italia che nel 53 era essenzialmente sul piano politico democristiana.
3: Assolutamente, io in realtà nasco come storica e critica del cinema, quindi ho scritto fino a prima della Montesi tutti i libri, monografie, saggi di attori di teatro e di cinema, dalla Magnani a Lilla Brignone, poi quindi mi sono molto occupata di quegli anni, degli anni 30, anni 50, anni 60, in particolar modo. e bene o male sempre è uscito fuori nel, quando si trattava del 53 o primi anni 50, questo fatto di cronaca. Poi è successo anche, sa, quando si incastrano gli eventi, camminando sotto, sono di Roma, sotto Castel Sant'Angelo, c'era una bancarella che vendeva libri e ce n'era un tomo con tutti i processi del Novecento e mi ritrovai il processo Montesi, erano poche pagine, e con me c'era mio papà e mi ha detto: perché non ti occupi anche di questa storia? Mio papà tra poco compirà 80 anni, quindi era piccolino quando è successo questo fatto, e mi sono poi leggendo appassionata, e ovviamente il mio intento non è stato quello di trovare la verità, perché districandosi tra tutti i documenti è veramente impossibile trovare una verità, se non diverse letture dei fatti ovviamente. E da allora mi sono messa alla ricerca di materiale e sono riuscita, appunto, ho avuto la fortuna di poter accedere agli atti, a tutto il fascicolo, o quello che ne rimane ovviamente, perché erano oltre 80 fascicoli e oggi se ne sono ritrovati solamente circa 15 o 16, quindi immaginiamo anche tutto quello che è rimasto fuori. E di lì ho iniziato la ricostruzione, la mia ricostruzione dei fatti, infatti il libro è impostato come fosse un testo teatrale diviso in atti, e con un occhio particolare alla famiglia, che forse è quella che è stata un pochino meno, diciamo, attenzionata sia negli altri testi precedenti miei sia all'epoca dei fatti.
4: Il processo che cosa aveva stabilito, anche se non era giunta nessuna colpevole? Chi sono stati i personaggi che sono stati coinvolti, inquisiti, interrogati?
3: I personaggi principali sono stati Attilio Piccioni, che era il figlio del delfino di De Gasperi, Attilio, che era poi il candidato successore del governo De Gasperi, e Ugo Montagna, che si diceva fosse stato anche una spia dell'Ovra, quindi dei servizi segreti del Duce, e che aveva un po' le mani in pasta ovunque, era stato amico dei nazisti, dei fascisti, era amico giornalisti, il capo della polizia dell'epoca, il questore di Roma, quindi aveva un po', era un, come si dice a Roma, un po' un traffichino, quindi conosceva di tutto e di più, sia nell'ambiente dello spettacolo che nell'ambiente della giustizia e quelli del giornalismo. Questi sono stati gli indagati principali. Poi se ne sono aggiunti tanti altri, quali il guardiano della tenuta di Capocotta, che poi è dove si è trovata cadavere la Montesi, Anna Maria Moneta Caglio, il Cigno Nero, che era l'amante di Montagna, e quindi non si è mai capito se le sue accuse verso Montagna, che lei riteneva il responsabile assieme a Piccioni, fossero per vendetta amorosa o in realtà perché c'entrasse qualcosa. E anche un'altra attricetta dell'epoca, una starlette, che era Adriana Bisaccia, che rivelò a Silvano Muto, che poi fu il giornalista che portò al grande pubblico con un suo articolo alla vicenda Montesi, che inizialmente si era chiusa con un piccolo articolo, poi fu questo giornalista a riportarla all'attenzione della cronaca del pubblico, che rivelò che in questa tenuta di Capocotta, dove appunto secondo lei era stata presente anche Vilma Montesi, si tenevano festine orge di sesso e droga. Quindi da lì poi partirà tutto questo processo, che ci sarà nel 57, durerà 5 mesi, dal gennaio a maggio 57, e la sentenza, ovviamente con nessun colpevole, è che Vilma Montesi è morta per un annegamento da pediluvio. Quindi questa ragazza da Via Tagliamento sarebbe partita verso Ostia, sarebbe andata sulla spiaggia per fare, soffriva di un eczema ai talloni, secondo la famiglia, quindi aveva bisogno di fare questo pediluvio, partendo da Roma alle 17:30, quindi anche un aereo un po'

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
4: Nonostante la chiusura del caso Montesi, la stampa si mostra scettica. Io Roma, il quotidiano monarchico napoletano, avanza a quel punto l'ipotesi di un complotto per coprire i veri assassini, che sarebbero stati alcuni potenti personaggi della politica. L'ipotesi presentata nell'articolo «Perché la polizia tace sulla morte di Vilma Montesi» è firmato da Riccardo Giannini. Questa campagna mediatica si estende poi al Corriere della Sera, Paese Sera, piccole testate scandalistiche come Attualità. Il 24 maggio 1953 un articolo di Marco Cesarini Sforza, pubblicato sulla rivista comunista Vie Nuove, crea molto scalpore. Uno dei personaggi apparsi nelle indagini e presumibilmente legati alla politica, finora definito il biondino, viene identificato in Piero Piccioni. Piccioni è un noto musicista jazz, conosciuto con il nome d'arte di Piero Morgan, fidanzato di Alida Valli e figlio di Attilio Piccioni. Vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e tra i massimi esponenti della Democrazia Cristiana. Il nome di Biondino viene attribuito da Paese Sera in un 5 maggio del 53, in cui si racconta di come avesse portato in questura gli indumenti mancanti alla ragazza assassinata. L'identificazione con Piero Piccioni è un fatto noto a tutti, ma nessuno ne ha mai svelato l'identità al grande pubblico. La notizia suscita un certo clamore perché viene pubblicata poco prima delle elezioni politiche del 53, ma l'estate successiva, segnata dalla caduta del governo De Gasperi e delle polemiche per la cosiddetta legge truffa, trascorre comunque senza che la vicenda riaffiorasse nelle cronache. Piero Piccioni querela per diffamazione il giornalista e direttore del periodico Vie Nuove, Fidi Agambetti. Sforza viene sottoposto ad un durissimo interrogatorio. Lo stesso PC, movimento di riferimento del giornale e unico beneficiario politico dello scandalo, non riconosce l'operato del giornalista, accusato invece di sensazionalismo, minacciato di licenziamento. Nemmeno sotto interrogatorio Cesarini Sforza cita mai direttamente il nome della fonte da cui ufficialmente proviene la notizia, limitandosi ad affermare che provenisse da ambienti dei fedeli di De Gasperi. Il 26 marzo del 54 il caso Montesi viene ufficialmente riaperto dalla Corte d'Appello di Roma. Il ministro Piccioni si dimette il 19 settembre del 54, appena ritirato il passaporto al

figlio. Piero Piccioni viene arrestato 2 giorni dopo per concorso in omicidio colposo e uso di stupefacenti. Ugo Montagna, accusato di favoreggiamento, si costituisce direttamente in carcere. L'ex questore di Roma, Saverio Polito, riceve dalla magistratura un mandato di comparizione. L'accusa per lui è grave, depistaggio. Il 15 ottobre del 54, nemmeno un mese dopo, Piccioni, Montagna e Polito vengono scarcerati, ma rinviati a giudizio a piede libero. E il 30 settembre sul Messaggero il giornalista Fabrizio Minghini avanza la velata ipotesi che vi possano anche essere indizi in un'altra direzione verso il giovane zio della vittima, Giuseppe Montesi. Il giovane sarebbe stato molto attaccato alla ragazza, se non addirittura invaghito di lei. Giuseppe Montesi è considerato per l'epoca però un libertino, uno che si vanta delle proprie numerose avventure galanti, che intrattiene rapporti con personaggi di dubbia reputazione. L'ipotesi viene anche avanzata con tono sarcastico, ma è presa seriamente dall'opinione pubblica per via delle parole del leader socialdemocratico Giuseppe Saragat, che sulla giustizia rivela che il caso è vicino ad una svolta drammatica alla rivelazione del colpevole. In seguito, nell'interrogatorio coi giudici, Giuseppe Montesi ammette che aveva trascorso la serata con la sorella della sua fidanzata, dalla quale in seguito ebbe anche 2 figli. Il 16 novembre del 54 un ulteriore scoop scuote il caso Montesi. 2 giornalisti di Momento Sera, impegnati in un'inchiesta sulla morte di Maria Teresa Montorsi, detta Pupa, scoprono una casa d'appuntamento a Roma, in via Corridoni 15. Durante un appostamento notano Giuseppe Soggio, uomo politico di spicco del PC e avvocato difensore di Silvano Muto, nonché presidente dell'amministrazione provinciale di Roma. Soggio viene fotografato mentre entra nel bordello in compagnia della moglie. Il fatto intacca pesantemente la credibilità dei principali accusatori. Il 20 giugno del 55 Piccioni, Montagna e Polito vengono rinviati a giudizio presso la Corte d'Assise, iscritti tra gli imputati per un processo penale sulla vicenda. Il 21 gennaio del 57 a Venezia si apre il dibattimento. Montagna nega di aver conosciuto la Montesi e Polito, ormai in pensione, conferma la tesi ufficiale dell'incidente in mare.

0: Alida Valli depone in favore di Piccioni, confermando che i giorni precedenti il decesso della Montesi Piero Piccioni si trova con lei a Ravello. Il musicista lascia quella località lo stesso 9 aprile, rientrando nella sua casa di Roma poco dopo le 14 e poche ore dopo si trova nello studio di un noto clinico per una visita alla gola. Dietro suggerimento del medico si mette a letto e ci rimane anche il giorno successivo. L'alibi comunque è già noto agli inquirenti. Il 28 maggio il tribunale riconosce gli imputati e li assolve con formula piena su richiesta del procuratore Cesare Palminteri. Il processo contro Muto e la bisaccia per le accuse di calunnia si conclude con una condanna a 2 anni per il giornalista, 10 mesi per la bisaccia con pena sospesa per quest'ultima grazie alla condizionale. Anche Moneta Caglio viene sottoposta a processo, condannata a 2 anni nel 1966. La verità sulla vicenda è rimasta ignota. Anche se appare improbabile che la giovane vittima si fosse recata ad un appuntamento del tipo ipotizzato con indumenti intimi rammendati e strappati. Nel 2015 il giornalista e criminologo Pasquale Aragone riporta in auge il caso recuperando e pubblicando la documentazione che si credeva andata ormai perduta sul caso Vilma Montesi, dalle primissime indagini a Ostia fino alle indagini post archiviazione. Secondo Aragone, la morte della ragazza fu dovuta ad eventi ascrivibili completamente alle sue vicende private, citando un filone di indagine fino a quel momento non preso in considerazione. Nel dispositivo della sentenza torna la tesi del pediluvio, ma ormai la speculazione politica è passata e l'enigmatica fine Montesi non occupa più le prime pagine dei giornali. Il senatore a vita Andreotti segue da vicino le tappe dell'inchiesta e del processo.
1: Si vide come si poteva, anche da un punto di vista giudiziario, essere talmente succubi della opinione pubblica così montata da compiere una serie di ingiustizie e devo dire anche di falsi. Tutto questo ha una necessità, secondo me, di essere rivisto, anche perché non solo praticamente distrusse politicamente una persona di un grande valore come era il senatore Piccioni, ma proprio perché il non dimenticare determinati fatti dovrebbe servire a evitare che si ripetano, anche se è rimasto tuttora, credo, irrisolto il problema della morte di questa giovane, che tutto può essere fuori che sia morta per pediluvio.

0: Il caso di Vilma Montesi segna una novità per la città di Roma. Per la prima volta i romani si appassionano ai fatti di cronaca nera, leggono, si informano, le pagine scandalistiche vanno per la maggiore. La morte di quella giovane donna fa voltare le spalle al potere, come sottolinea il giornalista e giallista Enzo Rava.
1: Questa Roma qui è cambiata veramente per la prima volta col caso Montesi, perché per la prima volta la gente si è rivoltata contro il governo, non per motivi politici, ma perché ha scoperto che lì non c'era soltanto l'autorità, ma c'era anche il potere e l'abuso. Quella storia è nata con l'omicidio di una ragazza che è stato imputato al figlio di un ministro. Poi è risultato anni e anni e anni dopo che erano tutte chiacchiere. Il figlio del ministro non c'entrava per niente, era una sorta di faida all'interno di un partito per fare uno le scarpe all'altro. Quella volta la gente che ha veramente cambiato il voto, l'orientamento politico è cambiato, perché per la prima volta la gente di Roma ha smesso di essere semplice plebe per diventare cittadinanza, gente che giudica il potere e lo giudica male, lo giudicava colpevole anche se il potere in quell'unico caso era innocente.
0: Filippo Ceccarelli, giornalista e scrittore, autore per Longanesi del libro Letto e Potere, storia sessuale della Prima Repubblica, dove il caso di Vilma Montesi è uno dei più esplorati.
2: L'impressione è che il povero Piccioni, e forse la stessa Montesi, senza che nessuno se ne rendesse conto sul momento, sono come due vittime sacrificali che, a partire dalla loro storia, dalla loro fine, uno è massacrato, insomma è espulso dal consenso civile, l'altra addirittura perde la vita, non sappiamo neanche come. Ecco, queste due figure siano quelle attraverso cui si stabilisce un nuovo codice di convivenza politica e anche sociale dentro il paese.
0: E in chiusura torniamo a Chiara Ricci e al suo bel libro Una storia sbagliata, una storia del passato che arriva ad oggi attraverso gli occhi di giovani scrittori.
3: Della Montesi ovviamente avevo sentito parlare, avevo letto nei libri, più volte occupandomi di attori o comunque di quel periodo storico mi sono imbattuta su questo caso, ma sempre molto in superficie, quindi non sono mai andata poi ad affondare l'attenzione. Poi, per caso, una sera ero a Roma, l'estate romana, e passeggiavo sotto Castel Sant'Angelo, dove ancora c'è una bancarella meravigliosa di libri più disparati, da libri su Roma a dizionari di diritto, quindi di tutto e di più. E parlando con mio papà, stavamo proprio parlando del caso Montesi, perché lui all'epoca aveva 10 anni, quindi avevamo preso un discorso parlando di Roma e poi siamo andati a finire sul caso Montesi. E lui mi disse, ma perché non scrivi qualcosa su questa ragazza? Neanche a farla apposta, di lì a poco su questa bancarella trovo un libro sui processi del Novecento, i più grandi processi, e in questa raccolta tra questi c'è il caso Montesi. Ho comprato quel libro e il giorno dopo già mi ero messa alla ricerca sui gli archivi online dei giornali, dei quotidiani che ci sono, mi sono scaricata migliaia di file per prendermi tutto il materiale possibile dei giornali dell'epoca, e da lì ho iniziato questa ricerca anche per ridare onestamente un po' di giustizia a questa ragazza, perché non giustizia di un processo, perché come abbiamo detto è impossibile, però anche darle una sorta di credibilità, perché le è stato detto di tutto, le sono stati dati gli appellativi più disparati, quindi anche per vedere un pochino da donna a donna, ovviamente a distanza di 70 anni, di ridare un po', di rimettere a posto un po' le cose, soprattutto per una ragazza che all'epoca aveva 21 anni, appena compiuti. Era una ragazza tranquilla e probabilmente avrà anche conosciuto, io non, questo non l'ho mai negato, anche perché non posso negarlo, avrà avuto delle amicizie, magari un po'. Lei era figlia di un falegname e di una casalinga, quindi sicuramente sarà stata attratta, avrà conosciuto qualcuno di un ceto sociale più elevato, ma non credo sia stata invischiata o che si trovava dove l'hanno voluta far trovare. Ecco. Non penso, anche perché i fatti poi insomma, parlano anche un po' da soli, se una ragazza vuole andare a un festino. Ora, con tutto il rispetto, non ci va con la biancheria intima rammendata, sapendo dove sta andando. Quindi è un po' tutto strano. E quindi, secondo me, è stato un po' un capro espiatorio questa vicenda, che poi, ecco, non dimentichiamo che di lì a poco ci sarebbero state le elezioni, quindi la Democrazia Cristiana. Quindi, secondo me, si è alzato un grande polverone e questo caso si è andato a inserire bene. Poi c'è stato il lavoro di ricerca che ho potuto svolgere in casa, nel senso, io, adorando il cinema, ho il mio archivio personale, quindi riviste d'epoca. Circa 600-700 riviste d'epoca, quindi mi sono andata, con l'aiuto anche di, devo essere sincera, della mia mamma, a smantellare tutti i giornali dell'epoca per andare a vedere ovviamente gli articoli che erano stati scritti in quegli anni. E anche questa è stata una parte abbastanza leggera. La parte più complicata e più, diciamo, lunga anche poi da ristudiare è stata quella di consultare tutti gli atti, tutti i fascicoli che sono disponibili sia presso la Cancelleria Penale Dibattimentale di Piazzale Clodio, l'Archivio Centrale di Roma, l'Archivio di Stato, quindi ho dovuto fare più e più ricerche. Ovviamente il materiale non è completo, perché come è scritto agli atti sono, se non erro, circa 80 faldoni di documenti e noi oggi ne abbiamo disponibili neanche un quarto, quindi anche lì c'è da chiedere che fine hanno fatto anche questi altri faldoni. Sicuramente saranno, non dico nascosti, impolverati a distanza di anni, ancora adesso piano piano escono fuori, alcuni sono recentissimi, soltanto di una decina di anni fa circa, quindi sicuramente negli archivi, negli scantinati ci saranno. Però quello è stato il lavoro più lungo perché i documenti sono ovviamente scritti a mano, non tutti leggibilissimi anche perché non sono tutti conservati al meglio, quindi alcuni fogli sono mangiati dal tempo, anche da alcuni animaletti devo dire, quindi c'è di tutto e di più. Però è stato un lavoro poi di ritrascrizione di tutti quei documenti, perché poi mi sono presa tutti gli appunti, alcuni li ho ritrascritti, quindi per essere quanto più fedele possibile e anche perché è comunque un caso di cronaca e ci sono degli eredi, giustamente, di tutti i coinvolti, quindi per non mancare di rispetto a nessuno, per essere quanto più corretta e onesta, proprio per quello che dicevamo all'inizio, per non fare un ulteriore processo, perché non è quello l'intento, e poi anche comunque c'è un rispetto di una donna ormorta e quindi tutto ciò che è stato detto, affermato e dichiarato, per quello sono stata fin troppo, mi hanno detto puntigliosa, ma è giusto comunque non lasciare nulla al caso, ecco.
4: Sonori di archivio, interviste all'autore.
5: Il lato oscuro della verità.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Radio Podcast. Il meteo.
1: Moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 13:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Giovanni.
1: Sono le 14 e 27 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Grazie, questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: L'avvocato Agnelli una volta disse che non è stato a Torino, non ha un'idea precisa di cosa è stato il terrorismo politico. Era qualcosa di quotidiano, era qualcosa con cui dovevi convivere.
4: Torino era una città coperta da una cappa pesantissima per il tasso di violenza che si viveva nelle strade.
5: Era una città blindata, i cittadini erano impauriti, anche se si era solo all'inizio.
6: Un capo officina è stato ucciso.
7: Hanno legato il ginecologo a una sedia.
6: Gli assassini, due uomini.
8: Ferito gravemente e catturato.
6: È morto per dissanguamento.
9: Torino, 29 novembre 1977. Carlo Casalegno, 61 anni, vice direttore della Stampa, muore assassinato dalle Brigate Rosse dopo 13 giorni di agonia. L'attentato è nell'aria da molti giorni. Dopo ripetute minacce e una bomba al giornale, Carlo Casalegno viaggia con la scorta. È il 16 novembre 1977. Il giornalista ha un appuntamento con il dentista. Si reca in centro senza protezione di poliziotti e carabinieri. Poi raggiunge la sede della Stampa, presiede alla quotidiana riunione dei caposervizi, al termine il direttore Arrigo Levi gli chiede se ha bisogno di una scorta, perché in un covo delle Brigate Rosse a Torino viene rinvenuta una scheda su Carlo Casalegno. Siamo intorno alle 13:55. Due giovani mascherati sono piazzati davanti al portone dell'abitazione di Carlo Casalegno in corso Re Umberto 54. Lo seguono fin davanti all'ascensore, poi lo colpiscono con 4 proiettili di pistola. La testimone Carmelina Costa così racconta.
10: Mi ha suonato la portinaia agitatissima dicendomi chiami subito qualcuno perché hanno sparato il professor Casalegno. Io sono scesa giù nell'androne, l'ho visto coricato, perdeva tantissimo sangue da bocca perché le ha sparato da qui in su, perché le gambe non aveva niente. Io ho chiamato subito il 113 appunto dicendo di mandare anche l'ambulanza, prima però è arrivata la polizia e poi l'ambulanza.
9: Dieci minuti più tardi, al centralino dell'agenzia ANSA di Torino, giunge la rivendicazione dell'omicidio di Carlo Casalegno. Scrivono i terroristi: qui Brigate Rosse, abbiamo giustiziato il servo dello Stato, Carlo Casalegno. Il 17 novembre 1977 un volantino viene ritrovato in una cabina telefonica. Sotto la stella a 5 punte la dizione Brigate per il comunismo, colonna Maracagol. Scrivono i brigatisti: Casalegno, pennivendolo di Stato, è un uomo della Democrazia Cristiana che si distingue per la parte attiva svolta nella difesa e nella costruzione dello Stato di Polizia. Il suo omicidio è una risposta ampia e diffusa data dai movimenti e dalle formazioni rivoluzionarie di tutta l'Europa all'assassinio di Andreas Bader, Gudrun Ensslin e Jean-Karl Rasp, avvenuto il 18 ottobre 1977 nel carcere di Stammheim in Germania. Intanto una voce anonima rivolge per telefono all'ANSA di Milano fredde minacce e dice: vivo o morto che sia, Casalegno è liquidato. Meditano i giudici, i giurati, gli avvocati e i loro familiari. Il processo alle Brigate Rosse non si farà né domani né mai, sappia così il ministro di polizia. Carlo Casalegno è il primo giornalista a morire sotto i colpi del piombo brigatista.
11: E secondo lei, signor Casalegno, noi che cosa possiamo fare?
12: Parlarne fra voi, parlarne in famiglia, parlarne con i vostri conoscenti, interessare al problema le altre scuole, perché in un paese libero i problemi si risolvono così. E quando un movimento di opinione nasce dall'interesse di molte persone, di molti cittadini, che possono essere i ragazzi delle scuole medie, come i pensionati, come l'associazione dei genitori, come un partito politico, anche i giornali se ne devono occupare.
9: Casalegno nasce a Torino nel 1916, laureato in legge dapprima pubblicista e insegnante. Poi partecipa alla lotta partigiana aderendo al Partito d'Azione, collabora al giornale clandestino Italia Libera. Svolge poi un'intensa attività giornalistica. Nel 1947 entra nella redazione della Stampa, dal 1968 è vice direttore del Quotidiano di Torino. La sua passione di sempre resta la storia, compare per numerosi fotogrammi nel film Dove nasce il Po, di Vladi Orengo. È il 1961. Casalegno è seduto sulla sua scrivania, ripreso mentre parla di Giolitti e del suo Piemonte.
13: È una felice coincidenza incontrare come primo personaggio di questo itinerario Giovanni Giolitti. La sua figura riassume dei piemontesi tutte le caratteristiche e le doti migliori. Fu praticamente l'arbitro della vita politica italiana nel primo decennio del Novecento. Dopo la gravissima crisi economica e sociale e politica provocata dalla disfatta di Adua, restaurò la libertà e restituì il buon funzionamento delle istituzioni parlamentari. Restando neutrale nei conflitti tra capitale e lavoro e attuando le riforme necessarie, impedì che i contrasti sociali diventassero un'aperta rivolta. Sotto la sua saggia amministrazione, la lira carta fece premio sull'oro. Alieno dalle avventure, ma pronto alle audaci opportune, realizzò felicemente l'impresa di Libia.
9: Sulle pagine della Stampa Carlo Casalegno si occupa di questioni di costume, culturali e politiche. Il 15 gennaio del 65 interviene sul ruolo dei teatri stabili, in particolare quello di Torino.
14: Sentite gli applausi. Si ripetono da un mese a Teatro Gremito per una commedia affascinante ma così sottile come il Cesare e Cleopatra di Shaw. Possiamo essere certi che il successo sarà uguale per gli altri lavori in programma, di Betty, di Beckett e anche di un autore vecchio di 4 secoli, piacevole ma che molti di noi non avevano mai sentito nominare come il Ruzzante. Ecco il risultato dei teatri stabili. Accostare a migliaia di abbonati, al grande pubblico, degli autori dimenticati, difficili o di alta poesia. Il compito dei teatri stabili è proprio questo, svolgere più facilmente che le compagnie di giro una funzione culturale. Ci istruiscono, ma divertendoci, non annoiandoci.
9: Sul finire degli anni 60 Carlo Casalegno intensifica i suoi scritti di impegno politico e assume una posizione sempre più definita in favore della legalità, dei diritti dei cittadini, dell'ordinamento dello Stato e contro la violenza e il terrorismo, un impegno civile che lo pone nel mirino dei terroristi. È il 1977, l'anno della rivolta. Il 17 febbraio Luciano Lama, leader della CGIL, viene contestato all'Università La Sapienza di Roma. Gli autonomi assaltano il palco del comizio del PC. Così il telegiornale della RAI racconta quella giornata in due servizi.
15: La manifestazione, promossa dai sindacati scuola della CGIL, CISL e UIL, con la partecipazione di Luciano Lama, è stata fin dall'inizio contestata duramente dai gruppi di autonomia operaia e del collettivo di Via dei Volsci, che si sono lasciati poi trasportare in azioni vandaliche e in vere e proprie aggressioni.
16: Io credo che il modo migliore per utilizzare questa occasione sia quello di ragionare e di ascoltare con calma. Questa grande manifestazione di lavoratori e di studenti può essere forse un poco disturbata, non può essere impedita. Ho visto migliaia di lavoratori, di lavoratrici, di studenti riuniti qui per discutere di un problema vitale, non soltanto della gioventù italiana, ma dell'intera società del nostro paese.
15: Il discorso di Lama è stato disturbato continuamente da slogans, da fischi, da battimani ritmati, da controcomizi improvvisati che volevano ridicolizzare le parole del sindacalista. Gli incidenti veri e propri sono cominciati appena Lama aveva finito di parlare. Il servizio d'ordine sindacale, che durante il comizio di Lama aveva fronteggiato centinaia di giovani di autonomia operaia, molti dei quali con il passamontagna e il volto coperto di fazzoletti e con in mano bastoni e tubi di ferro, è stato travolto dalla pressione di mostranti che hanno cominciato a lanciare pietre e bulloni. Luciano Lama, protetto da un gruppo di sindacalisti, ha raggiunto uno dei cancelli d'uscita dell'università accompagnato da una bordata di fischi. Nel suo discorso il segretario generale della CGIL ha detto che la presenza dei sindacati doveva considerarsi un contributo alla riforma dell'università, ma che la lotta per cambiare l'università e allo stesso tempo la società non doveva inseguire chimere. Lama aggiungeva che è assolutamente negativo devastare, distruggere beni collettivi. Chi opera in questo modo danneggia se stesso e la causa comune. Il futuro non è autodistruzione, ha detto ancora Lama. Il nichilismo e il luddismo sono prima di tutto prova di sfiducia, di distruzione di ogni speranza, annebbiamento di progresso. A chi lo contestava, Lama faceva capire che chi si muove in quel senso, sia che militi nella destra fascista, sia che si abbandoni a forme irrazionali di violenza, deve essere apertamente combattuto. I gruppi di autonomia operaia, del collettivo di Via dei Volsci, gli indiani metropolitani, così dicono di sé ragazzi che si dipingono il volto, provocavano i gravi incidenti di cui è stata teatro oggi l'Università di Roma, distruggendo poi l'autocarro sul quale Lama aveva parlato e fracassando tutto quanto capitava loro sotto le mani. Chi aveva solidarizzato con l'iniziativa dei sindacati era costretto a cercare riparo in aule o nei locali del rettorato. La polizia circondava l'Ateneo, pronta a sedare ogni tafferuglio che accadesse fuori i cancelli dell'università. Il piazzale antistante al rettorato veniva conquistato, questo il termine usato dall'ala ultras, da centinaia di giovani di autonomia operaia che aggredivano chiunque condannasse il loro comportamento. Ecco, i manifestanti stanno semidistruggendo l'autocarro sul quale Lama aveva tenuto il comizio. Nell'ufficio del rettore si sono susseguite rapide consultazioni telefoniche fra il professor Ruberti e i presidi delle facoltà sulle decisioni da prendere. Quella di oggi è stata una giornata nera per l'Università di Roma. Un gruppo di studenti non ha voluto rispettare la libertà di parola che è fondamentale per ogni convivenza civile e democratica.
17: A Alle 17.45 di oggi le forze dell'ordine ferme ai cancelli dell'università hanno intimato ai 5.000 studenti che si erano chiusi all'interno dell'Ateneo dopo gli incidenti di questa mattina lo sgombero dell'università. L'azione era stata decisa dopo che il rettore professor Ruberti aveva invitato alle 13.25 un fonogramma alla Procura della Repubblica e per conoscenza al questore di Roma e al Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale dichiarava di non essere più in grado di garantire l'incolumità delle persone all'interno dell'Ateneo e chiedeva quindi l'intervento della forza pubblica che fino a questa mattina, come prescritto, non aveva potuto varcare i cancelli dell'università. Poco prima dell'ora fissata per lo sgombero, un'ambulanza del Policlinico aveva cercato di entrare nell'Ateneo Romano per raccogliere i giovani feriti, circa una decina, che erano rimasti chiusi con i loro compagni. Gli occupanti l'hanno respinta e hanno dato fuoco alle macchine che erano state ammassate davanti ai cancelli come una barricata. Sono intervenuti i pompieri, che hanno domato le fiamme, e poi mentre polizia e carabinieri iniziavano il lancio dei lacrimogeni per allontanare i giovani ammassati sul piazzale, un bulldozer ha rimosso le cancellate e polizia e carabinieri sono entrati. Gli studenti non hanno posto resistenza e si sono dispersi velocemente, arrampicandosi sui muraglioni e usando delle uscite secondarie. Le forze dell'ordine, alla luce delle fotoelettriche, stanno ispezionando gli uffici gravemente danneggiati in questi giorni di occupazione per accertarsi che all'interno degli istituti non siano rimasti gruppi di occupanti.
9: Il 10 marzo 1977 a Bologna la polizia uccide lo studente di lotta continua Francesco Lorusso. E il 12 marzo del 77 la polizia chiude Radio Alice, emittente di Movimento di Bologna, accusato di aver guidato gli scontri tra autonomi e forze dell'ordine lungo le vie e le piazze di Roma.
18: Senti, c'è la polizia alla porta.
19: Sono entrati.
18: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
19: Ecco, sto strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Il microfono. Questo è un posto rimandato.

0: 18 marzo del 77. Carlo Casalegno interviene sullo sciopero generale nazionale in corso quella mattina.
1: E indubbiamente una motivazione economica c'è, il malcontento, la protesta, la crisi, eccetera. Ma queste grandi manifestazioni collettive vadano ben oltre e abbiano un senso politico. Come arma lo sciopero generale per ottenere investimenti, riforme, piani di industrializzazione, eccetera, sarebbe abbastanza impropria. Si sono fatti da 10 anni tanti scioperi per le riforme, poi le riforme non sono mai venute. È difficile che un grande sciopero generale provochi degli investimenti utili per nuove iniziative industriali. Il senso è completamente diverso. Anzitutto sono un modo per dare una voce ordinata alla protesta e al malcontento, svuotando quindi questa grande prova di forza collettiva, compatta, quelli che sono gli spazi lasciati alla violenza individuale, alla iniziativa autonoma, eccetera. È un tentativo di assorbire in un ordine che è democratico, indubbiamente, è le grandi masse.
0: Anche quel giorno il giornalista mette in guardia sul pericolo di violenza da parte di estremisti e di autonomi.
1: Sono scettico sulla possibilità che scioperi generali, che sono queste grandi prove di forza, di capacità di mobilitazione, di grandi masse, eccetera, bastino per emarginare, per far scomparire, per ridurre all'impotenza questi movimenti autonomi, spontaneistici, estremistici, eccetera, che sono un segno negativo, indubbiamente, ma direi il segno di una novità che non sarà molto facile assorbire. Ecco. C'è un aspetto che secondo me è abbastanza preoccupante. Io ammiro il servizio d'ordine dei sindacati e capisco perfettamente la prudenza del Ministero degli Interni nel delegare la responsabilità del controllo della piazza al servizio d'ordine sindacale. Ma che le manifestazioni debbano essere pacifiche soltanto se la polizia è assente mi sembra estremamente pericoloso. La polizia non è nemica né dei lavoratori né degli studenti, è nemica soltanto dei violenti.
0: È l'11 novembre del 77, 5 giorni prima dell'agguato. Carlo Casalegno scrive di suo pugno sulle pagine del quotidiano La Stampa praticamente la sua condanna a morte. Scrive Casalegno: al terrorismo rosso e nero si aggiunge un duplice squadrismo, d'estrema destra e d'estrema sinistra, che nel nostro paese ha assunto proporzioni sconosciute nel resto dell'Occidente. Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità racconteremo l'inchiesta sulla morte di Carlo Casalegno con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il Lato Oscuro della Verità.
3: Sono le 15 e 22 minuti.
4: Radio Podcast. Il meteo.
5: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
6: Il Lato Oscuro della Verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il Lato Oscuro della Verità.
0: Il 16 novembre del 1977 Carlo Casalegno, ex partigiano, giornalista, scrittore e vice direttore della Stampa, viene dunque ferito dalle Brigate Rosse a Torino, colpito alla testa da 4 pallottole e rimane in vita per 13 giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Le Molinette. Tra lo sgomento e l'incredulità, amici, colleghi, parenti e uomini delle istituzioni gli fanno visita per rendere omaggio alla vittima di una brutale aggressione contro la libertà di espressione. È la prima volta che i terroristi sparano per uccidere un giornalista. Hanno voluto colpire il pensatore liberale che nella sua rubrica sul Giornale di Torino, intitolata Il nostro Stato, ha messo coraggiosamente in luce le contraddizioni della lotta armata e ha difeso l'idea di uno Stato severo con i violenti. Sono i mesi in cui nasce nel nostro paese un fermento soprattutto giovanile. La testimonianza di Franco Roberti, ex procuratore antimafia e antiterrorismo.
2: Il 1977 fu un anno cruciale per la storia della lotta armata. I movimenti giovanili e studenteschi vissero la loro stagione di maggiore fermento. Erano gli anni delle radio libere e delle contestazioni all'università. E la protesta diventò più accesa, ma anche più violenta. Furono mesi in cui ci furono molte vittime innocenti, cadute negli scontri di piazza, come Giorgiana Masi a Roma o Francesco Lo Russo a Bologna. E anche Torino visse un'escalation di sangue. In quel periodo, le Brigate Rosse alzarono il tiro per la prima volta verso la stampa, colpendo giornalisti come Indro Montanelli o Emilio Rossi. E a novembre fu la volta di Carlo Casalegno, il vice direttore della stampa. Casalegno era un giornalista molto preparato, già impegnato durante la Resistenza, e non aveva esitato negli anni del primo processo alle BR a schierarsi dalla parte dello Stato, senza fare sconti di alcun tipo ai terroristi. Nella sua rubrica sul giornale, intitolata Il nostro Stato, Casalegno esprimeva fermezza e rigore nell'applicare le leggi dello Stato per combattere il terrorismo e tutelare la società civile da qualunque progetto eversivo. Casalegno diventò così un obiettivo delle Brigate Rosse, che lo colpirono il 16 novembre 1977. Mentre tornava a casa per pranzo. Il giornalista restò in coma 13 giorni prima di morire, il 29 novembre 1977. Solo 2 giorni prima dell'attentato aveva scritto un articolo intitolato «Non occorrono leggi nuove, basta applicare quelle che ci sono». E fu proprio questo, secondo quanto poi emerse al processo, che convinse i brigatisti a ucciderlo e non soltanto a ferirlo alle gambe. Torino si fermò per salutare Casalegno il 1 dicembre del 1977, rendendo omaggio all'uomo e al giornalista, fino all'ultimo testimone di profondo impegno civile.
0: Perché proprio Carlo Casalegno? Nel libro Io l'infame, il primo collaboratore di giustizia della lotta armata, Patrizio Pesci, descrive così i motivi dell'omicidio di Carlo Casalegno. Scrive Pesci: tutto nacque, credo, da un'irritazione particolare di Andrea Coi nei confronti di Casalegno. Coi, che era un intellettuale, quindi sensibile a quelle cose, ce l'aveva a morte con i suoi articoli. Effettivamente erano articoli durissimi. Casalegno si era fatto carico sulla stampa del problema del terrorismo e lo trattava con estrema decisione, a mali estremi, estremi rimedi. Ma non era tanto quello che dava fastidio. Casalegno era un maestro dello sminuire e ridicolizzare l'organizzazione, e l'organizzazione non tollera l'ironia né tollera di essere sbeffeggiata.
7: Ah, Patrizio Pecci ha 29 anni, ha militato nelle Brigate Rosse dal 1909, aveva la direzione della colonna di Torino. Le sue rivelazioni sulle BR hanno consentito l'arresto di una settantina di terroristi e la scoperta di decine di covi. È il brigatista pentito che ha inferto il più duro colpo al partito armato. Dopo 3 anni di detenzione, ha recentemente ottenuto la libertà provvisoria. Pecci è accusato di 8 omicidi. Per 4 delitti ha ammesso la propria responsabilità.
8: Signor Pecci, come nasce un brigatista rosso?
9: Ma per quel che riguarda me, diciamo, è stata una storia abbastanza lunga che non so se riguarda anche gli altri, ecco, per linea di massima dovrebbe essere più o meno la stessa cosa. Sono prima entrato in lotta continua tra un'organizzazione extraparlamentare, però sono arrivato in una lotta continua in un momento un po' particolare, cioè nel momento in cui lo Stato incominciava per la prima volta a mettere dentro questi compagni, questi ragazzi. E diciamo che per la prima volta in quel periodo si cominciava a sentire il peso della repressione, cioè effettivamente

0: tutta questa serie di fattori che sono intervenuti, ma man mano mi sono creato da solo, cioè io dico onestamente, ci sono state una serie di indicazioni, ci sono stati tutti quei fatti che mi hanno colpito in particolar modo, ma la maturazione è stata mia, cioè io personalmente non me la sento di dare la colpa a nessuno, cioè sono stato io che ho scelto.
1: Sì. Chi è il primo brigatista rosso che lei ha incontrato?
0: Il primo brigatista rosso che ho incontrato è stato un certo Fausto Jacopini, che lavorava alla Sitte Simense di Milano. Questo era un irregolare, naturalmente, cioè lavorava tranquillamente, faceva il suo lavoro, poi lavorava anche per l'organizzazione per le Brigate Rosse.
1: Ma il primo militante impegnato a tempo pieno, diciamo, chi è stato?
0: A tempo pieno, dunque, fu Semeria e la Mantovani. Ci andammo, tramite questo contatto di Jacopini, ci fissò un appuntamento a Milano.
1: Dove?
0: Questo non me lo ricordo, sono passati anni.
1: E che cosa vi diceste?
0: Più che altro parliamo un po' dell'organizzazione, di quello che eravamo noi come gruppo, perché noi ci ponevamo più che altro in termini antifascisti, non avevamo affatto le idee chiare, ecco. Addirittura proprio, forse non avevamo ancora le armi a quel tempo, per cui ci diedero dei documenti delle Brigate Rosse, più che altro non è che c'era, a dire il vero, anche se si dice il contrario, il dibattito che c'era. Con questi capi storici, secondo me era più scadente di quello che c'era ultimamente, cioè dei tempi miei, ecco.
1: Ecco, lei dei capi storici chi ha conosciuto?
0: Ho conosciuto, ho visto una volta Curcio, a Pavia una volta.
1: Che però, impressione le fece?
0: Ma come l'ho visto, cioè sta parlando così, l'impressione è che a che livello? A livello fisico,
1: a tutti i livelli?
0: Ma prima di tutto mi sembrava un po' di fuori dal mondo perché era anziano, no? Cioè, ma più che anziano aveva questa barba leggermente bianca, con alcuni cosi bianchi, per cui guardandomi un po' attorno con tutti i contatti che avevo avuto mi dava l'idea di un'altra cosa, cioè di una persona, sì, un minimo di fascino, ecco, se questo minimo di fascino l'ha tirato fuori, ecco. Poi anche il modo di parlare, non c'era paragone, cioè voglio dire era preparato. Ecco.
1: Si sentiva che era un capo?
0: Sì, quello indubbiamente.
1: La Mantovani chi è?
0: Mantovani era una regolare delle Brigate Rosse, una dirigente, era stata a quell'epoca delle Brigate Rosse, che viveva in quel momento insieme a Curcio, cioè coabitava con Renato Curcio, che poi è diventata la sua donna. E diciamo era anche la mia dirigente, cioè il primo periodo chi è che ha diretto la brigata, io a Milano lavoravo in una brigata logistica e c'era Angelo Bassoni e poi successivamente mi spostarono in una brigata delle piccole fabbriche, dato che io lavoravo in una fabbrichetta di pochi operai a Milano, mi spostarono in una brigata delle piccole fabbriche e chi dirigeva, diciamo, questa brigata era Adi Mantovani, ecco.
1: Un tipo duro oppure?
0: Un po' particolare, voglio dire, dal punto di vista umano, quando si parlava era molto, molto aperta, cioè una donna, secondo me, che aveva delle qualità umane, ecco, tutta una serie di storie. Poi,
1: quali storie?
0: Cioè, era molto, raccontava un po' tutto, cioè di solito il regolare difficilmente si apre con un irregolare dal punto di vista
1: personale,
0: sì. E invece lei si apriva abbastanza, nel senso tirava fuori dei suoi piccoli problemi, anche grandi, insomma. Insomma, mi ricordo benissimo una volta, le tirò fuori la storia di che era rimasta incinta, no? Era un problema abbastanza grave, cioè dal punto di vista umano, perché all'interno dell'organizzazione, soprattutto per gli irregolari, non è possibile portare avanti la maternità, ecco. Per cui lei lo poneva un po' come problema a noi della brigata, ecco.
1: Il bambino di chi era? Di Curcio?
0: Questo non lo so. E per cui tiro fuori questa storia, ma tante altre cose, diciamo, che poteva benissimo fare a meno. Ecco, per io mi sono trovato in situazioni simili, però non ho mai parlato di queste cose.
1: Non eravate tanto abituati alla confidenza?
0: Sì, però non su tutto. Cioè, bisogna. Cioè, era tutto un po' anche una questione psicologica. Cioè, siccome l'irregolare non sapeva parecchie cose, ecco. Soprattutto su certe cose uno si apriva, ma su altre no, ecco, si cercava di mantenere un minimo, non dico le distanze, però ecco, su certe cose ci si copriva un minimo.
2: Andrea Casalegno, figlio di Carlo, giornalista, ricorda

0: ricorda chi sono i killer di suo padre.
1: Chi erano gli assassini di suo padre?
2: Era il comando torinese delle Brigate Rosse, guidato da Patrizio Peci. Palazzone, naturalmente, come tutti gli omicidi, era stata decisa, cioè era una proposta della colonna torinese, ma è stata approvata dalla direzione nazionale delle Brigate Rosse. Quindi, diciamo, è tutto il vertice che è stato condannato per questo delitto, più tutti i membri della colonna torinese, si sa tutto su questo delitto, perché a parlarne è stato Patrizio Peci, il primo grande cosiddetto pentito delle Brigate Rosse, che era presente e quindi ha descritto tutto per filo e per segno.
1: Ha descritto nel suo libro Io l'infame che all'organizzazione brigatista non piacevano gli scritti, soprattutto l'ultimo articolo di suo padre.
2: Non credo che si possa parlare soltanto dell'ultimo articolo, che se non ricordo male era Rossi o neri chiudere i covi, ma certamente mio padre, questo lo capiva chiunque, era il giornalista più esposto d'Italia, perché era quello che con più continuità e con più nel modo più esplicito teneva ferma la direttiva di applicare la legge in modo inflessibile, non solo non ha chiesto, ma era contrario a qualsiasi forma di legislazione speciale, però chiedeva di applicare contro i violenti, a maggior ragione contro gli omicidi, la legge in modo inflessibile. Era questo, credo, che non piaceva, ma insomma penso che bisogna andare anche al di là. Loro avevano annunciato, ahimè, era stato trovato in un covo in una direttiva, questo è stato trovato a settembre, il delitto del 16 novembre del 1977, alzeremo il tiro contro i giornalisti, c'era stata una campagna di primavera che aveva ferito alle gambe diversi colleghi, il più illustre naturalmente Indro Montanelli, e quindi alzare il tiro era molto chiaro che cosa significava, che mio padre fosse il più esposto, questo era chiarissimo, ne avevamo anche parlato.
0: Ma qual è il clima che precede l'assassinio di Carlo Casalegno ad opera delle biere? Ancora il racconto di Andrea Casalegno.
1: Lei era un militante di lotta continua, che cos'era la Torino degli anni 70, di quegli anni?
2: Sulle lotte operaie di Torino, la vicenda degli omicidi di estrema sinistra ha lasciato questa macchia di sangue, ma in realtà le lotte operaie erano una cosa completamente diversa, era indubbiamente l'esplosione di un lungo sfruttamento del cosiddetto operaio massa, l'operaio dequalificato che lavorava alla catena di montaggio, e a Torino, dove c'era la massima concentrazione operaia d'Italia, adesso non riusciamo più a immaginarcelo, ma insomma tra Mirafiori, Lingotto e Rivalta c'erano decine di migliaia di operai, ecco, l'esplosione era stata particolarmente forte ed era stata caratterizzata da uno svincolarsi dalle organizzazioni tradizionali della sinistra, cioè il sindacato e il Partito Comunista, per seguire delle parole d'ordine più dure, i cortei selvaggi, il rifiuto della trattativa, la lotta a oltranza. Tutto questo certamente aveva creato un clima di fortissimo conflitto, naturalmente il conflitto è nato parecchi anni prima, nel 1969, con gli scontri di Corso Traiano del luglio 69. Però tutto questo non solo non aveva nulla a che vedere con la violenza individuale contro i singoli individui, ma anzi una delle forze che hanno affossato queste lotte di fabbrica è stato proprio l'estremismo, che ha spalmato su queste lotte sociali il marchio del delitto.
0: Secondo Andrea Casalegno, la deriva terroristica è successiva all'omicidio di Carlo Casalegno, suo padre.
1: Gli assassini di suo padre li aveva vicini accanto a lei nei cortei di quegli anni a Torino?
2: Ma io non credo che si possa dire questo. I cortei erano formati per la stragrande maggioranza da operai, studenti, che ci fosse qualche infiltrato naturalmente possibile, anzi forse anche certo, anche se non sappiamo chi era, ma la deriva terroristica è posteriore all'assassinio di mio padre e coincide proprio con il calare delle lotte di massa, E quindi si può dire che questa via, che era stata imboccata a torto già molti anni prima, perché i gruppi clandestini si separano dal resto del movimento nel 1970.
1: Alla fine gli assassini di suo padre sono stati sconfitti.
2: Sì, sono stati sconfitti perché in realtà erano una piccola minoranza che si era separata dalla realtà, perché la via alla rivoluzione attraverso il delitto non è mai stata, anche se ha colpito molto in alto, no? Ci ricordiamo tutti di Aldo Moro, però non è mai stata realisticamente in grado di mettere davvero in difficoltà un grande Stato libero come il nostro. Purtroppo, diciamo, il fatto che siano stati sconfitti nel loro progetto, no, di rivoluzione violenta, come era chiaro fin dall'inizio, non ha impedito che tutta una serie di tragedie individuali che seminassero in modo del tutto inutile dal loro stesso punto di vista, molto dolore all'interno di famiglie, e ultimamente ancora poi in modo del tutto delirante e folle, dopo la fine del comunismo in quasi ogni parte del mondo, insomma, l'assassinio da parte delle sedicenti, ma in realtà Brigate Rosse, di Massimo D'Antona e di Marco Biagi, dimostra come appunto anche quando ha perso ogni contatto con la realtà la follia continua ad esistere.
1: Ma la cultura della violenza di quegli anni è, possiamo dire, figlia del terrorismo brigatista?
2: Dunque no, semmai è il terrorismo brigatista che è figlio della cultura della violenza, e questo lo dobbiamo riconoscere, è vero. La cultura della violenza, ricordiamoci che è un filone che percorre purtroppo tutta la storia del movimento comunista, non occorre naturalmente ricordare ciò che succedeva in Unione Sovietica, c'è un filone di durezza contro il cosiddetto nemico di classe che percorre tutta la storia dei movimenti comunisti da quando si separano dalla più grande corrente dei partiti socialisti e con Lenin prendono il potere in uno Stato e lo conquistano con le armi in pugno, insomma da allora è apparso legittimo, insomma, combattere anche con le armi i propri nemici. Quindi, riallacciandosi a questo filone, possiamo dire che sì, la storia della sinistra ha anche al suo interno questo filone di violenza, che però era stato combattuto dalla stessa sinistra e in particolare dal Partito Comunista, perché, come sappiamo, la componente dura, la componente anche militarista, se vogliamo, subito dopo la fine della guerra di liberazione era stata messa in minoranza e guidato da Palmiro Togliatti, che era proprio stato un segretario dell'Internazionale Comunista nel periodo peggiore, tuttavia c'era stata questa conversione verso la democrazia e era stato proclamato il Partito Comunista come partito di tipo nuovo che quindi accetta la lotta parlamentare e decide di prendere il potere attraverso il meccanismo delle elezioni. Quindi è vero che c'erano delle radici, che la violenza affondava, aveva radici profonde nella storia del movimento comunista, ma non era prevalente.
0: Resta comunque la memoria di Carlo Casalegno, dice il figlio Andrea.
1: Cosa resta oggi della memoria di suo padre a Torino? È una città che ricorda la figura di Carlo Casalegno?
2: Ma io direi di sì, perché ogni volta che in vari contesti, in un ristorante, in un negozio, io dico il mio cognome, quasi sempre viene fuori la domanda, ma quel Casalegno? Quindi insomma la memoria nella città continua, direi, quasi mutata. Quello che resta però fondamentalmente, naturalmente, è da un lato la produzione di articoli, che come tutti gli articoli di un quotidiano avevano un valore effimero, ma insomma se uno va a rileggersi ritrova un insegnamento tuttora valido. E naturalmente quello che resta è questo esempio, perché lui era una persona che aveva la perfetta coscienza di quello che rischiava e non ha fatto nemmeno un passo indietro. Insomma, questi sono esempi non così frequenti.
0: Per l'ex direttore del quotidiano La Stampa, Arrigo Levi, i brigatisti uccidono Carlo Casalegno mentre inizia, praticamente, la loro sconfitta, il loro declino.
3: perché Casalegno è uno dei simboli della democrazia italiana, è uno dei simboli del giornalismo italiano, perché secondo me la strategia del terrorismo è già fallita. La strategia del terrorismo è la strategia della disperazione, è una strategia suicida, è fallita come tentativo di far saltare la democrazia italiana, non c'è riuscita e non ci riuscirà. I pericoli oggi aumentano proprio perché la strategia del terrorismo è fallita e sta fallendo e loro lo sanno.
0: Poi resta il ricordo di una città di marzo. Nel 1977 Riccardo Chiaberge muoveva i suoi primi passi al quotidiano La Stampa.
4: Io ero un praticante nelle pagine dell'economia e della finanza e ricordo che quel giorno ero andato a seguire un'assemblea societaria, figurarsi un po', e quando ritornai in redazione per scrivere il mio articolo seppi di questa orrenda notizia e così provai un senso di angoscia profonda. In quei giorni Torino praticamente non passava giorno senza che ci fosse un morto ammazzato, un gambizzato, insomma era il periodo più acuto e più cupo degli anni di piombo, però l'essere colpiti così vicino nella persona di un collega stimato e così amato da tutta la redazione era una cosa che evidentemente ci colpiva molto più profondamente, molto più emotivamente. Insomma, io ricordo la sua grande signorilità, e lui era un vice direttore e a volte mi capitava alla sera di portargli il bozzone della pagina. Allora si portavano i bozzoni bagnati perché c'era ancora il piombo, no? E quando lui era di turno gli portavo le bozze delle pagine dell'economia a tarda sera e lui le guardava con molta attenzione, spesso senza fare nemmeno commenti, era un uomo di poche parole, ma io ricordo che invidiavo tantissimo il collega Alberto Sinigaglia che aveva il privilegio di lavorare con lui alla terza pagina dove scrivevano Ceronetti, Firpo, Zeri e tanti altri, o lo stesso Primo Levi, insomma, e tanti altri grandi personalità della cultura torinese e non solo torinese. E il sogno, insomma, di diventare un giorno giornalista culturale è nato un po' in quelle settimane, in quei mesi alla Stampa.
0: Carlo Casalegno viene ucciso dai militanti della lotta armata di sinistra, così come una lunghissima serie di altri obiettivi. Ma la democrazia ha tenuto? Ezio Mauro era a quel tempo cronista a Torino, negli anni di piombo.
5: Casalegno riteneva, e io penso che avesse profondamente ragione, che la democrazia ha il dovere di difendersi e di difendere i suoi cittadini, ma ha il dovere di farlo rimanendo se stessa, per non assomigliare a quella caricatura che i suoi nemici facevano di lei. Ma se la democrazia sia pure impallidita, sia pure intermittente, debole, la democrazia nella quale viviamo è rimasta se stessa, ha tenuto, questo paesaggio e questo universo di morte nel quale loro vivevano non lo potevano reggere loro. La democrazia ha vinto, una democrazia che non ci piaceva, però ha vinto. Ed è stato giusto, anche non contando nulla, stare dalla parte della democrazia.
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
7: Il lato oscuro della verità.
6: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come tutti i sabato sera siamo qua innanzitutto con il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
3: Buonasera.
2: In collegamento abbiamo Rachele Stroppa che lavora per l'associazione Antigone. Benvenuta.
4: Grazie mille, buonasera.
2: E accanto a me invece ho l'avvocato Alessandro Giungi, che è il vicepresidente della sottocommissione delle carceri al comune di Milano e di conseguenza, tra l'altro, un volto noto, conosciuto a Milano da un punto di vista politico. Lui appartiene al Partito Democratico e in ambito carcerario si è occupato già da anni di queste tematiche. Dunque, come facciamo tutti i sabati, diamo subito fuoco alle polveri. Parto con Rachele. Rachele, voi siete un po' una vedetta, un avamposto da anni all'interno delle carceri. Qual è il vostro verdetto sulle condizioni delle carceri italiane?
4: Senza dubbio la situazione attualmente è drammatica da un punto di vista trasversale all'interno di tutto il sistema penitenziario italiano. Abbiamo quasi raggiunto la quota 65.000 detenuti, con un tasso di sovraffollamento che è attualmente al 139,8%. Quello che emerge dalla nostra attività di monitoraggio, infatti Antigone ha la possibilità di visitare con i propri osservatori tutti gli istituti penitenziari, sia per adulti che per minori, quello che emerge è una situazione intollerabile. Le condizioni di vita sono insostenibili, soprattutto adesso durante l'estate. Immaginate quanto soffriamo noi per il caldo all'esterno, immaginate per le persone detenute che si trovano stipate in celle sovraffollate. Tenete presente che poi in alcuni istituti il tasso di affollamento raggiunge anche il 200, il 220 per cento. Caso emblematico degli ultimi giorni, che ci dice molto rispetto all'intollerabilità delle condizioni di detenzione, è quello di Solicciano. Presso il carcere fiorentino sono state chiuse ben 7 sessioni dalla procura, proprio perché le condizioni all'interno dell'istituto erano contrarie alla dignità umana. Quindi sì, la situazione è davvero molto critica.
2: Allora, a questo proposito vado subito dall'avvocato Giungi. Avvocato, le condizioni delle carceri, come abbiamo appena sentito, c'è una testimonianza, la faremo sentire più tardi ancora, di Gianni Alemanno, ci riporta all'idea che la democrazia non può definirsi compiuta nel momento in cui coloro i quali stanno in carcere vivono in condizioni non di disagio, ma di totale disumanità. Chiedo a lei, ha sentito la testimonianza di Rachele Stroppa di Antigone, chiedo a lei qual è l'attuale condizione delle carceri milanesi, San Vittore ovviamente in modo particolare, perché per esempio posso dire che Pollate, ma in modo particolare di più ancora il carcere di Opera, è invece vorrei dire una realtà a sé stante, perché il carcere di Opera rispetto a San Vittore è un altro mondo dove le condizioni, se non altro, dei detenuti sono certamente migliori da un punto di vista logistico della struttura rispetto a quelle di San Vittore, che per sua natura, per la sua fisiologia, rende difficile, visto il sovraffollamento, la possibilità di rendere dignitosa la vita di coloro i quali abitano il carcere.
3: Sì, intanto mi fa molto piacere che ci sia una rappresentante di Antigone, che saluto, anche perché avremo in sottocommissione carceri la presidente Antigone Lombardia Valeria Verdolini in questi giorni per la presentazione del rapporto di Antigone delle carceri del 2026. Credo che sia davvero un'associazione che è fondamentale proprio nella sua anche denuncia delle condizioni delle carceri milanesi e italiane in generale. Come ci sono dei dati che ho portato recentissimi sul sovraffollamento delle carceri milanesi, San Vittore addirittura siamo al 220%, perché sono in realtà 484 i posti che dovrebbero essere comunque utilizzati, sono adesso 1080 da due giorni fa le persone detenute, opera sovraffollamento al 152%, 907 posti in realtà, 1383 persone detenute, bollate 126% di affollamento e sovraffollamento, 1267 posti in realtà, 1594 persone, ma anche il Beccaria, l'IPM Beccaria, quindi minori, abbiamo in questo momento un sovraffollamento del 136%, perché di fronte a una capienza di 46 posti sono i ragazzi, sono 64 due giorni fa, ma a me capita, lì ho un ragazzo che è detenuto che assisto come legale, e capita anche che siano 72-73, quindi diciamo sono tassi che di solito sono ancora maggiori, quindi questo è qualcosa di davvero incredibile. Come segnalo, e credo che sia importante, sempre sul tema della Toscana, una notizia di pochissimi giorni fa: il provveditore della Toscana, il PRAP, ha autorizzato di mettere materassi a terra nelle celle, appunto, delle carceri toscane, perché non ci stanno, se no letteralmente proprio più le persone detenute non hanno più luoghi dove dormire. Io, ecco, questo è stato, diciamo, ritenuto tra virgolette qualcosa di... ma in realtà già succede, cioè, nel senso, io lo dico, nelle carceri, anche nelle carceri milanesi, il fatto di dover, soprattutto anche a San Vittore, dover buttare i materassi per terra è comunque una regola, che, cioè, qualcosa che già accade. Quindi poi quando poi è il PRAP, il provveditore, che lo formalizza, ovviamente la vicenda assume anche un aspetto mediatico di un certo tipo. Purtroppo però segnalo che questa è una pratica che,
2: scusate,
3: è normale.
2: Domando alle persone qui presenti, a partire dal professore ma anche a Rachele, cioè, questa condizione si viene di sovraffollamento si viene a creare a seguito del fatto che all'interno delle carceri, meglio ancora delle case circondariali soprattutto, si trovano detenuti che hanno problemi con la droga e di conseguenza potrebbero essere accompagnati in altre strutture per disintossicarsi anziché essere tenuti in carcere. Professore, parto da lei.
5: Anche, sicuramente anche per questo, e anche per il fatto che negli ultimi decenni in carcere c'è una incalcolabile quantità di extracomunitari. Cioè, voglio dire, in carcere ci sono persone che per droga o per smarrimento commettono piccoli reati, e San Vittore, casa circondariale, è diventato sostanzialmente l'ostello di chi commette piccoli reati.
2: Che sono peraltro poi quelli che sollecitano il dibattito politico sulla questione della sicurezza, perché a differenza degli anni 70 in cui a Milano si sparava per strada, oggi quel rischio non c'è più come allora, però c'è un altro tipo di microcriminalità che, secondo me, faccio una considerazione personale, molto enfatizzata dai media e da certe parti politiche, poi però genera questa profonda forma di insicurezza. Rachele, quindi domanda inevitabile: la questione relativa all'uso di sostanze stupefacenti, al fatto che, ne parlavo un attimo fa il professore, ci siano molti extracomunitari che spesso non hanno un domicilio vero e proprio e che commettono piccoli reati, che poi, ha detto il professore ironicamente, usano il carcere come una forma di ostello, è una condizione in cui lei riscontra un elemento di veridicità?
5: Perdonami, più che essere loro a usare il carcere come ostello, è la nostra società che non sapendo che cosa farsene di queste persone le mette in carcere e quindi fa diventare il carcere una specie di dormitorio.
2: Rachele.
4: Sì, anch'io sono perfettamente d'accordo e allineata con quanto detto dal professore. Per darvi qualche dato, pensate che nel 2025 sono state 17.308, quindi pari circa al 41,2% del totale, le persone tossicodipendenti entrate in carcere. Per quanto riguarda invece le persone straniere, sono circa il 31% della popolazione penitenziaria totale. Come si diceva prima, senza dubbio è vero che il carcere contemporaneo oggi si configura come un vero e proprio deposito di marginalità sociale. Quando il welfare si restringe, è risaputo questo è confermato dagli studi criminologici, sociologici, quando il welfare si restringe il sistema penale sempre si espande e quindi le persone più fragili, i subalterni, diciamo, invece di essere destinatari di politiche sociali più incisive, vengono poi assorbiti dal penale. E volevo aggiungere una cosa rispetto a quanto diceva prima l'avvocato Giungi della situazione nelle carceri toscane. Innanzitutto lo ringrazio per quanto ha detto rispetto ad Antigone e sì, sottoscrivo tutto quello che l'avvocato ha espresso, ovvero che è senza dubbio l'utilizzo dei materassi e delle brande per terra è abbastanza comune anche negli IPM, quindi negli istituti di pena per minorenni. La gravità assoluta riguarda il fatto che il DAP ha messo nero su bianco questa possibilità. Non si tratta più quindi di una pratica emergenziale, ma
2: una pratica
4: esatto, che diventa è stata legittimata e a questo non avevamo mai assistito.
2: Scusate, io voglio, vista la condizione che abbiamo appena descritto, no? Vorrei portarvi al tema della ipotetica riabilitazione cui dovrebbe essere condotta la direzione del carcere, no? Cioè il carcere dovrebbe aiutare coloro i quali vi entrano a essere riabilitati. Invece noi sappiamo che, soprattutto sempre per questa accesa dialettica politica che tra ora sfocia e rischia di tracimare in realtà in forme di aggressività verbale che poi sono finalizzate a scopi elettorali e non a risolvere concretamente i problemi, però c'è una parte politica che dice più durezza, bisogna essere più duri, più rigidi, più severi e quindi il carcere dovrebbe essere ancora più severo di quello che è oggi perché c'è troppo buonismo. Questo è quello che si dice quando si parla di carcere, soprattutto insomma, l'idea è buttate via la chiave, prendete sta gente e buttate via la chiave. Facciamo un esempio così non sfuggo: a Milano pochi giorni fa davanti a un bar in zona San Siro c'è stato un ragazzo italiano di seconda generazione di origine gambiana che ha accoltellato una persona. Ora, questo ragazzo, per l'atto in sé, per come lo ha prodotto, per le ragioni per cui ciò si è determinato, possiamo declinare questo atteggiamento come figlio di una instabilità mentale, ecco, più che di una azione nata da una vita criminale, perché questo ragazzo si dice che forse potrebbe avere un precedente ad Aberdeen in Gran Bretagna.
5: Tra l'altro ha detto appena esco lo rifaccio.
2: Esattamente. Ecco, allora l'idea che il carcere debba servire a farla pagare, quindi a utilizzare una forma di vendetta, voi come questa percezione che si ha da parte del pubblico? La gente in fondo dice fategliela pagare a questi criminali. Che segnale è?
5: È un segnale di riapertura del Medioevo.
2: Tranchant, il professor.
5: Sì, è il Medioevo, cioè a fronte del fatto che nel frattempo c'è stato Galileo, Leonardo, Einstein e via discorrendo, siamo sulla Luna, su Marte e via discorrendo, abbiamo capito che l'essere umano è un animale culturale che senza cultura sostanzialmente deperisce. A fronte di questo noi utilizziamo i sistemi medievali del tipo ogni persona che fa del male deve capire attraverso le frustate che vengono date sulla pubblica piazza, deve capire che si deve comportare bene. Ma in realtà le persone per capire che si devono comportare bene hanno bisogno di cultura, c'è bisogno di un ambiente, insomma c'è bisogno di investimenti che facciano bene contemporaneamente alla società e agli adolescenti che crescono e al carcere, dove non c'è bisogno di mettere dei piccoli disgraziati che danno coltellate senza manco sapere perché. Allora, ci vuole la cultura proprio.
2: La cultura. Prima di andare all'avvocato vado da Rachele, perché Rachele, credo che tu tra pochi minuti ci debba lasciare, corretto?
4: Sì, beh, posso rimanere un altro po', senza, okay. Allora, senza problemi.
2: Ti domando che cosa pensi a questo proposito, no? Cioè, rispetto a chi appunto declina l'idea del carcere come una forma di vendetta o comunque di pena che deve essere il più duro possibile, la più dura possibile nei confronti del detenuto.
4: Sì, beh, tralasciando tutta la questione dei diritti che comunque le persone detenute mantengono anche se private della libertà, perché quando destinatarie di un provvedimento privazione della libertà, in teoria la persona detenuta dovrebbe vedersi privata solamente della libertà di movimento, non di tutti gli altri diritti. Ma tralasciando questo aspetto e focalizzandoci invece solamente su un aspetto più utilitaristico, carceri configurate come ancora più dure, quindi pene ancora più afflittive, non servono. Anche perché se pensate a qual è il tasso di recidiva attuale, è di circa il 70%, quindi è evidente che questo sistema, che già prevede pene molto dure e afflittive, non funziona. Le pene più dure non rendono società più sicura. Ormai è risaputo che il carcere non ha un vero e proprio effetto deterrente, quindi richiedere pene più dure sì, diciamo è qualcosa che riguarda molto il piano, no, emotivo, che posso anche comprendere, l'indignazione dell'opinione pubblica, che viene cavalcato poi dalla politica, anche dai mezzi di comunicazione purtroppo, però da un punto di vista numerico e anche utilitaristico non ha alcun senso, perché comunque poi le persone detenute, una volta scontata la pena, in teoria recuperano la libertà, e aver scontato una pena così afflittiva non permette poi a queste persone di reinserirsi effettivamente, certo. Vado in comunità.
2: Allora, rispetto a questa riflessione che lei ha appena fatto, vado dall'avvocato Giungi. Avvocato, proprio perché lei è un uomo di diritto, l'afflizione della pena deve sussistere, ne abbiamo parlato spesso con il professor Aparo, perché lui dice innanzitutto la pena deve essere esercitata per garantire che colui il quale possa reiterare il reato innanzitutto sia messo nelle condizioni di non farlo, e in secondo luogo lui dice il carcere dovrebbe servire a responsabilizzare il detenuto ad un esercizio consapevole e utile della propria libertà, perché non ha saputo disporre della propria libertà. Tuttavia, appunto, l'opinione pubblica viene fomentata all'idea che la pena debba essere afflittiva e il più possibile afflittiva, il più dura
3: Beh, ma mi pare che questo governo questo stia perseguendo, nel senso, davanti a una condizione di sovraffollamento che va avanti ormai da 4-5 anni, condizioni che addirittura vengono sempre più alimentate con nuovi reati. Comunque, per quello che riguarda i minori, decreto Caivano, voglio ricordare, erano 300 i ragazzi e le ragazze detenute nel 2021, prima, diciamo, dell'insediamento del governo Meloni, ora sono oltre 700. C'è proprio una volontà, secondo me, il più possibile di riempirle le carceri da chi ci governa, e anche da quelle che sono state delle decisioni da parte del DAP, voglio ricordare, con circolari che secondo me sono anche in contrasto con con l'ordinamento penitenziario, che sono ancora state, diciamo, più chiuse le celle, è stato impedito, comunque reso più difficile anche la possibilità di eventi interni e esterni al carcere con volontari, quindi comunque la fruizione anche di momenti di confronto e credo utili per le persone detenute con l'esterno. E poi io voglio capire, ma com'è possibile fare attività trattamentale, a parte casi, diciamo, specifici, quando hai le celle che completamente sono veramente sovraffollate e non hai neanche gli spazi dove poter eventualmente svolgere un'attività di formazione al lavoro, scolastica o quant'altro? In più si diceva prima, è giusto sottolinearlo, come soprattutto nel caso circondariale ormai sono dei manicomi, quelli che erano prima della legge Basaglia, ora sono le carceri, diventano i luoghi dove gli ultimi vengono comunque detenuti in uno stato in cui poi ovviamente non fanno altro che incattivirsi ancora di più, soprattutto perché quando c'è un utilizzo, come viene utilizzato nelle carceri italiane, di antidepressivi, comunque di psicofarmaci, ovviamente la situazione è quella di cercare il più possibile di contenere la persona detenuta, che nel momento in cui poi smetterà di prendere questi psicofarmaci e uscirà magari dal carcere, diventerà una vera e propria bomba. Ma questo lo dicono soprattutto, fammelo dire, gli agenti di polizia penitenziaria, i comandanti con cui io parlo delle carceri milanesi, dicono: ma scusate, e poi noi non siamo psicologi, noi dovremmo svolgere un altro tipo di ruolo. Invece, proprio perché poi nelle carceri i medici anche hanno difficoltà, anche per varie ragioni, a esercitare, anche non vogliono, molti bandi purtroppo vanno anche restano vuoti, c'è anche questo utilizzo del personale della polizia penitenziaria per diciamo avere un sostegno anche alle persone detenute, che però ovviamente la polizia penitenziaria è formata per altro.
2: Allora, chiedo a Peter, abbiamo messo come sempre molta carne al fuoco, Peter, mi mandi questo contributo musicale che è tratto da uno spettacolo fatto dal gruppo della trasgressione, che è naturalmente coordinato dal professor Yuri Aparo. In questo caso sul palco Yuri Aparo ha cantato La guerra di Piero, arrangiata, come si chiama?
5: Alessandro Radici,
2: che ha fatto un arrangiamento secondo me straordinario. Allora facciamo un attimo di pausa, diamo modo di poter in qualche modo consolidare quanto abbiamo fin qui ascoltato con un pezzo di Fabrizio De André.
5: Grazie Giulia, grazie Riccardo. Noi adesso facciamo La guerra di Piero, che Ignazio Marrone ascolterà con attenzione, perché poi verrà a commentarla insieme con la direttrice del carcere di Opera. Ignazio Marrone è qua, detenuto, grazie al fatto che la direttrice del carcere di Opera, Rosalia Marino, e il magistrato di sorveglianza, Roberta Cossia, hanno deciso, accettato di dargli il permesso per venire qua. La guerra di Piero.

campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi lungo le sponde del mio torrente. Voglio che scendano luci argentate, non più cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, come gli altri verso l'inferno. Te ne vai triste come chi beve, il vento ti sputa in faccia la neve.

0: lasci un paradosso dei morti in battaglia, ti porti la voce, ti deve la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo disti, il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasse a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera.
1: Allora, professore, io quando la sento cantare... Lei anche, vero?
2: Anche a Palazzo Marino. Però è venuto, ha fatto una grandissima esibizione, dico, tutto il gruppo della trasgressione in Sala Alessi è stato un grandissimo, ancora se lo ricordano tutti.
1: Infatti, me lo ricordo anche io. Oltretutto adesso ha questa veramente questi arrangiamenti che sono davvero notevoli. Allora, abbiamo finito la nostra prima parte della trasmissione, un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio.
3: Sono le 17 e 29 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, abbiamo trattato con l'avvocato Alessandro Giungi, vicepresidente della sottocommissione alle carceri del Comune di Milano, con il professor Iuri Aparo e con Rachele Stroppa dell'associazione Antigone, il tema delle carceri e soprattutto del sovraffollamento delle carceri. Ma adesso io voglio farvi sentire un breve contributo, un estratto dalla trasmissione mattutina di La 7, un confronto tra due persone, credo che siano un paio di minuti, tra Gaia Tortora, in questo caso nei panni del suo ruolo

0: se ci crediamo alla Costituzione, se ci crediamo al cristianesimo, se ci crediamo ai valori, dobbiamo sempre pensare che una persona possa poter trovare una strada di riscatto, perché se non pensiamo questo, allora sostanzialmente allora andiamo alla pena di morte, facciamo come negli Stati Uniti dove c'è un detenuto ogni 100 persone e abbiamo risolto il problema.
1: È cambiato il suo approccio securitario rispetto a questi temi da quando...
0: Guardi,
1: ha avuto quest'ultima esperienza?
0: Guardi, siccome io avevo già avuto un'esperienza quindi, di questo genere, e quindi ho sempre guardato con molta attenzione il tema delle carceri, in realtà non è cambiato, perché io affermo che la sicurezza del cittadino si serve avendo un carcere efficace, un carcere che sia adeguato alla sfida, un carcere che combatte la recidiva, un carcere che criminalizza, un carcere che diventa l'università del crimine, non aiuta la sicurezza del cittadino. Quindi io ribadisco il mio impegno per la sicurezza del cittadino, guai ad abbassare la guardia, perché è la prima libertà, se non c'è la sicurezza non c'è neanche la libertà, ma questo non significa poi torturare la gente in carcere, non significa negargli nessuna possibilità di riscatto, non significa fare in modo che quelle persone non tornino a delinquere, è complementare, sembra strano ma è complementare, la sicurezza del cittadino, lo dico a tutti.
2: Ecco, allora, avete sentito Gianni Alemanno, vado da Rachele. Rachele, vorrei un tuo parere su quello che dice un politico che è stato arrestato e messo in galera. Lui dice, per una serie di ragioni che non sto ad approfondire qua adesso, che comunque questa detenzione è stata illegittima, ma insomma lui descrive la condizione delle carceri e fa specie che questo dialogo che avviene tra la figlia di Enzo Tortora e Gianni Alemanno descriva esattamente alla fine quello che noi fino qui abbiamo raccontato in questa trasmissione, ma allo stesso tempo lui dice: io voglio garantire la sicurezza dei cittadini, ma non accetto l'idea che mettere in carcere chi commette reato, mettere in carcere chi commette reati si traduca in un esercizio di tortura nei confronti del detenuto. A me fa specie questo, perché viene oltretutto da un uomo che, lo sappiamo, insomma, è di destra e adesso andrà oltretutto con Vannacci. Che ne pensi?
3: Sì, è vero che quanto detto da Alemanno in questa intervista, insomma, ci sono dei profili di, insomma, di somiglianza con quello che abbiamo detto noi finora, e questo testimonia il fatto che chi conosce quello che accade all'interno degli istituti penitenziari non può che avere questa opinione, non può che avere queste percezioni. Sarebbe bello che, oltre alla voce di Alemanno, si ascoltasse in generale, non dico in questa trasmissione, dico certo, proprio in generale, anche l'opinione di altre persone detenute. E poi quello che mi viene da dire è che le riflessioni di Alemanno sono totalmente in contrapposizione con le riflessioni che invece vengono sbandierate dai suoi riferimenti politici, dall'attuale governo e ancora peggio da Vannacci. Quindi spero che le posizioni di Alemanno possano essere uno spunto di riflessione proprio per le destre, ma visto quello che poi l'attuale governo ha fatto negli ultimi anni, mi viene da dire che non sono per niente allineati. Sono stati introdotti, ormai abbiamo perso il conto del numero dei reati introdotti, dei vari decreti sicurezza, e questo di sicuro non ha giovato minimamente al sistema penitenziario italiano in particolare.
2: Rachele, ti ringrazio moltissimo di essere stata qua con noi oggi, so che devi tornare al tuo lavoro, grazie davvero per la tua presenza, e naturalmente ti aspetto a Milano quando dovessi eventualmente venire qui. E invece vado dall'avvocato Giungi. Allora, avvocato, qui il discorso diventa, come dire, si amplia ulteriormente, perché abbiamo sentito la testimonianza di un uomo di destra, che dice delle cose condivisibili anche osservandole da sinistra. Le chiedo però come si concilia la declinazione securitaria della destra con chi da destra dice: guardate che nelle carceri si esercita la tortura, a fronte del fatto che nel frattempo si alimenta comunque la cultura del dagli addosso a chi finisce in galera, fategliela pagare, no? Ecco. Beh.

0: Io credo che Gianni Alemanno sia stato utile e importante anche con i suoi scritti che io ho anche letto in questi, in questo
1: il suo diario di cella,
0: comunque ha raccontato davvero in maniera importante e davvero anche credo molto precisa il sovraffollamento, il grandissimo freddo d'inverno, grandissime temperature elevatissime d'estate, tutte quelle follie anche fammi dire burocratiche che ci sono all'interno delle carceri, dalla domandina fino comunque all'impossibilità di avere cose che noi diamo per scontate. Ha fatto proprio una descrizione importante e utile perché è stata letta da moltissime persone. Oggi, quando sentiamo appunto l'intervista con Gaia Tortora, dice delle cose che effettivamente sono un po' quelle che anche noi ci siamo detti in questo nostro incontro. E il problema è che però poi dopo va con Vannacci, che ha semplicemente una sua idea per il tema detenzione e carcere, ovvero buttiamo la chiave. Buttare la chiave vuol dire, l'abbiamo già detto, produrre nuova delinquenza, incattivire chi è all'interno della struttura penitenziaria e secondo me anche farlo diventare un po' una scuola di crimine, e quello lo parlo soprattutto sul tema degli IPM. Io credo, ma non lo dico perché c'è il professor Abbaro qua davanti, però effettivamente quello che noi dovremmo iniziare a capire è che noi dobbiamo dare un grande sostegno proprio a quelle attività come quello del gruppo della trasgressione, come comunque quei momenti in cui le persone detenute hanno una rielaborazione anche culturale data grazie all'arte e alla cultura di quello che hanno commesso, delle ragioni perché sono detenute e della possibilità quindi poi comunque davvero di avere quella riabilitazione che richiede l'articolo 27 della Costituzione. Ma se non gli diamo gli strumenti, come, che cosa facciamo? Nel senso, io lo dico proprio a livello utilitaristico, anche da politico,
1: anche da un punto di vista economico,
0: ma economico, utilitaristico. Io dico, la persona nel momento in cui entra in un carcere deve uscirne molto meglio, comunque migliorata rispetto a quando è entrata, proprio perché la società non può permettere che la persona, diciamo, commetta un ulteriore reato, e perché l'idea è proprio quella che la detenzione debba servire invece al miglioramento della persona. Questo è quello che è comunque l'obiettivo e quello che ci dice la Costituzione.
1: Ecco, professore, adesso la faccio incazzare. Lei da quanti anni si sente dire che bisognerebbe applicare compiutamente l'articolo 27 della Costituzione, e da quanti anni si sente dire a politici di destra e di sinistra che, come ha detto Alemanno, noi non dovremmo utilizzare le carceri come una forma di tortura, ma dovremmo invece occuparci della riabilitazione dei detenuti? Lei, ahimè, o ahi lei, insomma, nelle carceri ci passa ormai da 49 anni, ha una certa età, quindi di conseguenza lei ha visto uno spaccato, diciamo, sociale, etico, politico del nostro paese.
2: Ma siccome appunto ho una certa età, a me viene proprio spontaneo oramai tentare di mettere insieme quello che mi sembra di aver capito da questi esattamente 47 anni di carcere dal 1979, quando ho cominciato. E allora, quando si parla di carcere punitivo sì, punitivo no, io ritengo che fondamentalmente, senza che la cosa sia consapevole, si sta facendo riferimento a due modelli di concepire l'uomo, e mi assumo la responsabilità di fare questo discorso, che cerco di renderlo conciso ma che è pesante. Cioè, ci sono due modi di concepire l'uomo. Uno è quello che dice che il soggetto, l'individuo, è sostanzialmente autore di se stesso e quindi delle proprie scelte e quindi della pratica del bene o del male. L'altro modo di concepire l'uomo, estremizzando, in modo da poi alimentare la dialettica tra queste due modalità, l'altro modo di concepire l'uomo invece dice che l'uomo è una creatura sociale. Peraltro lo sono anche molti degli animali, gli elefanti e non solo, per non parlare delle api. è una creatura sociale che dunque sviluppa il proprio modo di concepire e praticare il bene e il male nella relazione con gli altri. Questa è la premessa. I miei 47 anni di carcere, dunque, non mi servono tanto per soffermarmi sulla questione di cui sono appunto più di 40 anni che tratto, se la pena afflittiva possa servire a qualcosa oppure no. A me pare che quello che la politica non si ferma a capire è che nel nostro mondo l'agenzia socializzante della famiglia non ha più, per come si è evoluto il mondo, lo stesso potere formativo che aveva, non so, 50-80 anni fa. In conseguenza di questo si deve tenere conto che si diventa delinquente non solo per il fatto che ogni individuo ha una propria testa, ma si diventa delinquente, cioè si pratica la delinquenza, diciamo l'abuso, in relazione alla formazione che si ha. Bisogna dunque tenere conto che oggi le agenzie socializzanti non sono più il nucleo familiare con il nonno, la nonna, l'amico dello zio, eccetera, ma sono che uno esce di casa dove i due genitori lavorano entrambi e trova nell'ambiente esterno delle persone caratterizzate tante volte, troppe volte, da un senso di marginalità e di impotenza che induce le persone a eccitarsi e ad abusare, partendo dal bullismo e finendo nel reato. Quindi, in buona sostanza, noi parliamo di carcere, ma sostanzialmente si deve capire che la qualità della vita, ecco, questo è un altro concetto che mi assumo la responsabilità di dire, la qualità della vita delle persone non è data dal fatto che uno abbia l'acqua calda in casa, conta anche quello, se poi c'è pure la doccia che funziona ancora meglio, ma la qualità della vita è data dal fatto che si cammini in un ambiente armonico, e questo ambiente armonico ci può essere solo se si fanno dei grossi investimenti non solo sul carcere ma su quello che sono le premesse dalle quali si scivola verso il carcere, cioè si debbono fare degli investimenti seri sulle scuole e su tutti gli ambienti che ti rendono cittadino con gli altri cittadini.
1: Allora, in questa neo-agorà politica di cui sta parlando il professore, vado dall'avvocato Giungi. Avvocato, se il detenuto non è il suo reato, e il professore sta dicendo proprio questo, sì, no? Di conseguenza noi dobbiamo pensare all'essere umano come ad un essere sociale, le cui precondizioni però sono date, lui diceva, dal fatto che poi persone magari, cioè i genitori non sono più quello che erano prima, il nucleo familiare non è più quello che era prima, e oggi uno, un ragazzo esce di casa e rischia di imbattersi, di scivolare verso la criminalità, o addirittura rimanendo a casa usando i social può diventare potenzialmente una persona anche pericolosa. Ma l'immagine del detenuto che invece è il suo reato è qualcosa che viene alimentato anche dai mass media. Pensiamo a Donato Bilancia, a Turetta, cioè a tutti questi personaggi, no, che sono stati descritti sono stati riconosciuti in quanto tali come persone che hanno commesso reati gravissimi, ma a cui non viene data la facoltà di poter elaborare attraverso processi di riabilitazione ciò che essi hanno fatto per provare a reintegrarsi all'interno della società. Questo è un problema culturale e politico.
0: Ma, tanto io dico che ho sentito il professore, davvero ha fatto un'ottima analisi.
1: Lui è bravo,
0: davvero importante. Ma c'è un tema anche, aggiungo, molto legato. Io ho due figli adolescenti E c'è un tema anche molto di solitudine, attenzione, nel senso che con appunto i social, come dicevi tu, i device, il PC, i telefonini, molti di questi ragazzi, queste ragazze poi pensano di stare a socializzare, ma in realtà rimangono nella cameretta e compussano, diciamo, il telefonino, il WhatsApp, ma c'è proprio una difficoltà a uscire all'esterno. E nel momento in cui tu esci all'esterno non hai neanche più appunto quella, non hai più gli strumenti, perché anche in famiglia c'è stato quel cambiamento che ha descritto molto bene il professore, quindi c'è comunque una incapacità a avere comunque quell'elemento anche di comprensione di come ti devi atteggiare, di come ti devi comportare, di quale persone ti puoi fidare e quali meno. Io penso che sia un tema come quello di che cosa facciamo fare a questi ragazzi e a queste ragazze. La scuola è fondamentale, diceva il professore, sono d'accordissimo, investire sulla scuola, investire sullo sport, investire, ma non a livello ad esempio agonistico, da presidente della commissione Lega sulle Olimpiadi e Paralimpiadi, quindi mi sono occupato molto del tema sportivo. Quello può essere una leva per cercare comunque di coinvolgere ad esempio i ragazzi e le ragazze nella pratica, nel rispetto delle regole, nell'insegnamento dello stare insieme, del compagno e dell'avversario.
1: Anche nel cimentarsi con se stessi.
0: Nell'avere. Io infatti credo che sia un tema come quello dell'avviamento al lavoro, perché anche lì, se io credo che noi anche come genitori dobbiamo avere la capacità di capire quando il ragazzo o la ragazza non ha magari la voglia, non ha comunque l'attitudine a uno studio di un certo tipo, possiamo anche pensare, secondo me, al fatto che comunque piuttosto di fargli fare una serie di fallimenti scolastici, ci sono comunque dei corsi, ci sono comunque delle modalità, c'è comunque un modo per comunque tenere coinvolto il ragazzo, tenerlo legato a un ambiente e comunque importante, come può essere quello comunque dell'avviamento al lavoro, ma non lasciarlo dentro la cameretta. Cioè, io credo che quello sia la prima cosa in generale. La premessa è quella, cioè, della comunità, cioè nel senso creare la comunità, una comunità che comunque abbia una direzione che sia utile per quella che è la vita del ragazzo e della ragazza. Io credo che questo lo dico anche da genitore che sta vivendo comunque ragazzi.
1: Insomma, lei sta proponendo quello che una volta Giorgio Gaber diceva, il tornare sulla strada.
0: Noi quello dobbiamo, è anche educativa di strada, questa cosa qui è un altro aspetto su cui io anche in consiglio comunale insisto molto, nel senso diamo comunque anche però mettiamo le persone in grado di, tra virgolette, agganciare anche i ragazzi e le ragazze direttamente magari proprio nel parco, sulla strada letteralmente, o comunque cerchiamo di, e poi ripeto, aiutiamoli nella loro percorso scolastico o comunque lavorativo. Io penso che questo noi dobbiamo cercare di fare.
1: Allora, abbiamo fatto come sempre delle riflessioni di alto livello, planiamo un attimo sulla musica. Vado da Peter, io ho preparato un pezzo, Fight the Fida di Frankie MC Energy, pezzo un po' vecchiotto ma secondo me sempre attuale. Non ti pare?

0: Allora, questo è un pezzo, secondo me, di grande spessore, di grande valore, di Frank MC Energy. In chiusura vi chiedo una riflessione, come sempre, insomma, significativa e comunque alta, perché voglio domandarvi che cos'è, dal vostro punto di vista, parto dall'avvocato Giungi, la libertà, e che cos'è invece la responsabilità.
1: Ma la libertà è partecipazione, come diceva appunto
0: Giorgio Gaber.
2: La libertà è il fatto di, secondo me, anche del poter avere un rispetto anche di quello che è il mondo in cui si vive, avendo la possibilità comunque di fare delle scelte in autonomia e nel non essere comunque costretto a dipendere o comunque a sottostare a quelle che sono invece delle decisioni che arrivano da altri. Io credo che ci sia la necessità proprio anche di una libertà personale, di poter fare anche degli errori, ma ovviamente di poterle scegliere in autonomia, certo aiutato, come abbiamo detto prima, assistito, però ci deve essere anche, credo, poi personalmente una propria diciamo assunzione anche di responsabilità. Non possiamo rimanere, diciamo, accompagnare i nostri figli, per esempio le nostre figlie, fino ai 40 anni. Credo che dobbiamo anche deve esserci anche la libertà di poter sbagliare. Questo io credo che sia importante. La responsabilità è quella comunque di pensare che viviamo in un mondo insieme ad altre persone, che comunque quello che deve essere fatto magari deve avere anche a volte un fine utile non solo nei confronti nostri, della nostra famiglia, ma anche degli altri. Io credo che questo sia un
0: mi pensiero. Torna in mente una canzone di Adriano Celentano che diceva: quando pensi un po' per te, pensa un po' anche per me.
2: Bella.
0: Questa bella. Mi torna in mente.
3: Da parte mia, in sincero, ti dico che la libertà è la possibilità di pensare che noi cresciamo e procediamo verso un futuro, intanto che qualcuno di cui abbiamo stima, le autorità di cui abbiamo stima, gli adulti di cui abbiamo stima, insieme con noi ci aiutano a costruire questo futuro. Se un adolescente, e quindi ancora più che parlare di carcere, parlo dell'adolescente, perché è nell'adolescenza che si costruisce la strada per finire in casa. Se un adolescente non sente questo, avrà bisogno di sballarsi, drogarsi e comunque abusare. A questo punto il carcere tante volte risponde in questa maniera: siccome la nostra società non ti ha saputo guidare verso la costruzione del tuo futuro, dal momento che non ti ha saputo guidare, adesso ti dice: tu hai sbagliato, e fino a quando non impari da solo a pensare al tuo futuro, stai in galera. Cioè, in sostanza, la pena diventa afflittiva non perché c'è qualcuno che è cattivo, che vuole affliggere, ma perché c'è qualcuno che non sa che cosa fare per permettere all'adolescente e a chi ha sbagliato di diventare l'uomo di cui noi abbiamo bisogno.
0: Allora, abbiamo ultimato il nostro tempo e abbiamo concluso un ciclo di trasmissioni. Naturalmente ringrazio l'avvocato Giungi per essere stato qui con noi, ringrazio il professor Aparo. Professore, è stata una bellissima esperienza questa, che è durata ormai 8 mesi, ed è stato comunque un processo di maturazione profonda, di cui la ringrazio di essere stato parte di questo processo.
3: È stato un piacere anche per me. Spero che l'esperienza in un modo o nell'altro possa continuare, e spero che i detenuti di cui ci siamo serviti per comprendere bene come si diventa delinquenti e come si può diventare cittadini possano continuare a darci il loro contributo, e magari addirittura darlo a chi poi ha la facoltà di decidere.
0: Grazie a tutti voi di essere stati, di averci seguiti in questi mesi. Noi naturalmente ci ritroveremo mi auguro a settembre buone vacanze, perché avrò modo di poterle fare. Grazie a tutti, vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm e anche su www.trasgressione.net. grazie a tutti e arrivederci.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Come here.
1: Sono le 18 e 29 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: È un po' assurdo domandarsi perché le stragi ardeatine sono un fatto così significativo nella memoria della città di Roma. Qualunque posto dove ammazzano 335 esseri umani è destinato a lasciare una memoria. Quello che caratterizza il rapporto della strage con Roma dal punto di vista delle biografie è che copre un po' tutto il territorio della città, tutti i quartieri, tutti i mestieri, e il risultato è che quasi nessuno delle famiglie che erano a Roma in quegli anni rimane che non sia stato toccato da questa cosa. Quindi è una ferita che tocca direttamente o indirettamente la città intera.
4: Così lo storico Alessandro Portelli ricorda la strage delle fosse ardeatine a Roma il 24 marzo 1944. A questa pagina della grande storia italiana Portelli ha dedicato il libro La sentenza è stata eseguita. È il marzo 1944. Da oltre 6 mesi Roma è occupata dai nazisti. Hanno già arrestato 1259 cittadini ebrei trasferiti dal ghetto romano ai campi di sterminio in Germania e Polonia. 16 ottobre 1943, solo in 17 torneranno vivi. Herbert Kappler, il capo del servizio segreto nazista, il questore Pietro Caruso, le bande fasciste, gli uomini del reparto speciale di polizia diretto da Pietro Koch si sono già resi responsabili di tortura, sevizie, fucilazioni collettive di membri fiancheggiatori della Resistenza, oppure di semplici sospettati nel carcere di Via Tasso, a Regina Coeli, nelle pensioni Oltremare e Iaccarino. I nazisti si sono attestati sulla linea Gustav. Le truppe alleate anglo-americane sono sbarcate ad Anzio e a Nettuno il 22 gennaio 1944 con l'operazione Shingle e continuano a bombardare i quartieri periferici della città senza riuscire a sfondare lo sbarramento tedesco. Roma è avvolta dalla paura, dominata dal terrore. Le attività dei GAP, i gruppi di azione patriottica, sono febbrili. I gappisti notano i movimenti dell'undicesima compagnia del terzo battaglione del SS Polizei Regiment Bozen, che sfila ogni giorno alla stessa ora per le strade di Roma. Il 23 marzo 1944 è il 25esimo anniversario della fondazione dei fasci di combattimento. Raul Falcioni preleva un carrettino a 2 bidoni della Nettezza Urbana vicino al Colosseo e lo porta in una cantina in via Marco Aurelio 47, il rifugio dei GAP. Rosario Bentivegna, Carla Capponi, Giulio Cortini e sua moglie Laura, Mario Fiorentini, Lucia Ottobrini inseriscono nel contenitore dei rifiuti una cassetta di metallo con 12 kg di tritolo con detonatore. Intorno ad alcuni spezzoni di ghisa vengono piazzati altri 6 kg di esplosivo, un ordigno potente e devastante poco prima dell'una. Rosario Bentivegna si traveste da spazzino, camiciotto e cappello, e si avvia con il carrettino verso via Rasella. Intorno alle 2 del pomeriggio lascia l'involucro all'altezza di Palazzo Tittoni e attende l'arrivo dei soldati. Intanto gli altri gappisti si posizionano nei punti prestabiliti dal piano operativo. Carla Capponi è in Largo del Tritone, davanti alla sede del quotidiano Messaggero. In mano tiene un impermeabile, servirà a Rosario Bentivegna per coprire la divisa da spazzino al termine dell'azione. Pasquale Balsamo si trova in via Tomacelli. Due squadre sono pronte in via del Boccaccio, una da 7 e l'altra da 6 uomini. Tra loro ci sono Franco Calamandrei, Carlo Salinari, Raul Falcioni, Silvio Serra, Francesco Cureli, Alfio Marchini. Sono armati di 4 bombe da mortaio d'assalto Brix, trasformate da loro in bombe a mano. Alle 15.34 il capogappista Franco Calamandrei avvisa i soldati del reggimento Bozen e si leva il cappello. Rosario Bentivegna riconosce il segnale e con il fuoco della sua pipa accende la miccia dell'esplosivo, quindi si dilegua. 50 secondi dopo i 18 kg di tritolo esplodono. Le bombe a mano lanciate dai gappisti fanno il resto. Vengono uccisi 33 soldati e 2 civili. Il militante del gruppo Bandiera Rossa, Antonio Chiaretti, e un ragazzino di 12 anni, Pietro Zuccheretti. 110 militari restano feriti, 9 di loro moriranno nei giorni successivi. Un legittimo atto di guerra, non una strage, sosterranno alcune sentenze della Corte di Cassazione nel 1957, 1999, 2007, 2009, dopo polemiche, interminabili inchieste e processi in sede civile, penale e militare. Qui sentiamo Rosario Bentivegna, che ricorda così l'azione di Via Rasella.
0: Doveva essere portata a termine un mese prima. Poi fu rinviata perché per qualche giorno i tedeschi, questo reparto, non passò più per quella strada. Tornò a passare per quella strada nella prima metà di marzo, verso il 10-15 marzo, tornò a passare per quella strada. E allora mettemmo a punto il piano per poter attaccare. Noi in genere usavamo delle strutture, delle mine artigianali, no? E lo usavamo come artiglieria, cioè prima di attaccare cercavamo di creare una situazione di rottura tale per cui in quel momento i nemici potessero avere l'attimo di sbandamento che ci serviva per attaccare in una seconda istanza. E lo stesso avvenne a Via Rasella, praticamente noi mettemmo una mina con 18 kg di tritolo dentro questo carrettino con una miccia a 50 secondi e misurammo nei giorni precedenti quanto ci metteva il centro del reparto arrivare nel punto in cui doveva essere posto il carrettino e tenendo conto che il momento di partenza della conta avveniva nel momento in cui era il centro del reparto che veniva conteggiato, non l'avanguardia né la retroguardia, ma il centro, in modo di fare più danno possibile. E preparammo questa cosa, la mettemmo lì e poi andai io, fui io incaricato di portarla in sito. E accesi la miccia alle 15.52 del 23. Subito dopo l'esplosione della mina posta nel carrettino, vennero fuori altri compagni, i quali erano armati con bombe con bombe di mortaio modificate a bombe a mano. In che modo? Erano piccole bombe di mortaio che contenevano 100 grammi di tritolo, 200, non mi ricordo bene quanto, cioè, ma erano maneggevoli, ed erano le bombe del mortaio d'assalto Brixia, a cui avevamo tolto il percussore e sostituito il percussore con una miccia a 4 secondi, cioè di 4 centimetri, su cui era stata disposta una miscela di fosforo e zolfo in modo che si potesse accendere sfregandola contro un muro o contro una scatola di fiammiferi, in modo abbastanza semplice, cioè appoggiando una sigaretta accesa in modo che pigliasse fuoco e poi si lanciava. Erano abbastanza impegnative e anche queste furono lanciate. Il reparto fu colpito duramente dalla mina, fu attaccato la gran parte di questa compagnia, era una compagnia di 160 uomini, la gran parte di questi 160 uomini era a terra, molti morti, molti feriti, e gli altri erano caduti proprio. Anche tra l'altro lei ricordava giustamente che tra l'altro il danno su di loro fu accresciuto dal fatto che le bombe a mano, quelle grosse granate naziste tedesche col mazzarello, come lo dicevamo noi a Roma, sono esplose per simpatia, quelle che stavano più vicine, in seguito allo scoppio della mina.
4: I boia incaricati dell'operazione sono il comandante della Gestapo a Roma, Herbert Kappler, il colonnello delle SS, Eugen Dollmann, i capitani Erich Priebke e Karl Theodor Schütze, il maggiore delle SS, Karl Assa, il questore Pietro Caruso, il responsabile del reparto speciale di polizia Pietro Koch. All'inizio vengono scelti membri della resistenza ed ebrei detenuti nelle carceri di Via Tasso e di Regina Coeli, ma all'ultimo momento vengono presi a caso anche altri prigionieri, 270 persone. Cinquanta partigiani romani sono consegnati ai nazisti da Pietro Caruso e da Pietro Koch, 320 persone. Nella notte tra il 23 e il 24 marzo muore un soldato del terzo battaglione del reggimento Bozen, colpito in Via Rasella. Kappler decide di uccidere 10 civili in più, 330 persone. Ma chi compila le liste commette un errore. Ci sono 5 prigionieri in eccesso, 335 persone. Il 24 marzo del 44 i condannati a morte vengono fatti salire sugli autocarri. Non conoscono la loro destinazione finale, le cave ardeatine. Scendono dai veicoli, sono trasferiti a gruppi dentro le gallerie di tufo e uccisi a uno con un colpo di pistola alla nuca. Dopo il massacro, i nazisti minano le cave e le fanno saltare, tentando di eliminare le prove della loro barbarie. Il racconto dello storico Alessandro Portelli.
5: E i camion si avviano e comincia questo viaggio, che dura tutto il giorno. Cominciano verso le 2 a andare verso Porta San Sebastiano, l'Ardeatina e lì entrano e mettono i camion con il retro di fronte alla fossa, in modo che scendano direttamente e entrino dentro. C'è un pastore, Nicola D'Annibale, che è lì con le greggi e li vede. C'è una signora rifugiata da Cassino, Celeste Rasa, ha 74 anni, sta raccogliendo la cicoria nei campi, vede questo bailamme, si avvicina, un poliziotto nazista adesso lì di sorveglianza gli spara, lei muore di infarto, però è un'altra delle vittime delle fosse ardeatine. Entrano dentro questi buchi e a questo punto non c'è tanto la memoria quanto in qualche modo l'immaginazione. Questa signora si chiama Gabriella Polli, lavorava, quando ci ho parlato, all'ufficio postale di Alatri, e dice: lei si immagina, quando sono scesi in questo piazzale, hanno visto questa cava, quegli occhi com'erano? Secondo lei com'erano questi occhi? Dove guardavano? Io penso non vedevano niente. Io credo che non vedevano più niente, perché tu vedi, le persone adulte diventano come bambini in quel momento. Quello che a me fa rabbia, io penso che mio padre in quel momento, un uomo forte che stava lottando, In quel momento chissà com'era diventato, bambino, pauroso, impaurito, chissà, forse come un verme che tremava, che aveva paura. Ma guarda un po' te, pensi che vado a pensare io, ma lei se l'immagina, che vergogna per un uomo, che vergogna sentirsi una pecora in mezzo a quei lupi. E vengono fatti inginocchiare in gruppi di cinque, dentro questa cava, che non è come adesso, era molto più buia, era molto più ruvida. E dietro di loro, uno per ciascuno, gli SS, anche loro alternandosi in gruppi di cinque, perché guarda, ammazzare la gente non è che, che è piacevole nemmeno per l'assassino. In gruppi di cinque, con la pistola, la machine pistol, a un centimetro dalla testa, gli sparano. E dice Kappler, per motivi umanitari, dissi di non poggiare la canna sulla nuca per evitare che si danneggiasse troppo il corpo. Perché questo è il primo massacro nella storia che si definisce come massacro umanitario. Ed è difficile, ci sono momenti di crisi, eccetera, c'è disordine, a un certo punto si sono accorti che nel disordine generale, nella frenesia, schnell, a Regina Coeli e via adesso, si sono portati dietro cinque persone in più. E che facciamo? C'è Erich Priebke che c'ha la lista e vabbè, questi hanno visto tutto, muoiono anche quelli. Quindi per molto tempo si pensò che i morti fossero 320, sia pure che sono 335, solo più tardi, poi ci torno, quando si cominciano a disseppellire. Diversi mesi dopo. E poi tutto finisce. Più in là, per non far sapere quello che avevano fatto, copriranno questo posto, da cui si sente venire l'odore dei corpi che marciscono, lo copriranno di immondizia, perché questo è quello che i tedeschi pensano che questa gente fosse. E per loro è finito. L'ordine è stato eseguito. Solo dopo aver compiuto il massacro affiggeranno per le vie di Roma il manifesto che dice il 23 marzo c'è stato un attacco a un plotone di polizia tedesca, pertanto abbiamo ordinato che 10 comunisti badogliani per ogni tedesco ucciso venissero giustiziati. Quest'ordine è già stato eseguito. E questo è quello che succede quel giorno. Ora guardate, le fosse ardeatine non sono il peggior massacro che è successo in Italia. Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto. Ma non sono il peggior massacro che è successo in Europa. A Kiev erano ammazzati 15.000. Non sono nemmeno la tragedia che produce più morti a Roma. Ci sono 1.800 morti solo il giorno del bombardamento a San Lorenzo. Ma ci sono quasi 2.000 ebrei che vengono deportati dal 16 ottobre fino alla primavera successiva. Però le fosse ardeatine hanno una valenza simbolica e un potere sull'immaginazione, sui sentimenti, sulle passioni, ineguagliato. E la domanda è perché? E io direi che ci sono tre ragioni. Una è il posto dove questa cosa è avvenuta. L'altra è il modo come è stata fatta. E il terzo è come è stata ricordata.
4: Dopo la strage alle fosse ardeatine inizia il difficile e doloroso riconoscimento delle vittime con la ricomposizione dei corpi. Vengono invitati alle cave i familiari dei 335 morti. Tra loro ci sono Modestino De Angelis, figlio di Gerardo De Angelis, e Guido Albertelli, figlio del professor Pilo Albertelli.
6: Lei è il familiare di una vittima delle ardeatine?
7: Sì, è mio padre, De Angelis e Gerardo.
6: E quando sapeste della morte? Dopo la liberazione?
7: Sì, aspettammo la liberazione perché in quei giorni di disordine c'era sempre la speranza che non fosse vero, che fosse accaduto qualche cosa di diverso. Si vive in quei momenti in quell'illusione.
8: Allora molti congiunti, molte donne si erano recate sul posto. Avevano fatto brillare delle mine ai tedeschi per nascondere i corpi. E queste donne cercarono, raspando la terra con le mani, di trovare qualche cosa. Infatti cominciarono a fiorare i corpi e già poi si sentiva l'odore, la campagna circostante. E così, quando avemmo la notizia, già eravamo quasi certi di averlo perduto.
7: Poi ci fu la comunicazione proprio ufficiale, le mie sorelle dovettero andare in un ufficio a firmare un verbale.
6: E anche per identificazione vera e propria?
7: Sì, quello era il verbale proprio di come avevano trovato la salma, in che posizione, come si trovava. Un verbale che non ebbero nemmeno il coraggio di leggere, perché le sorelle così giovani... Sì, non ebbero nemmeno il coraggio di leggerlo, lo fecero firmare e basta. Qui ci chiesero di vederlo, ma noi non avevamo il coraggio.
4: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia Peter Bescapé, ricostruiamo la ricerca della verità sulla strage delle Fosse Ardeatine.
9: Il lato oscuro della verità.
10: Sono le 19 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapé. Il lato oscuro della verità.
4: Siamo nella primavera 1994. Il procuratore militare della Repubblica di Roma, Antonino Intilisano, è impegnato nell'indagine preliminare relativa alla strage delle Fosse Ardeatine. Nel corso di un servizio giornalistico trasmesso negli Stati Uniti, una televisione privata comunica di aver rintracciato in Argentina un ex ufficiale dell'SS rimasto coinvolto nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Dalla riapertura del caso a seguito di questa notizia giornalistica scaturisce quindi l'indagine contro l'ex capitano dell'SS Erich Priebke, la cui posizione viene stralciata dal procedimento originario. Antonino Intilisano sta cercando in archivio una richiesta di autorizzazione a procedere che potrebbe essere contenuta negli atti del precedente processo contro Herbert Kapler. Il luogo dove sono nascosti i fascicoli nella parte finale dei locali dell'archivio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, in uno stanzino buio, senza finestre, separato mediante una grata di ferro chiusa a chiave. I fascicoli sono stipati in un armadio in legno marrone. È lì tranquillo e indisturbato, nessuno lo cerca, nessuno lo vuole trovare per anni. Cosa c'è nell'armadio? Chi lo ha nascosto per 34 anni? Affiora d'improvviso un pezzo nascosto della storia italiana. Vengono alla luce 695 fascicoli raccolti in faldoni, stipati uno sull'altro. C'è un registro composto da 2.274 notizie di reato, il cosiddetto ruolo generale dei procedimenti contro i criminali di guerra tedeschi. Tutto è celato in modo rigoroso, preciso, ordinato. Si viene a sapere che in realtà i fascicoli complessivi sono 2.205. 260 sono già inviati ai tribunali ordinari nell'immediato dopoguerra. 1.250 distribuiti alle procure militari territorialmente competenti. 695 fatti sparire per un terzo di secolo. Il materiale rinvenuto è in gran parte costituito da denunce e atti di indagine della polizia giudiziaria e di commissioni d'inchiesta alleate, raccolti in modo illegale in un archivio invece di essere inviati alla magistratura competente per l'esercizio dell'azione penale. Ogni fascicolo contiene le indicazioni sull'autore del reato, la persona offesa, l'organo pubblico oppure il soggetto privato che sporge la denuncia. I verbali custodiscono i nomi dei nazisti in ritirata che si sono avventati su centinaia di paesi e città italiane e quelli dei repubblichini. Emergono le testimonianze dei sopravvissuti che indicano già nel 1945 gran parte dei colpevoli, i cui nomi sono finiti in quello che il giornalista dell'Espresso Franco Giustolisi aveva definito per primo l'armadio della vergogna, senza il suo prezioso e caparbio lavoro di sintesi, di approfondimento, le informazioni dettagliate sui carnefici della guerra contro i civili non si sarebbero mai propagate. Da molti anni Franco Giustolisi non c'è più, ma questa rimane la sua testimonianza che avevo raccolto dopo l'uscita del suo libro, L'armadio della vergogna. La copertina è una foto di un girotondo di bambini pochi giorni prima della strage nazifascista a Sant'Anna di Stazzema del 12 luglio 1944.
11: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio, credo, del 1944 a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelle nell'armadio della vergogna, sono 695, anche se c'è un registro che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio, ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, e quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime. È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della Guerra Fredda. La Guerra Fredda, il nemico non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica. La Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di da De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero gli attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura a tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne è disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne è disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne è disinteressata anche la stampa.
4: Il fascicolo numero uno riguarda proprio l'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. L'ente denunciante è il Ministero della Guerra, il Tribunale di riferimento la Procura Militare di Roma. Le parti lese sono Domenico Ricci, Di Felice e altre 358 persone. I nomi degli indagati sono quelli di Herbert Kapler, Harry Priebke, Karl Haas, Karl Theodor Schütze, il comandante delle SS italiane Pastori, e altri militari italiani accusati di aiuto al nemico sulla base dell'articolo 51 del Codice Penale Militare di Guerra. Il processo contro l'ex capitano dell'SS durante la Seconda Guerra Mondiale, Erich Priebke, è un capitolo importante della storia della nostra nazione e anche della nostra giurisprudenza. Dall'annullamento da parte della Cassazione del primo dibattimento e della sentenza, dopo il ricorso di ricusazione del presidente del primo collegio del Tribunale di Roma, e quindi si va al secondo processo che ha portato alla condanna a 15 anni di reclusione per l'ex capitano dell'SS durante la Seconda Guerra Mondiale, Priebke. Qui sentiamo un montaggio con le voci di Erich Priebke, Antonino Intilisano e Carlo Taormina.
12: Signor Presidente, signori giudici, io, Erich Priebke, sono nato il 29 luglio 1913 a Berlino. Mi sono sposato nel 1938 con Alice Stoll. E il mio grande dolore è che proprio lei, la mia cara compagna di tutta la mia vita, è la persona che ha sofferto di più di tutti in questi 3 anni.
13: Lo specifico di questo processo è costituito dalle modalità con cui è avvenuto il fatto, dalla disumanità. Non è vero che in guerra sia tutto ammesso. Non è vero che in guerra sia tutto lecito.
14: Noi vogliamo dire alle parti civili che non c'è una contrapposizione di interessi tra loro e noi. I morti delle fosse ardeatine sono di tutti. Certo che tutti noi sappiamo qual è la differenza tra bene e male e la viviamo quotidianamente. Ma il problema è che quando siamo in guerra tutto è male.
4: Il processo scaturito dalla scoperta dei fascicoli dell'armadio della vergogna rileva molti particolari, come il ruolo di Erich Priebke e di altri aguzzini nazisti negli interrogatori di partigiani ed ebrei nel carcere di Via Tasso, come ricorda la testimonianza di Elvira Sabatini.
15: Elvira Sabatini, nata a Roma il 28 maggio 1921.
16: Pubblico Ministero, le domande.
17: Signora Sabatini, qual è la sua attività? Di che cosa si occupa?
15: Io sono un insegnante in pensione e adesso mi occupo di dirigere il Museo Storico della Liberazione di Roma.
17: E dove ha sede il Museo Storico della Liberazione?
15: Via Tasso 145.
17: Signora, dopo l'avvenuta liberazione, suo marito ebbe modo di parlarle di ciò che aveva visto e di ciò che aveva subito a Via Tasso?
15: Certamente. Mio marito mi ha detto che è stato quasi sempre interrogato dagli ufficiali. Di Priebke lui mi diceva che, secondo lui, era il numero 3 a Via Tasso, dopo Kapler e Schutz.
17: Le disse qualche cosa particolarmente di ciascuno di essi? Le ha dato dei giudizi?
15: Sì, parlava di Kapler come di una persona molto, insomma, che non aveva un controllo diretto dei suoi nervi, mentre diceva di Priebke che era una persona che apparentemente sembrava meno crudele, però era molto più controllata e più gelida. Queste sono le sue parole.
4: Via Tasso era il luogo da dove sono in gran parte stati prelevati gli antifascisti uccisi poi nelle cave ardeatine. Luciano Ficca, Maria Teresa Regarda, Bianca Riccio e il figlio del generale Roberto Lordi ricordano così il gruppo di aguzzini responsabili delle torture.

0: A Via Tasso lei è stato interrogato?
1: Sì, in uno degli interrogatori era presente l'allora capitano Priebke.
0: Quando è che ha ricollegato il nome Priebke all'ufficiale che la interrogò in queste circostanze?
1: Lei vorrei che capisse che quando ci si trova in quelle situazioni, si entra in una stanza e si vede un personaggio così, è come se io avessi fatto, diciamo, una fotografia con la Polaroid. Queste immagini mi sono rimaste stampate per anni e scusi, sono un po' agitato perché questi ricordi di queste situazioni sono molto angoscianti. Quella faccia mi è rimasta inchiodata dentro per anni. Quando ho rivisto queste fotografie sul giornale, io ho esitato molto perché dare un giudizio così deciso su una persona, sapendo quali possono essere le conseguenze, conoscendo il mio carattere, dovevo essere assolutamente sicuro che quella persona che avevo visto corrispondesse alla persona che quel giorno a Via Tasso stava alle mie spalle con quel nerbo di buco. Guardi quei due denti leggermente radi che ha lì davanti, e quella faccia che ho visto quando sono entrato lì in quella stanza per l'interrogatorio, sono lui.
2: Ho visto portare un ragazzo giovane che era un militare, ridotto tutto insanguinato, tutta la faccia tumefatta e riconoscibile. Allora io mi sono avvicinato a questo spioncino e cercavo di parlare per dargli una mano, per aiutarlo. E lui prima non rispondeva nemmeno perché secondo me credo fosse svenuto. Poi pian piano mi ha detto, mi ha picchiato, mi ha ridotto così il tenente cattivo, il tenente feroce. E a quell'epoca Priebke veniva chiamato a Via Tasso il tenente.
3: Il 18 febbraio 1944, dopo il coprifuoco, si sentì bussare alla porta e andai io personalmente ad aprire. Mi trovai davanti le baionette. Cercavano mia madre e mia nonna. Massacrarono di botte mia nonna, che si opponeva si metteva davanti al corpo di sua figlia, perché era sua figlia che loro in realtà cercavano, e la sbattero. La fecero scendere malamente, trascinarono giù per le scale, la sequestrarono in cantina. Salvo poi povera nonna riemergere alla fine di tutta questa tregenda. E mia madre fu presa e destinata a Via Tasso.
4: Scusi un attimo.
3: Nell'anticamera, quando la nonna riemerse dalla cantina sanguinante, la mamma disse... mia madre disse a mia nonna: mi raccomando mamma, questi due si chiamano Schutz e Priebke.
4: Parteciparono alle percosse a sua nonna o no?
3: Certamente due ufficiali
4: tedeschi.
3: Sì, sì. E una volta stabilito che si portava via la mamma, Priebke si è seduto sul letto della nonna e telefonò al comando di Via Tasso. Telefonò al comando e disse: noi abbiamo preso la giovane, non possiamo portare via la vecchia perché la vecchia sta male. Però forse qua c'è una ragazza che parla molto bene il tedesco e che sa tutto, magari portiamo via lei. Però evidentemente gli dissero che a 13 anni era un po' presto, dopodiché chiuse questa cosa e tagliò il filo del telefono.
0: Suo padre fu detenuto a Via Tasso?
5: Sì. Io sono qui per il mio dovere morale e civile, perché è un episodio che è a mia diretta conoscenza.
6: Sì, mi consenta, adesso dirà tutto quello che sa, perché pensa, però ci arriveremo, ci arriveremo sulla base delle domande che le farà il pubblico ministero.
5: Ah, beh, scusi, scusate la mia emozione, perché è un vivere.
6: Io l'ho visto una sola volta, mio padre.
0: L'ha visto a Via Tasso?
6: Io l'ho visto a una finestra di Via Tasso esattamente il 20 marzo 1944 alle ore 10.
0: E lei con sua madre, insomma...
6: Mia madre non ha mai visto mio padre, non ha mai avuto nessun contatto.
0: Non vi fu consentito di andarlo a trovare in carcere?
6: Caspita, ma non è stato mai permesso a mia madre. Mia madre, tramite il cardinale Maglione, che era segretario di Stato del Vaticano, riuscì a far avere una visita privata, diciamo così, a mio padre, e in quell'occasione mio padre sussurrò al cugino, professor Guerreri, che riferì a mia madre, un certo nome, ed era Schulte, da non confondergli con Schutz, che era il capitano. Questo Schulte si presentò dopo due o tre giorni ed era l'autore di biglietti di mio padre. Mia madre viveva... Posso continuare?
0: Certo, guardi, sta anticipando le mie domande.
6: Direi che tanto alla fine... Naturalmente questi biglietti erano sempre dietro sostanziosi compensi, regali, sigarette.

0: oggetti d'oro, perché se figuri, mia madre per avere questo canale
1: ringraziava Schulte,
0: avrebbe con queste cadeau, chiamiamoli in questa maniera.
2: Ma nell'armadio della vergogna non ci sono solo gli incartamenti che riguardano l'eccidio delle Fosse Ardeatine. L'incartamento numero 2 è relativo alla strage del campo di concentramento e transito di Fossoli. Le parti lese sono Leopoldo Gasparotto e altri 65 patrioti. Anche in questo caso sono indicati i possibili imputati: Karl Friedrich Tito, Hans Hage e Josef König. Per le stragi della Benedicta, Passo del Turchino, Portofino e Cravasco, fascicolo 1940, spunta il nome del colonnello dell'SS Siegfried Engel. Altri responsabili conosciuti ed indicati nei documenti sono Walter Reder, Max Simon, per Sant'Anna di Stazzema e Montesole, il capitano dell'SS Teo Saveche, per la strage di Piazzale Loreto a Milano, e Michael Seifert, campo di concentramento e transito di Bolzano Cries. Nell'armadio della vergogna finiscono anche i procedimenti della marcia della morte della 16ª divisione Panzergranadier Division Reichsführer, quello di Bardine di San Terenzo, il numero 1957. Nel fascicolo numero 1996 si riferisce all'assalto alla Certosa di Farneta, è già scritto il nome del sergente Edward Florin, poi assolto per non aver commesso il fatto. Per la mattanza di San Cesario sul Panaro, fascicolo 663, i nomi messi nero su bianco sono esattamente quelli dei reali assassini. La giustizia, anche se tardiva, a quel punto si mette in moto. Da novembre del 94 a maggio del 96 vengono infatti trasmesse alle procure militari competenti 695 fascicoli. 280 sono procedimenti contro ignoti, 415 riguardano i militari identificati, in maggioranza tedeschi, in parte uomini dei reparti della Repubblica Sociale Italiana. Numerose istruttorie vengono chiuse per prescrizioni del reato perché gli indagati nel frattempo sono morti. Altre invece giungono al dibattimento e grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono potuti istruire vari processi. Quello al Tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. 10 ergastoli comminati a ex ufficiali tedeschi ritenuti responsabili dell'eccidio a Sant'Anna di Stazzema. Davanti alla corte di La Spezia sfilano gli uomini che hanno coordinato le indagini. La requisitoria del procuratore militare di La Spezia, Marco De Paolis, è un durissimo atto di accusa contro i responsabili delle stragi di Sant'Anna di Stazzema e Mazzabotto. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage era diventata un'abitudine.
3: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
2: Marco De Paolis era allora procuratore di La Spezia. Oggi è procuratore generale militare nazionale ed è uno dei magistrati che ha portato avanti il processo più importante, quello ad esempio per la strage di Sant'Anna di Stazzema e quell'altro di Montesole. Il gruppo più spietato, secondo De Paolis, era comunque la 16ª divisione Panzergranadier.
4: La 16ª divisione era una divisione che era stata formata come battaglione di accompagnamento al Führer inizialmente, ecco. Poi si è via via ingrandita fino ad arrivare al rango di divisione, quindi è stata inizialmente ha operato nell'est europeo e poi è stata inviata in Italia nella primavera del 44. E secondo quello che noi abbiamo potuto constatare, diciamo, soprattutto dalle consulenze tecniche, in particolare dalla consulenza tecnica del professor Gentile, perché lui è un esperto, diciamo, di questa materia, soprattutto ha studiato a fondo proprio la 16ª divisione in particolare. Ecco, era una divisione composta da nazisti, quindi naturalmente erano iscritti al partito nazista, erano Waffen-SS, e molti di loro provenivano dalla famigerata divisione, terza divisione Totenkopf, le cosiddette teste di morto, che erano particolarmente agguerrite e particolarmente fanatiche, perché, come sappiamo, erano coloro che avevano, tra le altre cose, anche il compito di vigilare i campi di concentramento e di sterminio. Quindi alcuni degli ufficiali, dei sottufficiali, o meglio molti degli ufficiali e sottufficiali che sono andati poi a comporre la 16ª, provenivano da questa divisione e avevano fatto un'esperienza terribile negli anni 42-43 nell'est europeo, dove erano avvenuti massacri anche molto più numerosi, ecco, più sanguinosi di quelli avvenuti poi in Italia nel 44.
5: Ecco, naturalmente poi a un certo punto arrivano in Italia da quello che si sa, arrivano e contrastano gli americani, gli alleati che sbarcano ad Anzio, passano per Roma, diciamo, come combattenti, e in realtà iniziano quella che viene chiamata e definita la marcia della morte in Toscana, e la concluderanno poi alcuni mesi dopo in Emilia. Quante stragi avete definito dal punto di vista processuale, anche non dal punto di vista delle inchieste, in cui il responsabile è la 16ª divisione Panzergranatier?
4: Ma noi, diciamo, intanto c'è da dire che un conto è quello di cui noi ci siamo occupati, cioè di cui mi sono occupato alla Spezia prima, poi a Verona, poi a Roma, e un conto è quello che è avvenuto, perché il dato potrebbe non coincidere per difetto, nel senso che noi non ci siamo occupati di tutto quello che è successo, di gran parte, di quasi tutto. Comunque, per rispondere alla domanda, in sostanza sono circa una dozzina i procedimenti, 12, forse una quindicina, così, in cui i protagonisti sono i militari della 16ª divisione. Ma soprattutto quello che colpisce è che sono sempre presenti nelle stragi più sanguinose, perché la 16ª divisione, nei vari reparti che sono stati coinvolti con le stragi, è responsabile delle stragi di Montesole, Mazzabotto Montesole, con più di 800 vittime, Sant'Anna di Sazzema, circa 400 vittime, Bardine San Terenzo e Vincao, circa 350 vittime, la Certosa di Farneta, 60 vittime, e la Casalecchio di Reno, una ventina di vittime, San Cesario sul Panaro, 11 vittime, tutte poi altre varie stragi commesse nella provincia di Lucca, a Massarosa, Nozzano, a Camaiore, insomma, ecco, quindi, ma soprattutto, ecco, quelle più sanguinose in assoluto commesse in Italia sono state commesse dalla 16ª.
5: E quindi possiamo definirli i contabili della morte del nazismo, ancora di più di altri o come gli altri? Cioè c'è una efferatezza, come una sorta di marchio di fabbrica, di marchio criminale della 16ª, oppure i componenti, i loro componenti, da quello che lei ha visto negli atti, erano uguali agli altri, cioè si erano comportati nello stesso modo? Mi riferisco per esempio a certe cose terribili dai cadaveri bruciati, no, davanti alla chiesa di Sant'Anna, i bambini sventrati e tutte queste cose che, diciamo, vanno un po' al di là della strage intesa come eliminazione di persone, cioè va all'accanimento, va diciamo alla necrofilia, va ad altri tipi di comportamenti, se vogliamo, più psichiatrici che non solamente criminali.
4: Ma li possiamo definire come vogliamo, ora forse contabili della morte può essere un'idea, diciamo che sono sicuramente stati fra quelli che hanno eseguito meglio le criminali direttive di Kesselring e di Hitler.
2: E alla fine del racconto di questo pezzo di Storia d'Italia sorgono spontanee alcune domande. Qualcuno si prenderà mai una responsabilità politica per l'occultamento di prove e di indizi? Ancora, se troveranno mai colpevoli di queste omissioni, una democrazia deve fare giustamente i conti anche con il suo passato.
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
7: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 20.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono attesi fenomeni. In giornata situazione pressoché invariata, con ampio soleggiamento ovunque. Lievi disturbi possibili solo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: sei. Sono le 21 e 44 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali. Nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 22 e 44 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani poi avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con al massimo poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione rimarrà quasi del tutto invariata, con sole protagonista ovunque. Da segnalare solo qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani poi avremo tempo stabile e generosamente soleggiato su tutta l'Italia, con al massimo poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione rimarrà quasi del tutto invariata, con sole protagonista ovunque. Da segnalare solo qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: mezzanotte e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: to do. È mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: mezzanotte e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: è Luna.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: è 1:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: È 1:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: è 1:48.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.